0: A Radio Logos sono le ore 2:07.
1: Enrico Pasquini da Lodi, nel collegamento con Cristiano Online. Questa sera ci parla sul tema Vuoi essere guarito? A voi tutti un buon ascolto.
2: Questa serie di messaggi che appunto parlano di alcuni incontri del Signore Gesù, li avevo preparati per delle piccole meditazioni che appunto ho presentato, o avrei dovuto presentare, ne avevo preparati un po', e durante il viaggio in Moldavia, ed è stato veramente un privilegio per me, mia moglie Betty, insieme a Corrado e tanti altri carissimi fratelli che abbiamo, diciamo così, avuto l'onore con cui condividere questo tempo di missione. Ebbene, questi brani della parola del Signore mi sono rimasti un po' attaccati al cuore, attaccati alla mente. E quello che vorrei condividere con voi questa sera si trova in uno dei brani più belli dei Vangeli. Mi piacciono molto gli incontri del Signore Gesù con le persone. L'Evangelo di Giovanni, ad esempio, è classicamente definito l'Evangelo degli incontri. Ogni capitolo il Signore incontra qualcuno, e con ogni qualcuno che il Signore incontra ha sempre da dire qualcosa, da dare qualcosa. Chi riceve, chi ascolta, chi è lì, riceve veramente tanto, ma il Signore chiede a ognuno di loro sempre una risposta. La mia preghiera questa volta al Signore, non solo oggi ma anche nei giorni precedenti, la mia preghiera al Signore per questo incontro, per questo messaggio, è che veramente molte persone possono pensare a quello che il Signore sta loro dicendo, e in qualche modo possono rispondere dando al Signore quello che Lui chiede. Bene, leggiamo subito dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, i primi 9 versetti. Ci facciamo guidare come sempre dalla parola di Dio. La parola di Dio deve essere sempre al centro della nostra meditazione biblica. Giovanni 5, dal versetto 1. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'era una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me». E Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu guarito e prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Fin qui la lettura della parola del Signore. Il Signore Gesù si trova a Gerusalemme, in questo frangente, per una festa, e il racconto ce lo presenta mentre entra in una piscina di acque termali e curative, lì dove c'erano un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Erano tutti radunati lì per un motivo ben preciso. Viene detto che un angelo scendeva nella vasca, metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi entrava dopo che l'acqua era stata agitata veniva guarito da qualunque malattia fosse colpito. Non sappiamo se fosse qualcosa di vero, come sembra dal testo, o una tradizione a cui i malati di quei tempi credevano. Comunque poteva essere, perché il nostro Dio è molto creativo. Dal punto di vista archeologico, storico, la piscina di Betesda è stata scoperta nel corso del XIX secolo durante gli scavi a Gerusalemme condotti da alcuni archeologi europei. È stata identificata proprio come una piscina rettangolare a doppio pozzo, cioè con due vasche, e con 5 colonnate che sono state costruite nel periodo romano e bizantino. È interessante che il nome della piscina era Betesda. E il nome Betesda ha un significato molto particolare. Deriva dalla lingua ebraica e può essere suddiviso in due parti. La prima, Beth, che significa casa o luogo, e Zda, che che può essere tradotto come misericordia o grazia. Spero di averlo pronunciato bene, non so l'ebraico e quindi mi affido alla comprensione di chi ascolta. Quindi il significato complessivo di Bethesda, mettendo insieme le due parole casa o luogo e misericordia e grazia, dovrebbe essere come casa della misericordia o luogo della grazia. E nell'Antico Testamento la parola ebraica più comunemente usata per misericordia è hesed, che denota un amore fedele, compassione e bontà divina. E la misericordia di Dio viene spesso manifestata attraverso il suo perdono verso il popolo di Israele, nonostante le continue disubbidienze e peccati che sono raccontati in gran parte dell'Antico Testamento. Un esempio celebre è quello indicato nel Salmo 103, versetto 8, riguardo al Signore, alla sua misericordia, dove viene detto che il Signore è misericordioso, un'altra traduzione dice è pietoso, ma sarebbe meglio dire misericordioso e compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, cioè ricco di bontà. Che belle indicazioni, che belle indicazioni. Nell'Antico Testamento ci sono tanti riferimenti alla misericordia di Dio, Dio che è misericordioso, Dio che è buono, compassionevole. Questo è il nostro Dio, il Dio in cui noi crediamo. E anche nel Nuovo Testamento il concetto di misericordia viene sviluppato attraverso l'insegnamento del Signore Gesù. Il Signore Gesù mostra la misericordia attraverso il suo operato terreno, con guarigioni, insegnamenti e soprattutto con il suo sacrificio sulla croce per la salvezza dell'umanità. E un passaggio significativo è quello che troviamo nelle Beatitudini, nel capitolo 5 di Matteo, versetto 7, dove il Signore stesso dice: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, o a loro misericordia sarà fatta. In sintesi, la misericordia in senso biblico si riferisce alla compassione, al perdono e alla bontà di Dio mostrata verso l'umanità intera, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. E la misericordia è un attributo centrale del carattere di Dio e personalmente credo che sia un modello che tutti i credenti sono chiamati a imitare nella loro vita quotidiana. E abbiamo detto che la misericordia è anche uno dei grandi attributi proprio di Dio, colui che ci dà quello che non meritiamo. E Gesù era proprio lì, nella casa della misericordia. Ma cosa ci faceva il Signore Gesù lì? Lui non aveva certo bisogno di essere guarito e certamente non credo che fosse andato nella piscina di Bethesda per farsi un giro o per farsi un bagno termale. E lì quel posto era un posto pieno di malati e alcuni anche gravi. E questo episodio di Giovanni 5 ci parla di qualcosa di grande che il Signore ha fatto. E vedremo più avanti quale applicazione possiamo fare anche per noi. Di solito ho notato che erano i malati che andavano al Signore Gesù cercando la guarigione, sapendo che Lui era in grado di compiere i miracoli. E c'è sempre gente che va al Signore per un motivo o per un altro, ma in questo caso accade qualcosa di diverso. Infatti il Signore è il Signore che va in un posto dove non era stato chiamato, né era richiesta la sua presenza, eppure lì non vi era casualmente. In mezzo a decine, forse centinaia di malati ne individua uno. E se leggiamo tutta la storia dall'inizio alla fine, nell'intero capitolo, vediamo che, almeno apparentemente, umanamente, non possiamo definire costui il meglio che poteva scegliere, ma il Signore sa ogni cosa e non fa mai nulla di sbagliato. Gesù vede un uomo che era malato da 38 anni e pensate, in quel momento il Signore Gesù avrà avuto 32 o 33 anni e quindi da prima che il Signore Gesù nascesse, quell'uomo era già ammalato, una sofferenza che durava una vita ed era estremamente penalizzante sotto tanti punti di vista. Pensiamo dal punto di vista fisico, era paralizzato, cioè incapace di muoversi, e la sua vita non era certo vitale. Dipendeva dagli altri per andare e venire dalla piscina, dove certamente non poteva bivaccare né restare dopo il tramonto. Dal punto di vista economico, era nella povertà estrema, probabilmente non potendo muoversi, non poteva certo lavorare né quindi mantenersi, e dipendeva anche per questo dalla carità degli altri. Dal punto di vista relazionale, era certamente ai margini della vita sociale, una sorta di emarginato, uno di quegli invisibili, ad esempio, di cui sono piene le nostre metropoli di notte, ad esempio. Pensiamo anche alla sua situazione spirituale, anche questa è una parte importante. Anche per lui valeva la negativa considerazione delle persone del tempo, che credevano che chi soffrisse fosse in qualche modo maledetto da Dio a causa di un suo peccato e di quello dei suoi genitori. Comunque fosse, costui aveva una bella costanza a stare lì. Siccome era paralitico, è possibile che fosse portato lì ogni mattina e riportato a casa, se ne aveva una, la sera, da qualcuno, appunto, che abbiamo già detto, gli faceva un atto di carità. Tutto faceva pensare ad una situazione senza speranza per lui. Così quel giorno accadde qualcosa di diverso per lui, esattamente lui. In mezzo a così tanta gente bisognosa, il Signore vede e sceglie proprio lui, esattamente come ha fatto il Signore Gesù oggi, sta facendo il Signore Gesù oggi. Forse all'ascolto c'è qualcuno che ha bisogno di Gesù, ma non è mai andato da lui. Forse ne ha sentito parlare, ma non si è mai presentato a lui. E così Gesù ha fatto con me, un perfetto sconosciuto, ammalato del mio peccato che nessuno poteva aiutare a guarire. Ma torniamo alla storia. Gesù, il Signore Gesù, gli fa una domanda che a prima vista può sembrare strana. Vuoi essere guarito? Personalmente, se fossi stato lì, avrei detto: Signore, ma che razza di domanda è questa? Certo che lui vuole guarire. E la maggior parte penserebbe che la risposta fosse ovvia. Ma ne siamo sicuri? Possiamo tranquillamente pensare, presumere, che il Signore Gesù non abbia mai posto una domanda inutile o sciocca. Inoltre, noi conosciamo la delicatezza del Signore e la sua misericordia, che non potrebbe portarlo a dire, fare qualcosa di sgradevole o sbagliato verso le persone, soprattutto i bisognosi. Dobbiamo quindi concludere che la risposta di quest'uomo era fondamentale per le sue circostanze. Cioè, il Signore gli fa una domanda che richiede una risposta. Per quanto strano possa sembrare, ci sono molte persone che non vogliono essere guarite, anche se esteriormente si lamentano della loro condizione, ma interiormente forse si sentono proprio a agio con il loro stato. Stanno bene con la loro situazione e non vogliono realmente cambiare. Nella vita di quest'uomo i cambiamenti più importanti avrebbero potuto essere dirompenti e richiedere forse molti aggiustamenti. E la tua condizione? Tu che ascolti, vuoi essere guarito dal tuo peccato, dalla tua dipendenza? Vuoi che il tuo matrimonio, la tua relazione familiare siano guariti? La risposta di quest'uomo alla domanda di Gesù era altrettanto interessante quanto la domanda che Gesù aveva rivolto a lui. Invece della risposta attesa, il Signore fa questa domanda e lui avrebbe potuto dire: ma stai scherzando? Certo che mi piacerebbe essere guarito, certo che voglio essere guarito. Invece lui rispose così e disse: Signore, non ho nessuno che mi aiuta. E sembra dire: Signore, tu non capisci quanto sia davvero difficile il mio problema. Invece di limitarsi a dire sì, Signore, diede a Gesù tutte le ragioni per cui ciò non poteva accadere. E in realtà stava dicendo: sì, voglio essere guarito, ma non posso, non ho speranza, è impossibile. Lo possiamo comprendere, perché era la sua realtà. Ogni giorno andava lì e veniva portato lì, perché sapeva che poteva accadere un miracolo, ma la sua speranza era spenta dalla sua realtà, da quello che vedeva con i suoi occhi, senza la fede. E che cosa vedeva? Si guardava e vedeva un corpo inutile, tutto paralizzato. Nessuno poteva aiutarlo. Così era lì, ma a fare nulla. Chissà quante volte avrà visto scendere nelle acque agitate della piscina altri, e forse con uno spirito di gelosia avrà pensato: io non ho questa fortuna, non ho questa benedizione. Sapete, molti sono caduti nella trappola di questo pensiero, da questo tipo di pensiero vinto dall'incredulità. Hanno rinunciato ad ogni speranza che le cose possano cambiare, di essere guariti, restaurati o liberati. Si sono così rassegnati alle loro dipendenze, alle loro debolezze, e magari arrivano a dire: io sono fatto così, non potrò mai cambiare. Abbiamo detto che per alcuni, lo sottolineo, per alcuni, forse non c'è un reale desiderio di cambiare e quindi lasciare le cose vecchie o dei peccati in cui ci si crogiola. Qualcuno si trova bene in quel pozzo nero perché forse si pensa che cambiare qualcosa poi comporti delle sofferenze oppure richieda delle scelte che non ha nessuna voglia di fare. Ma se il Signore si avvicina a me, a te, a noi, come si è avvicinato a quest'uomo e ci fa questa richiesta: vuoi guarire? E questa domanda è seria, è vera, allora la cosa diventa seria. Dio ancora oggi vuole parlare con te di un'opera che vuole compiere nella tua vita. Vorrai ascoltarlo? La scelta spetta solo a te. Cosa facciamo? Vogliamo dirgli tutte le ragioni per cui le cose non possono essere cambiate? Dobbiamo scegliere cosa vogliamo veramente e cosa Dio vuole veramente per la nostra vita. Come figli di Dio dobbiamo dire insieme all'Apostolo Paolo, chiudendo gli occhi: io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza. Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Nella pratica questo versetto invita i credenti a trovare la loro forza, la loro fiducia e la capacità in Dio, solo in Dio. Ciò significa che non dobbiamo affrontare le sfide della vita da soli, ma possiamo e dobbiamo affidarci alla forza e alla provvidenza di Dio per superare ogni ostacolo. Sapete, ciò può influenzare il modo in cui affrontiamo le sfide quotidiane, incoraggiandoci a fare del nostro meglio con la fiducia che Dio ci darà la forza di superare qualsiasi difficoltà. Ho sentito recentemente un caro fratello che mi raccontava della sua difficoltà, del suo malessere che va avanti da molti anni, e credo che personalmente io non ho idea se e quando il Signore può intervenire in certe situazioni, ma so sicuramente che il Signore non ci lascia soli. Lui può anche incoraggiarci a essere più fiduciosi nel perseguire i nostri obiettivi e a non arrenderci di fronte alle avversità. Dovremmo veramente pregare insieme, pregare il Signore dicendogli: Signore, ti do il permesso di cambiare in me questa cosa, quello che tu desideri cambiare oggi, e te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, Padre Celeste. Sapete, il Signore Gesù gli ridisse qualcosa di diverso. Gli aveva chiesto: vuoi essere guarito? Lui rispose: non ho nessuno che mi aiuti, quasi un grido di dolore, senza speranza. E il Signore Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Immediatamente l'uomo guarì, prese la sua stuoia e camminò. Questo è scritto in Giovanni al capitolo 5, versetto 8 finale e 9 iniziale. alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E immediatamente l'uomo guarì. Ho notato che la prima cosa che Gesù dice di fare è ciò che l'uomo non poteva fare, ciò che aveva pensato o tentato di fare per 38 anni. Perché Gesù gli dice queste parole? Forse quell'uomo stava pensando, ma se quest'uomo mi dice di alzarmi e io non posso alzarmi, deve significare che intende fare qualcosa per renderlo possibile. Così accade il miracolo. E come accade il miracolo? La sua fede si trasferisce dai propri sforzi, che erano pari a zero, a Gesù. Poteva sforzarsi finché voleva, ma lui non poteva fare nulla. Ma la sua fede, piccola, quasi inesistente, si trasferisce dai propri sforzi a Gesù. Deve farlo. Avrà pensato, io non posso farlo, ma lui sì. Se quest'uomo vuole aiutarmi, allora devo decidermi di fare quello che lui mi dice di fare. Quando qualcuno cerca aiuto da Dio, allora deve perdere il pensiero che quella cosa sia impossibile. Infatti proprio il Signore Gesù disse un giorno, e troviamo questo versetto in Matteo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetto 26, per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Quando Dio parla, c'è sempre qualcosa che Dio dice ad ogni uomo di credere, di fare e di agire. Questa è una parola di azione e Gesù lo sfida a credere. Gesù non dice cerca di accrescere prima la tua fede nella tua mente, cerca di fissare i tuoi pensieri su questo o su quell'altro. Non gli dice aumenta la tua fede, dice a lui di fare qualcosa di preciso. Alzati in piedi. Ovviamente era la potenza di Dio all'opera. E nel momento in cui la volontà dell'uomo ubbidiva la volontà del Signore, la potenza di Dio ha operato. Non so se abbia sentito qualcosa nelle sue ossa, nei suoi nervi, diciamo così, o al suo interno. Tutto quello che so è che per la forza di Dio è entrata nelle sue ossa, la potenza di Dio è entrata nelle sue ossa, nel suo corpo, nei suoi muscoli, e ha potuto alzarsi e stare in piedi. Non era la prima volta che accadeva una cosa del genere, sapete? Se andate in Ezechiele, c'è un bellissimo capitolo in cui il Signore rimette in piedi addirittura un intero esercito, e un piccolo brano è stato anche di questo capitolo è stato accennato dal caro Sam nel canto. Ma attenzione, il Signore non ha semplicemente detto alzati, ma ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina, prendi il tuo giaciglio, e l'idea era sbarazzatene. Con queste parole il Signore dice una cosa molto importante anche alle persone che hanno bisogno di essere guarite oggi. Una volta che il Signore è intervenuto, non pensare, non prevedere di tornare indietro su quello che è stato. Sapete, molte persone falliscono proprio qui. Il Signore dice brucia i ponti dietro di te, taglia ogni possibilità di tornare indietro. Fai sapere a tutti la nuova posizione che hai preso in modo che ti aiuti a mantenerla. E questo è molto importante. So che molte persone sono state toccate da Dio, liberate da qualche atteggiamento interiore, anche da uno spirito di amarezza o altro, ma poi hanno permesso al passato di ritornare di nuovo e ritrovati dove erano. Nostro Signore sa di che cosa sta parlando, e quando dice prendi il tuo giaciglio e poi dice di camminare. Sapete, il Signore dice non aspettarti di essere trasportato, cammina. Molte persone vogliono essere trasportate dopo la guarigione, si aspettano che tutti si riuniscono intorno a loro e gli facciano andare avanti, ma non funziona così. Sapete, se il Signore Gesù ti ha dato la salvezza, ti ha dato la benedizione di risorgere spiritualmente, Il Signore Gesù è colui che può darti la forza di alzarti e camminare ogni giorno, di andare avanti. E questa è una cosa importante da vedere, da sperimentare. Tu e il Signore. Mi permetto di consigliare tutti che ascoltano, tutti coloro che ascoltano. Non tenere gli occhi su te, sui tuoi amici o su chi ti sta intorno, ma su di lui. Un uomo disse un giorno, troviamo questa frase in Seconda Cronache 20, 12. Mi piace molto questo versetto. Signore, io non ho forza, noi siamo senza forza, non sappiamo cosa fare, non so cosa fare, ma i miei occhi sono su di te. Senza forza, non so cosa fare, ma i miei occhi sono su di te. Signore Gesù, sono come tanti altri. Dillo al Signore. Sono sdraiato presso la piscina di Betesda, in attesa di essere guarito. Provo vari modi e mezzi, sperando che qualcuno mi possa aiutare. Forse non ho ancora ascoltato quella voce meravigliosa che mi dice nell'intimo del cuore: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammini. Concedimi che lo faccio da questo momento in poi. Se qualcuno ha fatto sua questa preghiera, che il Signore la benedica. Vediamo l'applicazione nella nostra vita. Abbiamo sempre detto che il Signore Gesù non incontrava mai le persone per nulla, non le lasciava mai andare via come lui le aveva incontrate. Allora, vogliamo essere guariti da qualunque ostacolo limiti la nostra salute e la nostra realizzazione spirituale? Forse ci stiamo accontentando di vite disfunzionali o infruttuose, quando nella realtà il Signore Gesù ci chiama ad alzarci e a camminare nella potenza della sua presenza, a vivere una vita abbondante, una vita vera. Sapete, quell'uomo di cui abbiamo parlato, si può leggere tutta la sua storia nel resto del capitolo 5 di Giovanni, in seguito quell'uomo non mostrò grande interesse o una riconoscenza particolare per il Signore, per la guarigione ricevuta. Perché possiamo dire questo? La storia purtroppo dimostra che non aveva capito. La guarigione presso la piscina di Betesda fu insolita, in quanto proprio il Signore Gesù chiese a quest'uomo: vuoi essere guarito? E abbiamo detto che normalmente era il Signore che veniva avvicinato da coloro che gli chiedevano la guarigione. In un atto di grazia, il Signore Gesù scelse di impegnarsi con quest'uomo in un giorno di sabato, un giorno in cui era proibito dalla legge ebraica, dalle tradizioni per essere precisi, guarire, fare chissà che cosa, nonostante quell'uomo era infermo da 38 anni. Ma come tutti i segni e i miracoli registrati nell'Evangelo, lo scopo di Giovanni, che scrive in questo capitolo, nello scrivere, è quello di dimostrare che Gesù era il Messia tanto attesa per il popolo di Israele, cioè il mandato, l'unto di Dio, e che credendo in lui tutti possono avere la vita eterna. In tutto il suo ministero, il Signore Gesù Cristo continuò a sottolineare, nelle sue azioni e nel suo atteggiamento, che egli era il Signore, con un potere divino sia di guarire i corpi che di perdonare i peccati. L'autorità che il Signore Gesù, la potenza che il Signore Gesù dimostrò in questa guarigione, mostrò un'amorevole preoccupazione, compassione per il benessere dell'umanità e un disprezzo per le regole meschine, tradizionali, che disonoravano Dio e schiavizzavano un'intera nazione. E anche se l'uomo guarito prese il suo letto e lo portò a casa, come gli era stato detto, non sapeva, non si rese conto chi fosse colui che lo aveva guarito, cioè Gesù, e sembrava indifferente alla preziosa guarigione che aveva appena ricevuto. Quest'uomo, pensate, non era solo fisicamente schiavo della sua paralisi, ma sembrava anche cieco alla buona notizia del Vangelo del Signore Gesù e alla salvezza spirituale che gli era stata offerta. Infatti, quando fu richiamato dalle autorità per aver infranto la regola del sabato, stava trasportando il suo lettuccio, non risposero ai rimproveri delle autorità, glorificando Dio per la miracolosa liberazione del peccato, questa guarigione soprannaturale ricevuta. Rispose semplicemente che non aveva idea di chi fosse quell'uomo che lo aveva guarito, e informò i capi ebrei che non era lui quello che aveva dovuto essere responsabile per aver infranto la legge del sabato, ma era responsabilità di quell'uomo che gli aveva detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Ci sono molte persone simili nel mondo oggi che, come quest'uomo paralitico, godono, pensate, di un incontro ravvicinato col Signore Gesù, ma non riescono a riconoscere chi Egli è, e così rifiutano di impegnarsi nel ricevere la sua offerta di salvezza. Nel nostro cammino attraverso la vita non perdiamo mai nessun incontro ravvicinato che possiamo avere col Signore. Possiamo noi riconoscere il suo tocco soprannaturale in tante cose naturali che accadono nella nostra vita, e possiamo essere pronti a rendergli grazie e lodarlo in ogni cosa, perché questa è la volontà di Dio per noi. Ringraziamo il Signore per le numerose lezioni che possiamo ricavare, imparare dalla parola di verità, e prego veramente il Signore affinché nel nostro viaggio attraverso la vita nessuno di noi possa perdere un incontro prezioso col Signore lungo la sua strada. Che il Signore ci aiuti a fare ogni cosa a sua lode e gloria, e in ogni cosa possiamo essere riconoscenti al Signore. Questo lo chiedo nel nome del Signore Gesù. Amen.
1: Enrico Pasquini da Lodi in Lombardia, questa sera nel collegamento con Cristiano Online ci ha parlato sul tema: vuoi essere guarito? Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo fatto ci rallegra molto, perché ci offrite la possibilità di continuare insieme questa lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Siamo davanti alla parola di Dio e vi invito ad ascoltare con attenzione la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 15, i versetti 16 e 17.

Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.

Con parole semplici, Gesù enunciò una grande verità su cui ogni credente è chiamato a riflettere. Gesù scelse i suoi discepoli. Gesù ha scelto ogni persona che ora appartiene a Lui. Gesù compie la sua elezione attraverso la chiamata alla fede. La nostra naturale inclinazione alla religiosità, che conduce gli individui alla scelta e alla pratica della religione più gradita o a quella che ci è stata tramandata per nazionalità o tradizione, non ha nulla a che fare con il cristianesimo. Se siamo autentici cristiani è perché Dio ci ha scelti, avendoci conosciuti dall'eternità. Ci ha chiamati alla comunione del Figlio suo e ci ha giustificati in attesa della gloria futura. No, non si è trattato di una nostra scelta, non si è trattato di una nostra iniziativa, ma tutto viene dall'iniziativa di Dio. Questa scelta, come notavamo in precedenza, ci pone nel ruolo di amici di Dio, di amici di Cristo, malgrado la nostra indegnità, la nostra debolezza e il nostro peccato. E in questa posizione non possiamo in alcun modo vantarci, esserne orgogliosi, perché in tutto ciò non siamo noi ad aver avuto il primo impulso, ma è il Signore che si è compiaciuto di chiamarci e di attirarci attraverso la fede alla sua salvezza e alla sua comunione. La scelta del Signore Gesù racchiude delle precise finalità. Lo fu per i discepoli di quel tempo, ma lo è ancora oggi per i cristiani del terzo millennio. Siamo stati scelti per essere mandati, come Gesù fu mandato, ed essere presenti nel mondo dei privi di Dio per recare la divina parola e annunciare la buona notizia del Vangelo. Inoltre, ogni cristiano ha come obiettivo principale il portare frutto, il fare del bene al prossimo secondo la forza che viene da Dio e per onorare Dio, manifestando in ogni aspetto, in ogni circostanza della vita, la divina e spirituale presenza nella nostra vita. Questo atteggiamento, questo modo di agire, questo impegno non può essere qualcosa di transitorio, un fuoco di paglia, la conseguenza dell'entusiasmo di un momento, ma deve rimanere costante per tutta la stagione della vita. Potranno essere modificate le attività a seconda delle forze e dell'età, ma l'impegno deve rimanere costante, deve rimanere permanente. Eletti per vivere una profonda relazione con Dio attraverso la preghiera ed infine per praticare pienamente il comando dell'amore. Come cristiani dobbiamo avvertire tutto il privilegio di essere stati scelti da Cristo, di essere stati immensamente onorati da Lui, di essere stati posti
in una posizione distinta e, poiché non è per nostro merito, dobbiamo sentire e vivere una profonda riconoscenza che ci spinga ad essere come Lui vuole, non per ottenere qualcosa, ma perché in Lui abbiamo già tutto il necessario. Vi diamo appuntamento per il nostro prossimo incontro.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2:55.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, oggi mi piacerebbe metterti al corrente di quello che ha risposto Ilaria Rattazzi, esperta evidentemente di New Age, a una persona che le ha scritto su una rivista italiana di larga tiratura, una rivista settimanale, chiedendole se a suo avviso amore e bisogno sono due parole che si possono coniugare, che possono andare bene insieme, amore e bisogno. E lei dice, in risposta a questa persona, ti cito un brano dialogo dal libro di Neil Donald Walsh, intitolato Amicizia con Dio, un dialogo fuori dal comune. E da questo libro, pubblicato anche in Italia, trae questo brano. Meno hai bisogno di qualcuno, più puoi amarlo. Ma com'è possibile non aver bisogno di nulla dalle persone che si amano? Amandole non per ciò che possono darti, ma per ciò che sono. Ma, uno chiede, potrebbero approfittarsi di te? Beh, amone. E da questo libro, pubblicato anche in Italia, trae questo brano. Meno hai bisogno di qualcuno, più puoi amarlo. Ma com'è possibile non aver bisogno di nulla dalle persone che si amano? Amandole non per ciò che possono darti.

0: amore, la cosa importante è non imporre limiti all'altro. Ecco, sei d'accordo con questo concetto? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Siamo già collegati col nostro ospite. Benvenuto Luciano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, gli ascoltatori. Buongiorno a te, Daniela. Grazie.
1: Luciano, che si dice al CNR con queste temperature? Insomma, come vanno le cose
2: insomma,
1: al CNR?
2: Qui ancora, siamo tutti nella morsa del caldo ancora e quindi insomma si tribola un po', ma cerchiamo di, come dire, di sopperire con quello che si può, un po' portando pazienza, un po'. Io tra l'altro nel caso specifico lavoro in un bellissimo edificio storico a Torino. Che è molto bello, ma non è vietato mettere condizionatori fuori, quindi andiamo di ventilatori in realtà, per cui insomma
1: si va avanti, si cerca una strategia. Ecco, in questo caso la tecnologia, esatto, non può essere utilizzata sempre,
2: non sempre perché arriva la sovrintendenza e ti dice no, il motore del condizionatore non lo puoi mettere
1: perché insomma, si vede fuori. Esatto. Luciano, l'ultima volta abbiamo preso come lettera F, abbiamo parlato quindi di frontiere. Tu avevi accennato un aneddoto interessante sulla guerra del guano, quindi ti chiedo di insomma rivelarci questo mistero di questa guerra, perché di guerre ne sentiamo veramente ogni giorno, ma questa è un po' particolare, ci piacerebbe conoscere.
2: Sì. Allora, si tratta di una storia abbastanza curiosa che ha sempre a che fare con il mio argomento un po' che mi appassiona, sul quale ho fatto un po' di ricerca, che è quello delle risorse, no? Risorse rinnovabili, non rinnovabili, esauribili, eccetera. Questa storia, cioè, ha a che fare con una, diciamo, un'idea che soprattutto noi un pochino più vecchi in qualche modo abbiamo in mente, ovvero i campi si fertilizzano con, insomma, con gli escrementi, di fatto, no? Insomma, che siano degli animali, eccetera, ma insomma il metodo di fertilizzazione classico è un po' quello. Questa cosa qui negli anni nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, metà Ottocento, in relazione appunto alle deiezioni degli uccelli, era diventata veramente, si può dire che trasformare veramente, perdona il termine, la merda in oro. Cioè è impressionante come,
1: certo,
2: come,
1: ma per pensare a quello, perché sì, tu sì, stai parlando degli escrementi degli uccelli, quindi
2: degli uccelli in particolare,
1: in genere allora, si utilizza nei campi, si utilizza magari quello del, no, insomma, delle mucche, comunque di animali un po' più grandi. Questo degli uccelli mi è nuova, ecco.
2: È nuova, ma in realtà è una cosa
1: antica, certo,
2: perché appunto è una risorsa apparentemente inesauribile, perché ovviamente gli uccelli sempre continueranno a fare le loro deiezioni, però che diventa improvvisamente finita. Perché questo? Perché quella che appunto viene chiamata la guerra del guano, che è propriamente una guerra del Pacifico che avviene tra il 1879 e il 1884 dall'altra parte del mondo, ed è combattuta dal Cile contro il Perù e la Bolivia. E quindi questa storia qui del guano in realtà è solo una piccola parte della storia di questa guerra che è successa. Però il protagonista economico immediato della guerra è soprattutto questo nitrato, che in un certo senso è il successore del guano. Ma appunto, prima facciamo un pezzettino indietro. Nell'Ottocento il guano degli uccelli marini era uno dei fertilizzanti più preziosi al mondo, in realtà. Le condizioni delle coste peruviane erano quasi perfette per produrlo, perché c'era questa corrente fredda lungo le coste cilene, chiamata corrente di Humboldt, ancora si chiama così, e quindi che portava a una enorme abbondanza di pesce. A quel punto lì gli uccelli marini che mangiano il pesce andavano a fare il nido, a fare comunque a stare di vedetta su questi isolotti. E si parla del Cile, che è quasi 1000 chilometri di costa, insomma, come dire, forse anche di più.
1: È stretto e lungo, quindi veramente c'è tanta costa.
2: È stretto
1: costa
2: e lungo, esattamente, esatto. Sì. Quindi c'era un'enorme abbondanza di pesce, milioni di uccelli marini, un clima eccezionalmente arido, quindi c'era pochissima pioggia a dilavare questo azoto che era contenuto in queste feci, in questo guano. E quindi questo guano si accumula per secoli e forse per millenni addirittura. Sulle isole Cinca si formarono depositi spessi decine di metri, pensate, delle vere e proprie montagne di guano. E alcune stime ottocentesche arrivano addirittura a 18 milioni di tonnellate. 18 milioni di tonnellate. Il guano peruviano cominciò ad essere esportato in Gran Bretagna nel 1841. Quindi te pensa, dal Cile, dal Perù, va fino alla Gran Bretagna e diventa rapidamente una merce globale, di fatto, perché è veramente oro, cioè è ottimo per i fertilizzanti e non solo, e lo vedremo. prima appunto c'è questa cosa qui, è proprio un caso quasi didattico di una risorsa rinnovabile che a scala umana si comporta come una risorsa mineraria di fatto, no? Come,
1: e non è inquinante, e non, in, cioè non, devi, non è inquinante perché è naturale,
2: non è inquinante, è lì, è una montagna per cui
1: anzi la utilizzi, scavare. Così la utilizzi anziché la creare utilizzi, questa
2: esattamente, esattamente. Siccome poi diventa, sì, come dire, stando lì si solidifica, no? Quindi diventa, non dico tipo roccia, ma un po' sì, quindi, mm-hmm. Quindi insomma, però il problema è che se tu ne estrai molto più rapidamente di quanto una colonia di uccelli possa ricostruirlo, il deposito appunto
1: si esaurisce,
2: un po' si
1: certo.
2: esaurisce, mm-hmm. esatto. Quindi addirittura infatti alcune fonti ottocentesche riportano che le esportazioni da queste isole Cinca, che sono queste isole, questo arcipelago di isole di fronte al Perù e al Cile, erano sostanzialmente terminate già nel 1872. Tra il 1853 e il 1872 erano stati estratti circa 8 milioni di tonnellate dalle due isole principali, 8 milioni di tonnellate. Infatti c'è addirittura tutto, io avevo letto anche delle ora che mi viene in mente, perché è una cosa su cui avevo lavorato molto tempo fa, ma avevo letto dei documenti nei quali si diceva che addirittura c'era una immigrazione in queste isole di minatori, tra virgolette, minatori dalla Cina e dal Giappone. Perché da quel lato dell'Atlantico te sei molto più vicino, no? Quindi arrivavano questa gente che era in condizione, quindi l'emigrazione, quindi ci sono delle piccole enclave di cino-giapponesi, di persone con gli occhi a mandorla, per intenderci, anche da quelle parti. Ed è probabile che se tu vai da quelle parti e incontri uno con gli occhi a mandorla, è il discendente di uno che ha lavorato in queste miniere, no? Cioè il suo trisavolo, il suo bisnonno, trisnonno.
1: Certo, perché questo portava anche lavoro, quindi portava anche bisogno di manodopera.
2: Assolutamente, perché è una cosa che si faceva a mano, siamo nel 1800, non c'erano macchinari. Quindi un'altra, per finire poi il ragionamento qui, un'altra ricostruzione dice appunto che si parla di 12 milioni di tonnellate, quasi 13, dell'iguana esportato dal Perù tra il 1840 e il 1879. Quindi sostanzialmente questo, il primo passaggio è guano, boom agricolo, estrazione intensiva e poi esaurimento, insomma, no? Proprio, poi c'è quest'altra cosa che diventa ancora più interessante, perché il guano era prezioso soprattutto perché forniva azoto, che è uno dei principali fertilizzanti. L'Ottocento scopre un'altra gigantesca riserva naturale di azoto, che sono i depositi di nitrato di sodio nel deserto di Atacama, che è un deserto salato, mi sembra in Perù, mi pare che sia questa cosa qui. E quindi anche qui la storia un po' cambia scala, perché il salnitro non era semplicemente un fertilizzante, era anche materia prima per gli esplosivi. Quindi il nitrato aveva contemporaneamente...
1: E qui c'è qualcosa che...
2: Capisci? Cioè questa roba qui diventava una materiale
1: certo,
2: strategico.
1: Molto ambita.
2: Un po' come da noi adesso il litio, queste cose qui per le batterie, per intenderci, no? Delle macchine, dei cellulari. Cioè.
1: Quindi, ci ascoltiamo un brano, Luciano, e torniamo fra poco.
2: Sì,
1: Edoardo Bennato, a cosa serve la guerra? C'è guerra e guerra. Ci sono tanti tipi, tanti motivi per far guerra. Parliamo di guerra, ne sentiamo parlare tutti i giorni, ormai ci sono guerre ovunque, anche se i nostri notiziari si concentrano solo su alcune guerre, però torniamo un po' indietro nel passato, grazie a Luciano Celi, primo tecnologo del CNR, siamo tornati alla fine dell'Ottocento, questa guerra del guano, ma anche chiamata guerra del Pacifico, guerra del salnitro, giusto?
2: Quindi, salnitro.
1: Quindi
2: sì.
1: Questa guerra per questi escrementi degli uccelli marini, che era considerata questi escrementi erano cuidati tanto importanti come fertilizzanti.
2: Esatto.
1: E come è andata? Com'è andata la storia? Come è continuata la storia?
2: Come è andata? È andata così, che il salnitro, appunto, stavamo dicendo prima della pausa, non era semplicemente un fertilizzante, ma era anche materia prima per gli esplosivi. Quindi il nitrato in realtà aveva contemporaneamente valore agricolo, industriale e militare. I depositi erano concentrati proprio in quella fascia desertica di cui parlavamo prima, il deserto della Catama, che all'epoca apparteneva in varie porzioni a Perù e Bolivia, mentre veniva sfruttata massicciamente da capitali imprese cilene e britanniche. Da qui nasce appunto il paradosso: quando una risorsa naturale comincia a scarseggiare, il problema non scompare necessariamente, ma può spostarsi verso un'altra risorsa sostitutiva, che va a sostituire quella lì. Perché ovviamente questa estrazione estensiva in queste isole ha prodotto che cosa? Il fatto che ci fosse molta più gente lì a togliere questo guano, e nello stesso tempo queste colonie di uccelli, enormi colonie, perché si parla di milioni di uccelli che andavano a pesca lì, si sentono disturbati dalla presenza dell'uomo e quindi non vanno più a nidificare lì, o non stanno più lì, e quindi non depositano più lì il guano. Mm-hmm. Quindi tu la vai a esaurire veramente una risorsa, no? Cioè non, scombini un piccolo pezzo di ecosistema e fai sì che poi quella roba lì non, come dire, non va più avanti. E infatti arriva la guerra. La miccia immediata è apparentemente piccola. Nel 1878 la Bolivia aumenta appunto la tassazione sull'esportazione del San Nitro, prodotto da una società cileno-britannica operante in una zona che si chiama Antofagasta. Il problema è che appunto c'è questa cosa qui di tributi, vabbè, ora non mi perdo in questi dettagli, ma insomma alla fine
1: il Cile si rifiuta di pagare questi, diciamo, questi tributi.
2: Mm-hmm. Esatto, c'è una contesa economica più profonda per il controllo della produzione di nitrati. In tutto questo, alla fine, un po' forse anche grazie diciamo, al fatto di avere alle spalle l'Inghilterra, il Regno Unito, che all'epoca era un impero, se ci pensiamo all'Ottocento, il Regno Unito era veramente un regno, insomma, no? Cioè, c'aveva tutte le colonie, eccetera. Alla fine di questa storia il risultato è che il Cile vince, aveva appunto, c'era questa come dire, alleanza tra il Cile e la Gran Bretagna, quindi così. E banalmente si prende, non ottiene solo la vittoria militare, ma si prende i territori dove si trova la risorsa.
1: Quindi è stata una guerra sia militare che una guerra di intenzioni, guerra di tasse, guerra a colpi di tutto.
2: Mm-hmm. Assolutamente, quello è un po' il ragionamento, è sempre quello, no? Dove c'è una risorsa, ne parlavamo prima, c'è una risorsa, poi alla fine viene sempre un po' una guerra fuori, perché c'è chi è, ci sono degli interessi economici, quindi è evidente che ognuno vuole appropriarsi
1: vuole la sua fetta di torta,
2: la sua fetta, esattamente. Quindi insomma c'è questo, poi questa cosa qui alla fine, la conclusione della storia qual è che anche il San Nitro, che sembrava essere la soluzione alla crisi del guano, non era la soluzione definitiva, era un'altra risorsa finita, perché tu la estrai da un deserto e poi anche lì finisce. Però alla fine dell'Ottocento nasce la possibilità di fissare industrialmente l'azoto atmosferico, e quindi arriva questo processo chimico che si chiama processo, noto come processo Haber-Bosch, e quindi di fatto la cosa un po' si va ad esaurire. L'umanità non deve più andare a scavare appunto per avere il deposito naturale di azoto in Perù o in Cile, ma può prendere l'azoto praticamente inesauribile dall'atmosfera e trasformarlo in fertilizzante. Questa è una delle grandi svolte.
1: Che questo Haber è stato premiato, se non sbaglio,
2: sì, esatto,
1: perché grazie a questi fertilizzanti si poteva coltivare molto di più, quindi sfamare, oddio, il mondo. Poi da quello, no, poi sì, da sì, quello ne sono sorte cose negative, come sempre, no?
2: Brava, vedo che ti ricordi esattamente chi era Haber. Haber era una persona orribile, umanamente era un individuo orribile. E quindi insomma
1: che è andato avanti nonostante tutto è andato avanti, non si è fatto fermare dall'etica,
2: potremmo dire che è passato sul cadavere della moglie,
1: vero, perché lei si è suicidata, se non sbaglio, proprio perché lei non era d'accordo con le imprese del marito. Sì, ne abbiamo parlato.
2: Bravissimo.
1: In una trasmissione, Luciano, qualche settimana fa,
2: ecco.
1: Per questo ho parlato,
2: dai, quindi,
1: del bello e il brutto della scienza, e nel brutto c'è Haber. Molto brutto.
2: Nel brutto c'è Haber, perché è veramente un individuo privo di empatia, cioè non so come dire, deve essere un caso psichiatrico, perché non aveva nessuna empatia verso nessuno.
1: Ma soprattutto perché mi sembra, che se ricordo bene, che quando la moglie si è suicidata, lui tranquillamente è andato a lavoro.
2: Esatto.
1: Cioè proprio
2: esatto.
1: Non l'ha toccato,
2: cioè,
1: minimamente. Quindi se non hai un amore, un'empatia per tua moglie, ma che cosa puoi avere per il mondo?
2: Sì, sì, un individuo abietto. Infatti quello che poi, insomma, è l'artefice del famoso Zyklon B, no?
1: Zyklon B. Sì, sì, quello poi dei campi di concentramento, sì.
2: Che viene utilizzato nei campi di concentramento. Bravissima. Quindi la cosa appunto interessante di questa faccenda, che è un aneddoto, insomma, è un racconto di una storiella, però è una storiella importante.
1: Ed è vera, cioè il fatto che tutto questo è vero, cioè veramente si è combattuto per questo, quindi ci sono state vittime,
2: certo.
1: Anche l'ambiente ne avrà risentito. Quindi oggi cosa si pensa di fare? Quindi cosa si è fatto? Quindi di farlo in maniera sintetica, ma questo può produrre un problema sempre all'ambiente o no? Il fatto che, diciamo,
2: sì, questo produce un problema all'ambiente, perché ovviamente questa cosa qui ovviamente scappa di mano, cioè fuori misura. Infatti il ciclo dell'azoto è uno dei cicli più, come dire, artefatti rispetto a ciò che è il
1: ciclo naturale.
2: Naturale, no?
1: Mm-hmm.
2: Esatto, è uno dei problemi grossi, dei famosi nove limiti, vengono chiamati i confini planetari, sì, no? Quelli da non superare, eccetera. Ecco, di questi confini planetari, uno di questi è l'azoto, cioè è l'incontrollato, come dire, proliferazione di questo azoto che c'è nell'aria, c'è dappertutto, perché viene prodotto in eccesso rispetto, perché la società industriale lo chiede, perché tutti lo chiedono,
1: perché si chiede molto di più di quello che si può produrre, o comunque di quello che si può
2: di quello che naturalmente sarebbe disponibile, sì. E quindi la natura non riesce a riciclarlo alla fine, no?
1: Però
2: quindi
1: vedi quante cose che ci stiamo mangiando proprio nel vero senso della parola, certo. Perché allora consumiamo, certo, molta energia, mangiamo più di quello che dobbiamo mangiare e buttiamo e sprechiamo, mentre c'è una parte del mondo che soffre. Tutto l'eccesso poi ricade, esatto, su tutta l'umanità, anche su quella che invece aveva cercato di mantenersi nei limiti della custodia di questo pianeta. È terribile, certo. Però grazie per averci raccontato questa guerra, e prego, magari uno stimolo per chi ci sta seguendo ad approfondire, perché è molto interessante sapere dove si spinge, fin dove si può spingere l'uomo. Non ci sono limiti, ecco. Grazie allora, Luciano, alla prossima.
2: Prego, alla prossima.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In questo brano Paolo ci ricorda che la conoscenza profonda di Dio non può essere raggiunta con la sola sapienza umana, a partire dalla consapevolezza che abbiamo del mondo materiale e spirituale, ma è necessario aprirsi all'incontro con lo Spirito di Dio. Così come lo spirito dell'uomo riconosce i suoi pensieri più intimi, allo stesso modo lo Spirito di Dio svela le profondità del suo cuore. Questo è anche un invito a riconoscere i nostri limiti. Le cose di Dio superano la nostra comprensione e richiedono l'apertura all'azione dello Spirito. Solo accogliendo il suo Spirito possiamo entrare in una reale comunione con Dio, conoscere la sua volontà e sperimentare in profondità quell'amore donato in Cristo Gesù. Aprirsi allo Spirito è un atto di fiducia e umiltà che ci porta a una conoscenza più autentica, in grado di trasformare il nostro cuore e la nostra vita. Lo Spirito ci guida verso la verità e ci dona la luce per camminare secondo il progetto che Dio ha in mente per noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 30 e 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io faccio quello che voglio. Io faccio ciò che voglio e quando voglio. Questo epitaffio, inciso su una lapide, descrive chiaramente la personalità del defunto. Ci rivela un carattere attivo e indipendente, che non si sottomette ad altra autorità se non la propria, e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. Ma il contesto ci mostra anche che la volontà dell'uomo ha un termine. Un giorno la vita finirà e la nostra sorte eterna dipenderà unicamente dall'atteggiamento che avremo tenuto in rapporto alla volontà di Dio quando eravamo in vita. La Bibbia ci ricorda che Dio, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Abbiamo ubbidito? Atti capitolo 16 versetto 31: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Abbiamo creduto? Egli è l'unico mezzo di salvezza offerto da Dio. Non ce n'è un altro e noi dobbiamo accettarlo se vogliamo scampare al suo giudizio ed essere felici per l'eternità. Quelli che saranno condannati lo saranno perché non hanno voluto credere. Gesù stesso, quando era in questo mondo, diceva ai suoi oppositori che discutevano con lui: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Giovanni capitolo 5, versetto 40. Quanto è vero questo! È proprio la volontà personale dell'uomo che ostacola la fede. Noi abbiamo bisogno che prima cosa di imparare la sottomissione che ogni creatura deve al suo creatore. Chi crede nel Figlio a vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3, versetto 36. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, buongiorno, siamo arrivati al 14 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 8 leggeremo il verso 44 che dice così: quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Come sempre accade quando si fatica a sradicare concetti e tradizioni secolari, anche ora il dubbio e l'incredulità si erano insinuati fra i giudei e farisei che in un primo tempo avevano creduto in Gesù. Ora infatti mettevano in discussione le sue parole dei versi precedenti, perché diceva: se rimanete nella mia parola sarete liberi. Loro quindi ribattevano dicendo che, essendo figli di Abramo, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù ribatte dicendo che se fossero stati davvero figli di Abramo, si sarebbero dovuti comportare come lui aveva insegnato, con integrità e giustizia. Ma siccome cercavano di uccidere lui, che parlava in verità, la paternità doveva essere un'altra, ovvero dovevano essere figli del diavolo, che è padre della menzogna. Questo discorso avveniva nel Tempio di Gerusalemme, durante la festa delle capanne, e Gesù si rivolgeva a un piccolo gruppo di autorità religiose, ma le stesse parole sono dirette anche a noi, che tante volte dichiariamo con fierezza di essere figli di Dio, ma purtroppo il nostro comportamento esprime una condizione diversa. Il Vangelo non ha sfumature, e questa è la sua forza, perché chi lo accetta e lo vive quotidianamente, a volte mortificando anche la nostra natura carnale che vorrebbe farci agire diversamente, sa che la volontà di Dio è sempre volta al nostro bene. Chi invece non ne accetta tutti i principi, cerca scappatoie, giustificazioni e alternative seducenti. E questo, mi dispiace dirlo per chi cade in questa trappola, rende schiavi di un padre al quale non importa un bel niente della nostra vita e ci lega a sé con un mare di bugie.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il giovane pastore e il lupo. Un giovane pastore di pecore aveva una brutta abitudine. Ingannava la popolazione gridando «Il lupo, il lupo!». Così le persone correvano in suo soccorso, ma poi scoprivano che era uno scherzo di cattivo gusto. Un giorno però si presentò davvero un lupo nel suo gregge. Il pastore, disperato, gridò «C'è un lupo! C'è un lupo! Sta uccidendo le pecore!». Ma nessuno gli prestò attenzione e nessuno corse ad aiutarlo. Ebbene, nessuno crederà ad un bugiardo, neanche quando dirà la verità. Il tema della bugia è qualcosa di molto diffuso. Siamo illusi dal pensiero che dire una bugia a fin di bene non sia un peccato così grande davanti a Dio, che non porti conseguenze, che se la coloriamo di bianco non sia così nociva. Oggi, come quel pastore, voglio gridarti il nemico, il nemico. Ma non sto mentendo. La sua malvagità e il suo desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità del tuo passato e del tuo peccato per condannarti e schiacciarti sotto il peso dell'accusa. Oggi il buon pastore che è Dio ti copre con le sue ali e ti dice: figlio mio, io non ti mentirò mai. Ti amo profondamente e mi prendo cura di te.
3: La Bibbia dice chiaramente che non c'è posto per i bugiardi nel regno di Dio, perché Gesù è la verità e non ha niente a che fare con la menzogna, né tantomeno col diavolo, definito da Gesù stesso, come abbiamo ascoltato, padre della menzogna. La bugia è diabolica, cari amici, ci allontana da Dio e ci toglie la pace. È come un boomerang che prima o poi sarà usato contro chi la pratica. Penso che anche oggi ci arrivi un importante spunto di riflessione per decidere veramente se dare posto nella nostra vita alla verità o alla menzogna, non dimenticando che, come dice la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6, non può esserci comunione tra la luce e le tenebre. Io scelgo la verità, perché, come dice Gesù, la verità rende liberi. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Connessi o in relazione, siamo giunti al quinto e ultimo appuntamento della serie. È una rubrica che ci ha visto percorrere delle strade per capire di più sugli adolescenti, ma non solo. Una rubrica che ha voluto parlare ai formatori, agli educatori, ai genitori, ma anche agli adolescenti. Una rubrica che è stata curata dalla dottoressa Alessandra Gelardi, che è qui con noi. Benvenuta per questo nostro ultimo appuntamento di questa serie.
2: Grazie Daniela, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di aver fatto questa rubrica insieme a te.
1: Per questa ultima puntata vogliamo dedicarla al valore della presenza e delle relazioni reali. Ecco, il tornare a guardarsi negli occhi. Qualcuno dice che gli occhi sono specchio dell'anima, comunque dall'occhio si vede molto del carattere, della personalità di chi ci sta vicino. Quando sono importanti queste modalità che ci rendono più presenti e più visibili?
2: Necessario come il pane, cioè è fondamentale la presenza oggi, no? Io, come mi hai presentato già in tutte le puntate, sono un facilitatore mindfulness, no? Mi occupo quindi proprio di riportare la mente attraverso una serie di tecniche e strategie alla presenza, perché poi il malessere dell'essere umano è legato alla rimuginazione col passato e alla tendenza a guardare il futuro, quindi alla difficoltà di stare nel momento presente. E il momento presente è diventato un allenamento, cioè noi ci dobbiamo allenare alla presenza, perché non solo viviamo in un mondo social, è un mondo social che è fittizio e virtuale, che ci amplifica questo mondo mentale, che è fatto quindi di pregiudizi, preconcetti, preragionamenti, presupposti. Quindi viviamo in un mondo che è interpretativo, no? Distorsivo della realtà, generalizzante, che è il mondo della mente. Quindi riconnetterci alla presenza significa ricontattare la carne e le ossa dell'essere umano, la nostra limitatezza, ma anche la nostra bellezza. Cioè, il limite sta nelle nostre anche capacità. Perché se io ho la capacità di comprendere anche quali sono i miei limiti, ho la capacità di comprenderle anche come superarli, se li guardo, se ne sono consapevole. Se vivo in un altro mondo, non sono nemmeno consapevole di questa mia, di chi sono, no? di questa capacità. E poi noi viviamo la vita attraverso i nostri sensi, quindi la presenza è fondamentale. Tornando al discorso della presenza nella relazione, è quella che ci struttura, no? È quella che ci fa capire anche chi siamo, o per uguaglianza o per differenza, fondamentalmente, no? Cioè io mi confronto costantemente con l'altro e mi sento in una relazione, quindi il contatto mi può collegare, ma la relazione, la presenza mi coinvolge, e quando sono coinvolte anche le emozioni io imparo, si chiama intelligenza emotiva. Allora io non posso imparare e quindi migliorare, perché imparare a fare, migliorare sempre me stessa, soltanto attraverso un livello che è cognitivo, ho bisogno delle emozioni. Se non sono coinvolte le emozioni, sono soltanto in un contatto sterile con l'altro, no? Ed oggi è questo un po'. Quindi allenare la presenza è un allenamento, cioè dovrebbe essere il verbo, il pane delle nostre giornate. Come allenare la presenza oggi? Come posso fare per allenare oggi? Sono qui presente.
1: Vivo questo momento, nel bene o nel male, spesso siamo già quello che dovrà accadere, e quindi nella preoccuparci per ciò che accadrà non ci viviamo quello che invece dovremmo assaporare, quindi come mangiare un gelato senza gustarlo.
2: Tra l'altro hai detto una cosa importantissima, perché noi abbiamo dei sensi, noi prendiamo l'esperienza attraverso i nostri cinque sensi, quindi il gelato lo gustiamo nell'esempio, nella fattispecie dell'esempio, no? Ma quando guardiamo l'altro è il contatto oculare che ci fa prendere maggiori informazioni di quella relazione, maggiori connessioni, quindi proprio i nostri sensi sono i canali di ingresso della realtà, del mondo, di quello che noi percepiamo. E meno siamo a contatto con la nostra presenza è più, permettimi questa parola, più errori facciamo, anche se errori non è una brutta parola, non esiste l'errore, esiste il risultato, dei risultati che non sono efficaci per noi, no? Perché laddove io prendo contatto con una persona che è fisica, che ha un nome, che è quella, in quel momento non sarà mai ripetibile. Insomma, per dirla con un termine, il santo relativismo. Allora, quel momento, anche tra me e te, questo momento non potrà mai più essere ripetibile nello stesso modo in cui si è verificato. Poi la mente vuole fare sempre questo tipo di ragionamento, no?
1: Va o nel passato o nel futuro, fa sempre questo tipo di lavoro che alla fine ci sfinisce senza che riusciamo a vivere il presente. Andiamo agli adolescenti, com'è che loro vivono questo discorso della presenza? Perché la presenza e guardarsi negli occhi è importante, ma negli adolescenti a volte sembra che ci sia un rifiuto. Io ricordo che la mia figlia maggiore, quando era adolescente, evitava il contatto, che io l'abbracciassi, insomma, che io le stessi vicino, le dava fastidio. Quindi, come comportarsi quando vogliamo instaurare questa relazione che sia anche un po' fisica, un po' più di presenza con gli adolescenti che sfuggono?
2: Un tempo uno psicoterapeuta, un mio padre putativo, mi disse guardare a distanza, no? Cioè esserci, ma sempre lì, non avere questa ansia, preoccupazione, in questo caso da genitore, di intervenire a tutti i costi, no? Laddove vediamo in quel momento un'iniziale chiusura, poi chiusura, un'iniziale non chiusura, vediamo che l'altro in quel momento, ecco, cambiamo linguaggio con noi stessi, non è pronto a comunicare, sarà pronto quando lui si sentirà pronto di comunicare, supervisionare, osservare senza interpretare. Ah, che sta succedendo? Allora rifiuta il contatto, allora c'è qualcosa che non va, adesso si chiude, eccetera. Stare lì, supervisionare e domandare.
1: Senza entrare nell'ansia, che quella poi non è piacevole per gli adolescenti perché appesantisce, la nostra ansia appesantisce quello che già loro stanno vivendo.
2: La cosa che ci deve interessare con i ragazzi è esserci, ma non essere troppo presenti, no? Cioè presenti con garbo, ok? Cioè essere lì,
1: Una
2: ma una
1: presenza discreta.
2: presenza discreta, perché non servono grandi discorsi, perché appunto poi c'è quella naturale, se vogliamo, ribellione al modello, no? Per cui mi stai dicendo di fare così, allora faccio l'opposto, perché devo capire chi sono, devo al di là di te, allora mi vuoi solo limitare, mi vuoi solo. Anche loro ovviamente distorcono, generalizzano, fanno tutto un lavoro con la mente in questo momento della loro esistenza, in questo momento delicato qual è l'adolescenza. Però se noi rimaniamo lì discretamente presenti e insegniamo la presenza, ecco, insegniamo la presenza. Io sono sempre per il concetto di modellamento, no? Ricordiamoci che l'essere umano non perde mai quella sua capacità bambina di imparare e di essere una spugna, per cui anche da adulto, per cui l'importante è costruire degli esempi concreti in modo che l'altro possa carpire, possa sanguisugare questi modelli che noi diamo, ma modelli di comportamenti concreti, non parole. Genitori non perfetti, ma genitori efficaci, perché l'efficacia ha a che fare con una comunicazione sintonica, no? È congruente tra quello che penso, quello che dico, quello che sento e quello che faccio e quello che creo di conseguenza. Perché
1: Eccola
2: penso,
1: qui, ci
2: dico,
1: sta.
2: faccio e creo.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con la dottoressa Alessandra Gelardi. Stiamo parlando di quanto sia importante nella relazione la presenza, una presenza visiva, una presenza tattile, la presenza come presenza proprio a livello fisico. E ricordo di aver assistito a un seminario in cui si parlava anche di quando gli adolescenti, un po' quello che stiamo dicendo, a volte sono tutti arrabbiati e noi vorremmo magari come genitori riuscire a calmare aiutarli a capire cosa fare, e invece c'è un rifiuto da parte del ragazzo e della ragazza. Allora quello che diceva questo psicologo è questo: limitiamoci a dire io ci sono, sappi che io ci sono, quando tu vuoi io ci sono. Non entrare con delle domande a cui non riusciamo ad ottenere una risposta, ma dire io ci sono, presenza reale, ma che sia discreta e che sia anche rispettosa dell'altro, di quello che ciò che vuole dirci e ciò che non vuole dirci. Forse il ragazzo ha bisogno anche di capire quali sono i confini, dove arrivo io e dove voglio che arrivi tu, qual è il mio perimetro, qual è il tuo perimetro, quando questi perimetri si possono incontrare, quando invece ognuno deve restare nella propria zona.
2: Aggiungerei che i ragazzi devono sapere che c'è qualcuno comunque che rimane, perché la maggior parte dei comportamenti, allora, siccome il bisogno dell'essere umano è quello di essere visto, essere amato, essere ascoltato, eccetera, la maggior parte dei giovani, o comunque la maggior parte, fa sempre qualcosa per attirare l'attenzione, se vogliamo, no? Dell'altro, degli adulti di riferimento. E allora la nostra presenza discreta, ma presenza, no? Non solo limitarci a dire ci sono, ma proprio fare delle cose che, come abbiamo detto forse in qualche puntata precedente, di condivisione con loro, no? Una passeggiata. A me è capitato, io lo dico, tanto siamo tutti in questa barca con mia figlia mi si apre, mi racconta tantissime le cose quando noi ci andiamo a fare delle lunghe passeggiate. Quindi ci sono questi momenti che tu lo sai e ricavi con l'altro, che si apre e si sente accolto. È molto importante capire qual è la cosa che, anche osservare i nostri figli e capire qual è la cosa che gli piace di più condividere con noi, no? Perché se poi gli diciamo io ci sono, però poi tutta la settimana non ci sono, divento incongruente in questo messaggio. Io ci sono e magari l'indomani poi ti dico: senti, ti va, andiamo a fare un bagno. Al 90% non ti dicono di no.
1: Un'attività che possa poi scaturire in dialogo, perché ci si rilassa facendo un'attività, sì, che può essere una camminata, esatto, può essere andare a mare, può essere andare a prendere un gelato insieme.
2: Fuori da quella tensione emotiva che era: ok, ma che cos'hai? Perché ti stai chiudendo nella stanza? Sbatti la porta, che è successo? Ok, fuori da quel calderone della tensione emotiva, io lascio stare in quel momento, mi fermo, ecco la presenza, mi fermo, respiro, ok, laddove l'altro in quel momento non respira perché è preso dalle emozioni, è sregolato emotivamente, è un adolescente, ci sta, io mi fermo, sono adulto, consapevole, mi fermo, respiro e trovo uno spazio fuori da questo movimento emozionale, no? Perché non posso parlare in quel momento di se l'altro non è in una modalità di ascolto. Troverò un altro spazio, come hai detto benissimo tu, di allentamento della tensione. Quindi troverò qualcosa che possa essere piacevole sia per lui che per me.
1: La nostra ultima psicopillola:
2: ogni giorno scegli 15 minuti da dedicare a una persona. Questa è la cosa più importante. Guardala negli occhi e durante questa conversazione mantieni questo contatto. Quindi fai delle attività che ti mantengono sempre più presenti. Ok, poi una cosa che consiglio ai ragazzi, che è proprio una strategia un po' più psicologica, è il grounding, che è una tecnica, diciamo, di presenza, di radicamento, che è facilmente, facilmente memorizzabile, perché si chiama 5-4-3-2-1. Allora devi guardare 5 cose presenti nell'ambiente, ascoltare 4 suoni e percepire 3 sensazioni, poi sarebbero 2 tatto e 1 olfatto. Per fargliela semplice, 5-4-3, cioè guarda 5 cose, ascolta 4 suoni e percepisci 3 sensazioni. Ti metti degli allarmi, quindi ti metti delle sveglie nel telefonino, meglio te li fai mettere da qualcuno, questo è un consiglio per i ragazzi, ti fai mettere questi allarmi da qualcuno, mattina, pomeriggio e sera, quando suona la sveglia ti fermi ovunque tu sia e fai il grounding, questa tecnica di mindfulness, di radicamento, che ti permette di ricontattarti con la realtà.
1: Grazie Alessandra.
2: Grazie Daniela, e concludo con una battuta dicendo che quello che importa quindi non è tanto il numero di contatti che abbiamo, ma la profondità del legame. Del legame è il sentirci davvero all'interno di una relazione e questo è sempre il bisogno primario, al di là delle connessioni che l'essere umano cerca, perché appunto poi arriviamo alla conclusione di sentirci soli nonostante siamo connessi. Allora, per non arrivare a questo, cerchiamo di costruire sempre di più delle relazioni significative, autentiche, che ci danno lo spazio, ci danno quello spazio per poter crescere, per poter capire sempre maggiormente chi siamo.
1: Grazie.
2: Grazie a te, Daniele.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Salmo 46:10. Quante cose facciamo ogni giorno senza chiederci più se ci fanno bene? Corriamo, rispondiamo, organizziamo, aiutiamo, controlliamo. E a forza di essere presenti per tutti, qualche volta diventiamo assenti a noi stesse. Ma quando è successo? Quando abbiamo finito di ascoltare quella voce interiore che diceva «Fermati, guarda dove sei». Benvenuti a Misura Zero, no Misura Infinito. Dove mi sono lasciata? Quando ci perdiamo nelle cose. E diamo la parola e il benvenuto alla nostra carissima pastora avventista Abigaila Trofin, che è la curatrice di questa rubrica. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati, sono contenta di iniziare con un'altra rubrica e spero che possa essere d'aiuto.
1: E le domande, diciamo, che ho fatto in apertura sono tante e penso che molte di noi ci si riconoscano. A volte si è impegnate così tanto per gli altri che ci si dimentica di se stesse.
2: Sì, ho pensato al fatto che a volte ci perdiamo perché diamo tantissimo tempo e energie alle persone, alle cose da fare. Alziamo e la giornata è già iniziata, messaggi da leggere, persone da ascoltare, cose da organizzare, impegni da ricordare, problemi da risolvere, responsabilità da portare avanti. A forza di essere presenti per tutti, qualche volta diventiamo assenti a noi stesse e la cosa più pericolosa è che non ce ne accorgiamo subito. Non succede necessariamente qualcosa di drammatico, semplicemente giorno dopo giorno iniziamo a vivere in modalità automatica. Facciamo quello che c'è da fare, rispondiamo a quello che arriva, ci occupiamo di ciò che richiede attenzione e intanto dentro di noi qualcosa rimane inascoltato. Forse è una stanchezza che continuiamo a chiamare periodo intenso, forse è un bisogno che continuiamo a rimandare o forse è una tristezza che non abbiamo mai avuto il tempo di ascoltare, forse è una domanda che continuiamo a evitare perché non sappiamo ancora quale risposta dare. Allora,

0: Ora possiamo chiederci quando è successo, quando abbiamo smesso di ascoltare quella voce interiore che ci diceva fermati, guarda dove sei, guarda come stai, perché non tutto ciò che riempie la nostra giornata riempie anche la nostra vita e non tutto ciò che richiede la nostra attenzione merita davvero il nostro cuore.
1: E a questo punto come, cosa possiamo fare? Quali sono le strategie da capire? Intanto se ci siamo, avere la consapevolezza se che ci siamo perdute e poi riuscire anche a capire come ritrovarci.
0: Credo che è molto importante farci la domanda cosa mi occupa completamente la mia mente? Quale persona, problema o situazione prende più spazio dentro di me di quanto dovrebbe? Per riuscire a interrogarci, per capire se ci siamo distratte dalla nostra vita, perché la distrazione può essere anche una persona che amiamo, può essere il lavoro, può essere una relazione, può essere un bisogno di essere necessarie oppure di essere al controllo di ogni cosa, il desiderio di piacere agli altri, oppure la sofferenza stessa può essere un modo attraverso il quale ci distraiamo.
1: La Bibbia può venirci in aiuto perché, come spesso diciamo, la meditazione, la riflessione, la preghiera sono importanti in tanti aspetti, ma anche in questo aspetto in cui ci perdiamo?
0: Sì, la Bibbia ci aiuta a passare dalla domanda quanto faccio alla domanda perché lo faccio e ancora da dove sto vivendo, no? Perché posso vivere nella pace o posso vivere nella paura, posso vivere nella libertà o nel bisogno di essere approvata. E io vorrei soffermarmi sull'immagine della Bibbia data attraverso una parte della storia di Elia, che quest'uomo conosce molto bene cosa significa sentirsi sopraffatto. È un uomo che ha fatto cose straordinarie, ha visto Dio agire, ha avuto coraggio, ha affrontato momenti difficili, eppure arriva un momento in cui è semplicemente stanco. Non stanco solo fisicamente, ma stanco dentro e fugge. Si siede sotto un albero e in sostanza dice basta, mette un limite. È una scena molto umana, no? Perché a volte anche le persone forti arrivano a dire non ce la faccio più. E qui c'è qualcosa di bellissimo nel modo in cui Dio si avvicina a Elia. Dio non comincia con una predica, non gli dice devi essere più forte, non gli dice dovresti avere più fede, non gli chiede immediatamente di spiegare tutto. Prima gli permette di fermarsi. Elia dorme, poi riceve cibo, poi riposa ancora e solo dopo Dio torna a parlargli. Quindi è molto bello vedere come Dio risponde ai bisogni primari di questa persona.
1: Quindi c'è una bellissima risposta di Dio quando noi siamo nel bisogno e ci sentiamo esauriti, un po' come si sentiva Elia, che sentiva senza forza, senza motivazione, addirittura desidera morire, quindi era una forte depressione. Allora lì il Signore si prende cura di lui e quindi parla con lui. Ci ascoltiamo un brano dal titolo Parlar con Dio, che ci invita a utilizzare questa modalità quando ci sentiamo persi. Ecco, con lui ritroviamo la strada. Riprendiamo l'interessante dialogo con la pastora ventista Abigail Trofin. Quando ci sentiamo perse, quando corriamo e non ci ascoltiamo, l'episodio, diciamo che ciò che ci racconta la Bibbia di Elia può esserci utile. Quindi Abigail, tu ci stavi dicendo come questo momento di difficoltà, di stanchezza di Elia viene affrontato e viene risolto da Dio.
0: Vi consiglio di leggere prima Re, il capitolo 19, per per capire molto bene il senso di quello che in radio diciamo molto di corsa, perché qualche volta pensiamo di avere bisogno immediatamente di una risposta spirituale, di una soluzione, di una direzione, no? Di un obiettivo. Invece forse abbiamo prima bisogno di riposare. Quindi Dio riesce a toccare quest'uomo nel bisogno specifico che ha, quello di dormire. E quindi mi piacerebbe che questo dettaglio non sfuggisse alle donne. E poi la seconda cosa, gli dà da mangiare, una cosa molto semplice, molto molto semplice, perché a volte può essere che noi non ci nutriamo bene, ci nutriamo in modo complesso, complicato, e in realtà abbiamo bisogno di semplicità anche nel modo in cui ci alimentiamo. E quindi lasciamo da parte questa fermati e riconosci che io sono Dio che ha fatto Elia, e torniamo ad ascoltarci. Forse il problema non è che nella nostra vita ci sono troppe cose, forse il problema è che abbiamo dimenticato quali sono le cose importanti che dobbiamo fare, poiché non possiamo eliminare ogni impegno della nostra vita. Ci saranno sempre responsabilità, ci saranno sempre persone che avranno bisogno di noi, ci saranno problemi da affrontare, ma il punto non è vivere senza impegni, il punto è non permettere agli impegni di diventare la nostra identità. Quante volte ci presentiamo con il lavoro che stiamo facendo, ma è davvero quella la nostra identità? Perché c'è una grande differenza tra ho molte cose da fare e io sono ciò che riesco a fare. La prima è una situazione, ho molte cose da fare. La seconda può diventare una prigione. Io sono ciò che sto facendo, e quando non ho fatto qualcosa mi sento in imbarazzo, frustrata, mi sento delusa, fallita. Se il nostro valore dipende da quanto produciamo, da quanto aiutiamo, da quanto siamo disponibili o da quanto gli altri hanno bisogno di noi, allora fermiamoci, perché tutte queste situazioni ci faranno soltanto sentire in colpa. E forse è proprio qui che dobbiamo tornare ad ascoltare, non la voce delle notifiche, nemmeno quelle delle aspettative, nemmeno la voce del confronto, del paragone, nemmeno la voce della paura, ma quella voce più profonda che ci ricorda che siamo davanti a Dio. Stai in silenzio davanti al Signore.
1: Quindi prenditi del tempo.
0: Sì, a volte serve anche allontanarci da tutti i rumori del mondo, allontanarci dal posto in cui viviamo certe dinamiche, e farci una domanda semplice: se togliessi per un momento tutto ciò che gli altri si aspettano da me, cosa rimarrebbe di me? Se nessuno avesse bisogno di me per qualche ora, se nessuno mi scrivesse, se nessuno mi chiedesse con una certa pretesa o aspettativa qualcosa, e se nessuno pretendesse che io fossi sempre forte, chi sarei? È una domanda molto difficile, ma forse è una domanda necessaria. Perché possiamo passare così tanto tempo a costruire le persone che gli altri hanno bisogno che noi siamo, da dimenticare la persona che Dio ci ha creati per essere. C'è l'autrice Ellen Harmon White che, in un esempio pratico, lei riporta un'immagine molto forte, che a volte noi siamo soltanto l'impalcatura attraverso la quale gli altri formano il proprio carattere, e quando gli altri non hanno più niente da prendere da noi, ci mettono da parte E lei dice una cosa molto forte, che l'impalcatura viene bruciata, restano soltanto i caratteri. Io non voglio essere un'impalcatura.
1: Eh sì, vogliamo restare, vogliamo resistere, vogliamo essere presenti. Cosa possiamo aggiungere in ultima battuta, proprio come appello finale?
0: Che nell'ascolto capiremo molto bene cosa ci distrae e come tornare a una vita diversa. Ho ascoltato l'esperienza potentissima di una persona che era molto distratta nel bene, almeno pensava così, e ha avuto un momento di forte risveglio. Ma questo forte risveglio ha avuto all'interno del risveglio anche la sofferenza della consapevolezza che tutto quello che sembrava una vita molto bella, molto ricca, molto consacrata anche a Dio, in realtà era soltanto creata su tante immagini, su tanta falsità.
1: Quindi poi la corsa del fare, forse più un fare e non essere, quindi molto più sulle azioni che su quello che poi dentro di noi succede.
0: Io posso soltanto incoraggiarvi a guardarvi un attimo mentre siete nella vostra giornata, no? Come un osservatore esterno, per capire quante volte magari si prende la decisione di fare una cosa e andando verso quella cosa ci fermiamo per un'altra e abbiamo dimenticato lo scopo per la quale eravamo partiti e cosa volevamo fare. Come una telefonata cambia completamente il nostro umore, ma in realtà noi eravamo molto equilibrate e volevamo leggere la parola di Dio oppure essere di incoraggiamento, è una cosa cambia, cambia e ci distrae talmente tanto dalla propria missione, perché oltre all'identità che abbiamo, ognuna di noi abbiamo una missione che Dio ci ha dato.
1: Quindi fermiamoci e riconosciamo chi è Dio e chi è Dio nella nostra vita. Grazie Abigail, alla prossima.
0: Alla prossima, e fino allora torniamo noi stesse.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: things for the way they really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e inizia anche per oggi Appuntamento con Dio. Il titolo che ho voluto dare al nostro momento di riflessione è Una fede resistente. Sì, partiamo oggi con un nuovo percorso, una nuova lettera, quella di Giacomo, i primi 11 versetti del capitolo 1. E visto che è un nuovo itinerario che si apre davanti a noi, diciamo intanto qualcosa molto molto in breve su questa lettera e sull'autore. Beh, innanzitutto fu scritta all'incirca nel 45-50 d.C. e l'autore appunto è Giacomo. Giacomo era fratello del Signore Gesù, fratello vero, fratello di famiglia, diciamo in questo modo. E sì, di solito secondo a quale ramo del cristianesimo si appartenga, c'è chi dice che Gesù aveva fratelli e sorelle, c'è chi dice che non è vero, ma che i fratelli e sorelle si deve intendere come fratelli e sorelle o nell'ambito della fede o nell'ambito della parentela, chiamando in questo modo, visto che il clan esteso, c'era anche l'appellativo di fratello, anche non essendolo nell'ambito della famiglia ristretta, ecco, chiamando fratello o sorella i cugini. Ma nel Nuovo Testamento della Bibbia, scritto in greco, il termine per cugini è anepsios, mentre invece quello per fratello o fratelli, insomma, è adelfos.

boss. E invece questi parenti, come a volte anche vengono chiamati, di Gesù, non sono parenti in senso generico, ma sono proprio fratelli e sorelle. Adelphos, e c'è anche la città di Filadelfia, la città della fratellanza, così come viene chiamata negli Stati Uniti d'America. Bene, detto questo, due parole sulla lettera che parla dell'aspetto pratico della vita cristiana, cioè Giacomo non è un teologo, o perlomeno non vuole fare la parte di teologo, ma vuole in ogni caso parlare della vita cristiana pratica nella realtà di ogni giorno, e i suoi suggerimenti, che anche noi vedremo giorno dopo giorno, sono dei suggerimenti che possono esserci utili nelle cose spicciole, nelle cose interiori, nelle questioni che riguardano la morale, che riguardano l'etica, il comportamento coerente, ecco, secondo quella che è la fede in Gesù. E oggi dicevamo, il titolo, lo ripeto ancora, è Fede, anzi una fede resistente. E Giacomo inizia la sua lettera scrivendo proprio il suo nome: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute. Ecco, queste è l'apertura. E le 12 tribù, il riferimento è chiaro al popolo ebraico, ma in maniera particolare ai cristiani convertiti dal mondo ebraico, ai credenti in Gesù provenienti dalle 12 tribù di Israele, disperse nel mondo, sparse in quello che allora era il mondo conosciuto, cioè l'impero romano. E Giacomo già subito ribalta le prospettive, quelle che possono sembrare le prospettive normali di una vita dove ci sono dei problemi. Lui le ribalta, le trasforma, le guarda da un altro punto di vista e dice: cari fratelli, pensate che la vostra vita sia piena di difficoltà, che sia piena di tentazioni? Allora siatene felici, perché le difficoltà della vita aumentano la costanza. Lasciate allora che la vostra costanza cresca fino a raggiungere la perfezione, in modo che voi diventiate cristiani perfetti sotto ogni aspetto. Eccolo qui il ribaltamento della prospettiva. Non scoraggiarsi mai davanti a quello che sembra un verdetto già pronunciato: le cose mi stanno andando male. No, pensare positivo sembrerebbe essere una scoperta di questi ultimi anni o di questi ultimi decenni, ma non è così. Esiste dall'insegnamento di Gesù, diffuso poi dagli apostoli, diffuso anche qui da Giacomo. Bisogna pensare positivo e ribaltare le prospettive. Le cose possono essere viste innanzitutto e poi affrontate da punti di vista diversi. E qui Giacomo continua e dice: se qualcuno di voi ha bisogno di saggezza, la chieda a Dio e l'otterrà, perché il Signore dà a tutti generosamente e senza rinfacciare. Questo è veramente qualcosa di meraviglioso e di importante. Noi possiamo avere lo scoraggiamento, possiamo sentirci incapaci di affrontare le cose, e Giacomo qui ci esorta a chiedere la capacità di capire, l'intelligenza di comprendere le situazioni, e quindi di poter operare in questo senso, guardare verso le nuove prospettive che possiamo vedere anche in una vita in cui ci siano difficoltà. E questo l'abbiamo chiamato con il nome di saggezza insieme a Giacomo. Essere saggi significa
capire le situazioni e quindi risolverle, ma con l'aiuto di Dio. E di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: una fede resistente. Abbiamo iniziato, appena iniziato il primo capitolo della lettera di Giacomo, stiamo vedendo i versetti da 1 a 11 dove ci sono delle tematiche veramente importanti, la prima delle quali ha riguardato nel segmento precedente la difficoltà della vita e la difficoltà che spesso c'è nell'affrontare questa difficoltà della vita. Ma Giacomo dà un suggerimento importante: chi di voi manca di saggezza, di capacità nell'affrontare questi problemi che si presentano nella vita, chieda l'aiuto di Dio e soprattutto guardate i problemi da un'altra prospettiva, perché contribuiscono in qualche modo a renderci più forti. Quindi non siate dispiaciuti, ma siate felici. Ecco, sembra un paradosso, ma, ma è la realtà delle cose, così come dice qui Giacomo. E poi parla della fede, ed eccoci qui al punto di oggi. Intanto vediamo una fede resistente, una fede quindi che resiste a tutte le intemperie, alle varie problematiche della vita. E Giacomo lo dice: non abbiate paura di chiedere a Dio, che dona generosamente senza rinfacciare. E quindi dice: chiedete sì la saggezza, ma chiedete con fede, e chiedete la fede senza avere dubbi, perché chi dubita è come un'onda del mare, un'onda che è sospinta qua e là dal vento, oggi da una parte, domani da un'altra parte. E se prima imboccate una strada e poi un'altra, insomma, dice Giacomo, se siete indecisi e non chiedete con fede, allora non aspettatevi di ricevere qualcosa dal Signore, allora chiedete con fede. E poi parla dei poveri e dei ricchi e dice: il cristiano di bassa condizione sociale sia consapevole di essere importante agli occhi di Dio. Il ricco invece deve essere contento che le sue ricchezze non significhino niente per il Signore, perché anch'egli presto passerà via come un fiore di campo. La sua bellezza appassisce non appena si alza il sole infuocato dell'estate che fa seccare l'erba. Così anche i ricchi moriranno e lasceranno dietro di sé tutte le loro imprese. Quindi i ricchi siano contenti non della propria ricchezza, ma siano contenti di appartenere a Dio. E beato l'uomo che non si perde d'animo. E quindi qui sta il messaggio che Giacomo all'inizio della sua prima lettera dà a ciascuna e a ciascuno di noi per oggi: avere comunque gioia anche quando c'è la prova, anche quando ci sono le difficoltà della vita, anche quando ci sentiamo forse soffocare, perché bisogna essere sempre gioiosi nel Signore. Il pensa positivo, lo dicevamo poc'anzi, ma non è solo un'esortazione di Giacomo. Ne parla l'apostolo Paolo, ne parla Pietro, ma prima di tutti ne parla Gesù, ovviamente. E non è un pensare positivo fine a se stesso. Ecco, qui Giacomo parla dei cristiani che hanno delle sostanze economiche poco rilevanti, che, insomma, diciamolo chiaro, che vivono sotto la soglia o appena sopra la soglia di povertà anche oggi. Non fermiamoci a quell'epoca, tra virgolette. Eppure a loro, a tutte e tutti noi, Giacomo dice di avere consapevolezza del fatto che si è importanti agli occhi di Dio. E allora coraggio, bisogna avere una fede resistente e bisogna avere gioia, nonostante tutto. E anche per i ricchi, i credenti ricchi, dice qui Giacomo, deve essere contento che le sue ricchezze non significhino nulla davanti a Dio, ma che davanti a Dio il significato venga assunto dalla vita, dalla personalità, dalla persona di
quel credente, di quella credente, dico ironicamente, anche se è ricco, anche se è ricca. Sì, per Dio siamo importanti tutte e tutti noi come persona, qualunque sia la nostra condizione sociale, qualunque sia la nostra situazione di vita, qualunque sia oggi il nostro modo di vedere, di pensare, di comportarci, perché Dio vuole che tutti cambiamo. Anche quando siamo lontani da Lui, Dio ci vuole vicini a sé. Vuole che chiediamo con forza ciò che non abbiamo, che chiediamo con fede quello che non abbiamo. Ci esorta Giacomo in questo. Come dite? Ah, e se non ho fede, come faccio? Sì, ho capito. Beh, lo dice la Bibbia. Uno degli apostoli nelle sue lettere del Nuovo Testamento ricorda che se non abbiamo fede la possiamo chiedere a Gesù, perché è Lui il creatore della fede, non solo il creatore dell'universo, non solo il creatore dell'umanità, non solo il creatore di tutto ciò che esiste, ma Gesù è anche il creatore della fede. E se non avete fede, ci dice la Bibbia, chiedetela a Gesù, perché Lui crea la fede e la rende perfetta. E questa fede perfetta in Cristo rende perfetto e perfetta anche ciascuno e ciascuna di noi. Che il Signore ci benedica e ci dia una fede resistente.

0: Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Sono le ore 7:01.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In questo brano Paolo ci ricorda che la conoscenza profonda di Dio non può essere raggiunta con la sola sapienza umana, a partire dalla consapevolezza che abbiamo del mondo materiale e spirituale, ma è necessario aprirsi all'incontro con lo Spirito di Dio. Così come lo spirito dell'uomo riconosce i suoi pensieri più intimi, allo stesso modo lo Spirito di Dio svela le profondità del suo cuore. Questo è anche un invito a riconoscere i nostri limiti. Le cose di Dio superano la nostra comprensione e richiedono l'apertura all'azione dello Spirito. Solo accogliendo il suo Spirito possiamo entrare in una reale comunione con Dio, conoscere la sua volontà e sperimentare in profondità quell'amore donato in Cristo Gesù. Aprirsi allo Spirito è un atto di fiducia e umiltà che ci porta a una conoscenza più autentica, in grado di trasformare il nostro cuore e la nostra vita. Lo Spirito ci guida verso la verità e ci dona la luce per camminare secondo il progetto che Dio ha in mente per noi.

buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 30 e 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io faccio quello che voglio. Io faccio ciò che voglio e quando voglio. Questo epitaffio, inciso su una lapide, descrive chiaramente la personalità del defunto. Ci rivela un carattere attivo e indipendente che non si sottomette ad altra autorità se non la propria e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. Ma il contesto ci mostra anche che la volontà dell'uomo ha un termine. Un giorno la vita finirà e la nostra sorte eterna dipenderà unicamente dall'atteggiamento che avremo tenuto in rapporto alla volontà di Dio quando eravamo in vita. La Bibbia ci ricorda che Dio, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Abbiamo ubbidito? Atti capitolo 16 versetto 31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Abbiamo creduto? Egli è l'unico mezzo di salvezza offerto da Dio. Non ce n'è un altro. E noi dobbiamo accettarlo se vogliamo scampare al suo giudizio ed essere felici per l'eternità. Quelli che saranno condannati lo saranno perché non hanno voluto credere. Gesù stesso, quando era in questo mondo, diceva ai suoi oppositori che discutevano con lui: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Giovanni capitolo 5, versetto 40. Quanto è vero questo! È proprio la volontà personale dell'uomo che ostacola la fede. Noi abbiamo bisogno che prima cosa di imparare la sottomissione che ogni creatura deve al suo creatore. Chi crede nel Figlio a vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3, versetto 36. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, buongiorno, siamo arrivati al 14 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 8 leggeremo il verso 44 che dice così: quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Come sempre accade quando si fatica a sradicare concetti e tradizioni secolari, anche ora il dubbio e l'incredulità si erano insinuati fra i giudei e farisei che in un primo tempo avevano creduto in Gesù. Ora infatti mettevano in discussione le sue parole dei versi precedenti, perché diceva: se rimanete nella mia parola sarete liberi. Loro quindi ribattevano dicendo che, essendo figli di Abramo, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù ribatte dicendo che se fossero stati davvero figli di Abramo, si sarebbero dovuti comportare come lui aveva insegnato, con integrità e giustizia. Ma siccome cercavano di uccidere lui, che parlava in verità, la paternità doveva essere un'altra, ovvero dovevano essere figli del diavolo, che è padre della menzogna. Questo discorso avveniva nel Tempio di Gerusalemme, durante la festa delle capanne, e Gesù si rivolgeva a un piccolo gruppo di autorità religiose. Ma le stesse parole sono dirette anche a noi, che tante volte dichiariamo con fierezza di essere figli di Dio, ma purtroppo il nostro comportamento esprime una condizione diversa. Il Vangelo non ha sfumature, e questa è la sua forza, perché chi lo accetta e lo vive quotidianamente, a volte mortificando anche la nostra natura carnale che vorrebbe farci agire diversamente, sa che la volontà di Dio è sempre volta al nostro bene. Chi invece non ne accetta tutti i principi, cerca scappatoie, giustificazioni e alternative seducenti. E questo, mi dispiace dirlo per chi cade in questa trappola, rende schiavi di un padre al quale non importa un bel niente della nostra vita e ci lega a sé con un mare di bugie.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il giovane pastore e il lupo. Un giovane pastore di pecore aveva una brutta abitudine. Ingannava la popolazione gridando «Il lupo, il lupo!». Così le persone correvano in suo soccorso, ma poi scoprivano che era uno scherzo di cattivo gusto. Un giorno però si presentò davvero un lupo nel suo gregge. Il pastore, disperato, gridò «C'è un lupo! C'è un lupo! Sta uccidendo le pecore!». Ma nessuno gli prestò attenzione e nessuno corse ad aiutarlo. Ebbene, nessuno crederà ad un bugiardo, neanche quando dirà la verità. Il tema della bugia è qualcosa di molto diffuso. Siamo illusi dal pensiero che dire una bugia a fin di bene non sia un peccato così grande davanti a Dio, che non porti conseguenze, che se la coloriamo di bianco non sia così nociva. Oggi, come quel pastore, voglio gridarti il nemico, il nemico. Ma non sto mentendo. La sua malvagità e il suo desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità del tuo passato e del tuo peccato per condannarti e schiacciarti sotto il peso dell'accusa. Oggi il buon pastore che è Dio ti copre con le sue ali e ti dice: figlio mio, io non ti mentirò mai. Ti amo profondamente e mi prendo cura di te.
3: La Bibbia dice chiaramente che non c'è posto per i bugiardi nel regno di Dio, perché Gesù è la verità e non ha niente a che fare con la menzogna, né tantomeno col diavolo, definito da Gesù stesso, come abbiamo ascoltato, padre della menzogna. La bugia è diabolica, cari amici, ci allontana da Dio e ci toglie la pace. È come un boomerang che prima o poi sarà usato contro chi la pratica. Penso che anche oggi ci arrivi un importante spunto di riflessione per decidere veramente se dare posto nella nostra vita alla verità o alla menzogna, non dimenticando che, come dice la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6, non può esserci comunione tra la luce e le tenebre. Io scelgo la verità, perché, come dice Gesù, la verità rende liberi. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve a tutti, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. La meditazione di oggi, Eterni Malcontenti, la seconda parte. Nella Bibbia del libro dell'Esodo, al capitolo 11, al versetto 12, leggiamo: il popolo di Israele disse a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto, facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. È provato scientificamente che gli uomini siamo, come dire, incontentabili. E questo vale anche per chi crede in Dio. E quali furono le motivazioni che portò questo popolo a fare dichiarazioni del genere, tipo quello che abbiamo letto? I loro malcontenti nascono sin dall'inizio della loro esistenza e possiamo vedere, leggendo il libro dell'Esodo, da schiavi si lamentavano del fatto che il loro Dio li aveva dimenticati, dimenticando però la promessa che il Signore fece loro di un liberatore. Mentre erano in libertà, si lamentavano perché a volte mancava l'acqua, mancava la carne, e proferendo bugie, dicendo che stavano meglio nella schiavitù in Egitto. Infatti, nei versi che abbiamo letto prima, è chiara la loro preoccupazione, avendo il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano dietro. E perciò dissero a Mosè: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. La fede in Dio, cari amici, è sempre la prima a cadere davanti alle circostanze sfavorevoli della vita. E il nemico di Dio e il nemico dei credenti, sapete, è astuto. E sapendo che non è possibile eliminare Gesù, oltretutto perché è stato vinto da Gesù, è riuscito con i suoi inganni a fare in modo che nei cuori dei credenti dimorasse il meno possibile il Signore Gesù. Vivere in un mondo dove anche chi dice di credere in Dio è così lontano dalla vera fede e del poco amore verso il Signore Gesù mi rattrista molto. Così come gli ebrei sento esclamare ancora oggi: poiché era meglio essere schiavi del peccato che appartenere a un Dio lontano e muto. In un altro passo, sempre del libro dell'Esodo, al capitolo 16, al verso 3, il popolo di Israele disse: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne
e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotto in questo deserto perché tutta questa assemblea, tutto questo popolo morisse di fame. Cari amici, il problema esistenziale è quello di accettare la volontà di Dio. Accettare la volontà di Dio con tutto quello che comporta. E fare questo è sempre un qualcosa difficile da realizzare, perché spesso va contro le nostre visioni della vita. La meschinità degli uomini e talvolta anche dei cristiani supera veramente il buon senso. E lo vediamo nella scusa che questo popolo mette pur di non accettare un momento di prova che il Dio ha permesso. Dissero che avevano nostalgia delle pentole piene di carne, e in un altro passo dice che avevano nostalgia dei cetrioli e dei cocomeri. Oggi diremmo che tutto questo è una bufala. Ma quanto mai schiavi che lavoravano più di 20 ore al giorno, vivendo e riposando pochissimo, anche il loro cibo era scarso e di cattiva qualità. E soprattutto dal momento in cui Mosè aveva fatto al faraone la richiesta di lasciare libero il popolo, sappiamo che il faraone stesso si inasprì e triplicò le pene e il lavoro al popolo ebreo, perché per fare mattoni dovevano anche procurarsi la paglia. Altro che pentole pieno di carne. Sono chiaramente delle scuse e mancanza di fiducia nel loro Dio che li aveva tenute e le aveva salvate fino a quel punto. E tu, caro amico, cara amica, quale scusa poni davanti al tuo Dio pur di non accettare le conseguenze della vita, pur di non accettare le prove che lui permette, e pur di non accettare la salvezza che Dio ti offre? Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Giorni infiniti di Albino Montisci. Giorni infiniti di Albino Montisci è il nostro disco Highlight. Per Albino Montisci, Giorni infiniti rappresenta anche un ritorno alle radici familiari, coronamento di un lungo percorso. Questo album riunisce infatti attorno ad Albino non solo la moglie Cinzia, storica compagna di viaggio anche nel percorso artistico come autrice, ma anche i tre figli Josia, Naomi e Damaris, impegnati nella formazione musicale che portano il loro contributo alla produzione con suoni strumentali etnici di grande efficacia. Il brano che vi propongo adesso, da cui traspare la consapevolezza che da soli non ce la possiamo fare, è Avrai cura di me, Albino Montisci.
0: Disco Highlight.
2: Di te ho bisogno come l'aria che respiro, del tuo amore immenso come l'infinito. Ho bisogno solo di te. Dolcemente parlami e ritroverò un'aurora e una nuova melodia. Le tue mani sfiorerò. Avrai cura di me.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente, i lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra, ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente. I lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra. Ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 4. Io ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. La rinuncia non è intesa aver per oggetto solo la vita esteriore, ma anche e soprattutto la nostra volontà. Quando si è fatta questa rinuncia della volontà, tutto è fatto. Ci sono pochi momenti cruciali nella vita, ma il più importante è quello della rinuncia alla volontà. Dio non costringe né implora mai nessuno perché rinunci alla volontà, ma attende fino a che gliela si consegni spontaneamente. Questa è una battaglia che si combatte una volta per sempre. Gesù dice: «Venite a me ed io vi darò riposo». Dopo aver cominciato a sperimentare i significati impliciti nella salvezza, per aver riposo, consegniamo la nostra volontà a Gesù. Ogni ragione di perplessità per il cuore e per la mente è un appello alla volontà. Venite a me. Bisogna andare a Lui volontariamente. Se uno vuol venire dietro a me, dice il Signore, rinunci a se stesso. Qui la rinuncia consiste nell'abbandono di me stesso a Gesù, nella rinuncia del mio io che ha al suo centro il riposo di Cristo. Se volete essere miei discepoli, lasciate a me ogni diritto su di voi, dice Gesù. E dopo questo, ciò che rimane della nostra vita non è che la manifestazione di tale rinuncia. Quando essa si è compiuta, noi non abbiamo più bisogno di soppesare le nostre azioni o di fare congetture sul loro risultato. Non dobbiamo più preoccuparci per le circostanze in cui ci troviamo. Gesù basta. Nel Vangelo di Giovanni viene detto: «Un altro ti cingerà». Hai mai provato che cosa significa essere cinti per morire? Stai attento quando ti abbandoni a Dio in un'estasi. In quei casi la tendenza è di ritornare sui propri passi. Bisogna invece essere uniti a Gesù nella sua morte, fino al punto di non sentire più nessun richiamo che non sia tale anche per Lui. La rinuncia. E poi? Tutta la vita, dopo la rinuncia, è un'aspirazione alla comunione continua con Dio.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 8 e 19 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. C'è un'isola che si tuffa nell'abbraccio del Mediterraneo ed è lì, in Sardegna, terra dei nuraghi e dal fascino senza tempo, che è nato Albino Montisci. La musica ce l'ha nel sangue, visto che comincia infatti come autodidatta all'età di soli 11 anni e dopo gli studi al conservatorio spicca, ancor giovanissimo, il suo volo. Il sodalizio fra fede e ricerca musicale lo aiuta infatti a creare un suo stile, da subito riconoscibilissimo, che riporta alla mente sonorità medievali quasi dimenticate. Da questa ricerca nasce il suo primo album, datato 1979, nel cui titolo è già tracciata la sua strada, «Son menestrello del mio signore», e da allora Albino ne ha fatta di strada. Adesso lo ascoltiamo dal suo 16° album, «Giorni infiniti», il nostro disco highlight. Dimmi quando.
1: Disco highlight.
3: E se non è ora, dimmi quando. Allontanerai i pensieri e poi aprirai il cuore e correrai con me. Aprirai il cuore e correrai. E se non è ora, dimmi quando.

0: e correrai con me. Aprirai il cuore e correrai.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Giorni infiniti, di Albino Montisci.

Hai riconosciuto la sigla, caro amico all'ascolto? Sì, è la sigla del buongiorno che tutte le mattine Roberto ti propone dalle nostre frequenze e quest'oggi giunta l'edizione del 13 settembre.

programma sono essenzialmente due. Il primo è musica, musica classica, per iniziare senza spaccarci le orecchie fin dal primo momento della mattina. E poi ovviamente faremo quattro chiacchiere, quest'oggi su un tema stuzzicante. Guarderemo infatti come è possibile ottenere dei favori.

come tu ben sai, ottenere dei favori è un qualcosa che non ci è dovuto e che di conseguenza dipendono dalla buona volontà della persona che si presta per aiutarci. Vedremo com'è possibile trasferire questo semplicissimo concetto di vita quotidiana, di vita pratica, in quello che è il rapporto che l'uomo ha con Dio su un lato prettamente spirituale. Vedremo infatti che attraverso un favore di Dio l'uomo ha la possibilità di ricevere la vita eterna, ovvero quella tanto agognata presenza insieme a Lui per l'eternità. Ma vogliamo proseguire questo inizio di trasmissione con un breve stacco musicale, dopodiché torneremo a discutere sui favori di Dio.

libro molto famoso della Bibbia, quello dei Proverbi, al capitolo 8 e al versetto 35 ci propone questa frase significativa: chi mi trova, trova la vita ed ottiene il favore del Signore. Dunque, secondo le Sacre Scritture, ottenere il favore di Dio deve essere il tutto. Il re di Israele Davide, quando la fame per 3 anni continui mise in ginocchio il suo regno, si rivolse a Dio con questa frase: Davide ricercò il volto del Signore. Cercare il volto di Dio, gentile amico all'ascolto, non significa ricorrere a Lui come ci si rivolge a un'assicurazione dopo una distrazione o un'azione incauta alla guida della propria auto. Non è neanche il fare dei voti e tante promesse, quando non si sa più a chi rivolgersi, ma significa raccomandarsi a qualcuno che si conosce bene, con il quale si ha un rapporto quotidiano di dialogo e di comunione. Non si può, in altre parole, ricercare Dio occasionalmente ed egoisticamente. Questa ricerca deve invece diventare un elemento continuo ed essenziale del nostro vivere quotidiano, sino a determinarne una radicale trasformazione della nostra vita. L'Evangelista Giovanni, al 15° capitolo del suo omonimo Evangelio, al versetto 5, scriveva: «Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me voi non potete fare nulla». Sono queste parole pronunciate da Gesù. Possiamo affermare quindi che solamente chi accetta il Figlio di Dio, Cristo Gesù, come suo personale salvatore, che ha un rapporto personale appunto con Lui, può gustare quel profondo senso di pace ed il conseguente desiderio di una responsabile sottomissione che tale ricerca comporta e richiede. Isaia, uno dei più grandi profeti della Scrittura, al capitolo 55, al versetto 6, ci propone questo invito. Un invito che era valido per i suoi contemporanei, ma che di riflesso lo è anche per ognuno di noi. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.

Dunque, caro amico, se tu vuoi ricevere i favori di Dio, nel senso che Lui ti assiste nella giornata di oggi e in tutta quella che è la tua vita terrena, non hai che da fare altro di rivolgerti con fiducia a Dio. E Dio, che non ha mai deluso nessuno che si è affidato a Lui, ti benedirà. Farà sì che il suo favore ti accompagni nel corso della giornata.

E proprio con questo spirito noi ci avviciniamo al Signore per chiedere, tra virgolette, il suo favore nel corso della giornata di oggi. Signore nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Tu non sei un'entità che deve rispondere come una bacchetta magica ai nostri desideri o ai nostri egoismi, ma sei proprio l'opposto. Sei il nostro Creatore, colui che desidera che ogni figliuolo possa redimersi, venire a te e avere una comunione personale. In questo modo tu ci darai i tuoi favori, ci darai le tue benedizioni, che possa essere fatto da ogni nostro amico all'ascolto questo invito proprio. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore. Amen.

È così giunto al termine anche quest'oggi l'edizione del 13 settembre del Buongiorno. Roberto, è stato felice di essere in tua compagnia e mi auguro che questo si possa ripresentare domani. Lo vuoi? Io sarò puntuale. Per quanto concerne la giornata di oggi, ti auguro che il Signore ti benedica. Ciao!

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Radio Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Notiziario del 13 settembre 2026, una buona domenica a tutti voi. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto o portarlo decisamente verso la fine, secondo Jared Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro di alta European tenutosi a Kiev. Kushner ha poi aggiunto che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto a trovare la pace. L'attività dell'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stata temporaneamente sospesa in via precauzionale in seguito a diversi raid con droni subiti nella giornata di giovedì nelle regioni di Riyadh e Medina. Lo ha reso noto il Ministero dell'Energia Saudita spiegando che alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica. Team tecnici sono stati immediatamente attivati per mettere l'oleodotto in sicurezza, si legge nel comunicato. Secondo Riyadh, i droni provenivano dall'Iraq. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Intanto l'esercito israeliano continua a effettuare incursioni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista alla CBC che andrà in onda a CBC News e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale. Lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X, alcuni dei quali seguiti da decine di migliaia di utenti, non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. Tra questi figurano l'account di Chaos GL, un'associazione per i diritti LGBT, e quello dell'avvocato Levent Piskin in Turchia.

L'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato. Veniamo alla cronaca italiana. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Della bomba contro Sigfrido Ranucci non ho mai saputo nulla, l'ho scoperto soltanto il giorno dopo l'esplosione. Con queste parole Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, ha aperto la lunga audizione davanti al pubblico ministero antimafia di Roma Edoardo De Santis, spiegando ai magistrati di essere rimasta estranea alla pianificazione dell'attentato e di averne appreso l'esistenza soltanto all'indomani del fatto. L'interrogatorio in procura è terminato dopo circa 10 ore. Walter La Vitola è in carcere dal 10 agosto perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Ad ascoltare la donna, oltre al pubblico ministero titolare dell'indagine, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. 9 anni di reclusione e 80.000 euro di multa è la condanna inflitta dal tribunale di Parigi a Ilias Kerbouk, 21 anni, ritenuto il mandante della rapina subita da Gianluigi Donnarumma e dalla compagna Alessia Elefante. Oggi sua moglie è nell'appartamento parigino della coppia il 21 luglio del 2023. Assolto invece Kian M, 22 anni, accusato di aver organizzato il colpo dal carcere fornendo indicazioni telefoniche agli esecutori. 5 anni di carcere sono stati inflitti a Mokhtar, indicato come il bassista. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Arriva l'anticiclone delle Azzorre. La giornata contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato al centro-nord e su molte regioni del sud. Sulla Sicilia e sulla Calabria invece l'atmosfera risulterà più instabile, con la possibilità di qualche precipitazione irregolare. I venti soffieranno da nord con locali rinforzi, mari generalmente mossi, temperature diurne spesso sotto i 30 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: Sono le ore 9 e 30 minuti.
2: Benvenuti a 365 volte lui. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Osea 2,14. Il perciò è la cosa più bella di questa parola. Poco prima dice, dimenticava me, dice il Signore. Questo si riferisce a Israele, che viene visto e trattato come una donna infedele. Dimenticava me, dice il Signore. Ora ci si aspetta parole serie di giudizio, punizione e ira. E cosa dice il Signore adirato? Perciò, ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Questa è la logica divina. Conosciamo solo la logica umana. Chi è malvagio viene punito. Con Dio è diverso, perché Gesù ha portato la nostra punizione. Poiché siamo malvagi, poiché abbiamo abbandonato il nostro giusto Signore, poiché abbiamo cercato conforto e aiuto dove non si trovano, perché i nostri cuori sono cattivi e induriti, il Signore ci attirerà e ci parlerà con gentilezza. Qui abbiamo l'intero Vangelo. Gli scribi e i farisei, così riporta il Nuovo Testamento, si stupirono del fatto che Gesù si avvicinasse così tanto alle persone perdute. Costui accetta i peccatori e mangia con loro, dissero, per metà stupiti e per metà scandalizzati. Allora Gesù raccontò loro la storia del pastore che non lascia perire la pecora smarrita, ma le va dietro, cercando e ricercando finché non la trova. Forse questo messaggio non ci sembra così meraviglioso, ma una volta che siamo spaventati da noi stessi e dalla santità di Dio, diventiamo felici che Dio non voglia rovinarci, cosa che avremmo meritato, ma che Egli ci attiri, ci cerchi e ci offra la grazia di Gesù. Signore, attiraci a seguire il tuo richiamo. Amen.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Cari amici all'ascolto, benvenuti da Carmelo. Cominciamo insieme anche questa giornata, 13 settembre, andiamo a leggere in Efesini 5, il versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ancora in Prima Pietro andiamo a leggere il versetto 7 del capitolo 3. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano

Il matrimonio è stato istituito dal creatore prima della disubbidienza del primo uomo, mentre egli si trovava ancora nel paradiso terrestre. E quando ci insegna il libro della Genesi: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Gesù, mentre era sulla terra, ha confermato queste parole, aggiungendovi un serio avvertimento: quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Vediamo di qui tutta l'importanza che Dio attribuisce al matrimonio. Il fatto che sia svalutato e che gli impegni che esso comporta siano elusi nei paesi cosiddetti cristiani è una chiara prova della bassa moralità che contraddistingue questi ultimi. L'unione libera, l'adulterio, il divorzio non solamente sono cause di sofferenze per i congiunti e per i loro figli, ma costituiscono in primo luogo una grave offesa verso colui che ha istituito il matrimonio, cioè Dio stesso. La generalizzazione di queste distorsioni matrimoniali non diminuisce per nulla la colpevolezza di coloro che se le permettono. L'Apostolo Paolo, mostrando come il matrimonio sia il riflesso della relazione di Cristo, lo sposo, con la sua Chiesa, la sposa, ha dato un senso molto elevato al matrimonio cristiano. Pertanto, il marito e la moglie devono cercare di piacere a Dio nella relazione in cui sono posti. Coscienti della loro debolezza, essi possono fortificarsi per mezzo della lettura della Bibbia e pregare il loro Dio di serbarli fedeli per essere insieme dei testimoni di Cristo sulla terra. Cari all'ascolto, cerchiamo di mettere in pratica veramente quello che abbiamo appena meditato, non conformandoci a quello che il mondo invece oggi suggerisce. E quindi ubbidiamo a Dio che il matrimonio sia tenuto nella giusta considerazione. E Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetti 18 e 19. Siate resi capaci di conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Esistono persone che sono enciclopedie viventi, le cui conoscenze sono vaste e con le quali si può dialogare su tutto. Che meraviglia! Eppure tutte le conoscenze del mondo sono sorpassate dalla conoscenza fondamentale che davvero cambia la nostra vita, che può apparirci una meta irraggiungibile. Ci riferiamo all'amore di Cristo. È una conoscenza che ha dei prerequisiti, cioè essere fortificati nella nostra interiorità con la presenza dello Spirito Santo, lasciare abitare Cristo in noi ed essere radicati e fondati nell'amore. Scegliere di seguire Cristo significa andare verso la comprensione di quell'amore, abbracciandone la vastità inimmaginabile, a quattro dimensioni: larghezza, lunghezza, altezza, profondità. Fortificati nello Spirito, con Cristo che abita in noi, stabili, circondando con le nostre braccia del cuore quelle dimensioni, saremo così capaci di conoscere quell'amore, la conoscenza più importante del mondo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Possiamo sperare in giorni migliori. Noi crediamo in Dio come si è rivelato nella Bibbia. Oggi purtroppo molte persone hanno sostituito la realtà del Dio creatore, che è al di sopra di tutto e di tutti, con delle teorie e delle ipotesi. Non bisogna quindi stupirsi se il mondo va sempre più alla deriva in un oceano di incertezze e di false credenze. I ragionamenti umani, anche i più elaborati, non possono condurre a una speranza fondata e stabile. Di fronte a tanti avvenimenti tristi e anche catastrofici, una domanda si impone. Possiamo sperare in giorni migliori? In questo mondo tribolato e inquieto, da dove può venire un rimedio che rassicuri e tranquillizzi? Solo la Bibbia può dare all'uomo delle vere certezze di fronte al disordine generale. Questo libro, riconosciuto da milioni di persone come la verità, ci mostra l'orgoglio e la miseria dell'uomo e allo stesso tempo la grandezza del Dio creatore e il suo amore verso le sue creature cadute nel peccato, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Per fare che? Per poterle salvare, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Contrariamente ad un'idea largamente diffusa, il cristianesimo della Bibbia non è una religione fra le tante che ci sono nel mondo. Esso fa conoscere all'uomo perduto che Gesù Cristo è la potenza di Dio, come scritto in Romani capitolo 1 versetto 16, l'unico capace di dare certezze e pace. Il Signore Gesù non è il fondatore di una religione, ma è la rivelazione diretta del Dio unico, del Dio vivente. Egli ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, Giovanni capitolo 14 versetto 9. In lui la nostra speranza non è vaga, ma è certezza di un'eternità di gioia e di pace. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 13 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 10 leggeremo il verso 16 dove è scritto così. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Questo verso era diretto agli apostoli, ma è chiaro che è un messaggio valido per tutti noi da applicare nella vita di tutti i giorni. Gesù aveva da poco detto ai discepoli di pregare il Padre perché spingesse operai nel campo, perché il lavoro era molto ma gli operai pochi. In realtà li stava preparando per ricevere il mandato missionario. Come pecore in mezzo ai lupi non è una prospettiva allettante, ma Gesù propone un atteggiamento equilibrato e attento e, direi, molto diplomatico. Perché se siamo solo serpenti potremmo essere manipolatori e opportunisti, mentre invece il serpente è molto cauto nell'evitare pericoli inutili. Ma potremmo anche non cogliere occasioni importanti. Se però siamo solo colombe, la nostra semplicità potrebbe fare di noi una vittima. Lo spirito con cui dobbiamo affrontare il campo di lavoro non deve essere viziato dalla superficialità, dall'ingenuità o dalla sprovvedutezza, perché i lupi che incontreremo avranno fame e studieranno ogni mossa per poterci azzannare. I discepoli di Gesù avrebbero rischiato il tribunale del Sinedrio, le frustate o le denunce delle autorità romane, ma avevano seguito Gesù per 3 anni e avevano avuto modo di constatare che non aveva mai acceso dispute né fomentato contese. Non si era mai schierato da una parte o dall'altra, ma aveva tirato in ballo sempre la parola di Dio, che in molti conoscevano bene e non potevano confutare. Anche il diavolo la conosce molto bene, e questa rimane ancora e sempre l'unica arma che lo disarma e lo ammutolisce. Facciamone oggetto di studio e usiamola, sia per difenderci che per mettere il nemico di fronte alla verità.
2: E il titolo di oggi è Con gli occhi aperti. Molte volte, quando cerchiamo di vivere con un cuore puro, trasparente e pieno di buone intenzioni, incontriamo persone che non apprezzano questa purezza e cercano piuttosto di approfittarsene. Gesù lo sapeva ed è per questo che ci ha lasciato questo chiaro avvertimento: vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non era un modo per spaventarci, ma un segno di realismo e di amore. Ci stava dicendo: il mondo non sarà sempre giusto, ma voglio che continuiate ad essere luce. La chiave sta nell'equilibrio che Gesù propone: siate astuti come serpenti e semplici come colombe. Essere astuti non significa perdere la gentilezza o cadere nella malizia. Significa essere attenti, non essere ingenui, imparare a leggere le intenzioni degli altri senza perdere la purezza del nostro cuore. Gesù non vuole che siamo manipolati o feriti a causa del nostro buon cuore, ma non vuole nemmeno che perdiamo la tenerezza, la compassione o la fede nel bene. Essere come colombe significa vivere con un'anima pura, essere come serpenti e non permettere al male di sopraffarci. Non dobbiamo smettere di essere buoni e non dobbiamo essere nemmeno stolti. Dio ci chiede saggezza per riconoscere quando parlare e quando tacere, quando fidarci e quando mantenere le distanze, quando donare e quando proteggerci. Che questa parola ci incoraggi a continuare a fare il bene, ma con gli occhi aperti e il cuore saldo in Cristo.
3: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Mi viene da dire, già qui si vedono i veri discepoli. Il versetto poi continua con una frase particolare: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Ora, sulla colomba non ho mai avuto dubbi, ma il serpente cosa c'entra? Diciamo la verità, a me il serpente fa subito pensare alla Genesi e al diavolo. Facendo una ricerca ho scoperto che la parola greca usata per questo contesto è pronimos. Non significa astuto in senso negativo, ma saggio, accorto, intelligente, dotato di senso pratico. Ecco perché Gesù menziona il serpente, per la sua prudenza. Se osserviamo la struttura del serpente, non ha le zampe per correre, non ha la forza dei muscoli per difendersi. Per sopravvivere in un mondo pieno di predatori deve essere estremamente vigilante. Scruta il terreno, percepisce le vibrazioni del suolo e calcola ogni minimo rischio prima di muoversi. Ecco cosa significa per un cristiano essere prudente come un serpente. Non essere ingenui significa analizzare con attenzione le situazioni in cui ci troviamo, tra amici, al lavoro, a scuola, per capire le intenzioni di chi abbiamo davanti, evitando di cacciarci nei guai o in discussioni inutili. Gesù dice che il nostro parlare deve essere sì e no. Dobbiamo sapere quando parlare e capire quando tacere, persino quando è il caso di abbandonare la scena. Il serpente non cerca lo scontro, se può lo evita scivolando via silenziosamente tra le rocce. Non spreca mai le sue energie in battaglie inutili e perse in partenza. A questo proposito mi ricordo un episodio di qualche anno fa. Ero in pausa pranzo e ho condiviso la mia fede con i colleghi quando all'improvviso si è innescata la polemica. Si è acceso un dibattito con toni che andavano degenerando. A quel punto ho capito che tirare fuori qualcosa di buono in mezzo a quel marasma era impossibile. Nel frattempo i presenti avevano iniziato a discutere animatamente pure tra di loro. Così io, mentre i toni si alzavano, io quatto quatto mi sono defilato. In quel momento, sentendo le urla, è uscito il titolare dall'ufficio, ha guardato me che ero l'unico calmo e fuori dal cerchio e mi ha chiesto: ma che sta succedendo qui? L'ho guardato e con la massima serenità gli ho risposto: guardi, sinceramente non lo so. Ecco, diciamo la verità, essere credenti, prudenti come serpenti a volte è anche parecchio divertente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Giorni infiniti di Albino Montisci. Il nostro disco highlight è Giorni infiniti di Albino Montisci. Giorni infiniti, uscito nel 2014, è il 16° album del menestrello della musica cristiana contemporanea italiana, sulle scene dal 1978. Albino Montisci ha tenuto concerti in tutta Italia e in diversi altri paesi come Svizzera, Belgio, Francia, Germania.
6: Notiziario del 13 settembre 2026, una buona domenica a tutti voi. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto o portarlo decisamente verso la fine. Notiziario del 13 settembre 2026, una buona domenica a tutti voi. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe

che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto a trovare la pace. L'attività dell'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stata temporaneamente sospesa in via precauzionale in seguito a diversi raid con droni subiti nella giornata di giovedì nelle regioni di Riyadh e Medina. Lo ha reso noto il Ministero dell'Energia Saudita, spiegando che alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica. Team tecnici sono stati immediatamente attivati per mettere l'oleodotto in sicurezza, si legge nel comunicato. Secondo Riyadh, i droni provenivano dall'Iraq. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Intanto l'esercito israeliano continua a effettuare incursioni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista alla CBC che andrà in onda a CBC News e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale. Lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X, alcuni dei quali seguiti da decine di migliaia di utenti, non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. Tra questi figurano l'account di Chaos GL, un'associazione per i diritti LGBT, e quello dell'avvocato Levent Piskin. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato. Veniamo alla cronaca italiana. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Della bomba contro Sigfrido Ranucci non ho mai saputo nulla, l'ho scoperto soltanto il giorno dopo l'esplosione. Con queste parole Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, ha aperto la lunga audizione davanti al pubblico ministero antimafia di Roma Edoardo De Santis, spiegando ai magistrati di essere rimasta estranea alla pianificazione dell'attentato e di averne appreso l'esistenza soltanto all'indomani del fatto. L'interrogatorio in procura è terminato dopo circa 10 ore. Walter La Vitola è in carcere dal 10 agosto perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Ad ascoltare la donna, oltre al pubblico ministero titolare dell'indagine, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. 9 anni di reclusione e 80.000 euro di multa è la condanna inflitta dal tribunale di Parigi a Ilias Kerbouk, 21 anni, ritenuto il mandante della rapina subita da Gianluigi Donnarumma e dalla compagna Alessia Elefante, oggi sua moglie, nell'appartamento parigino della coppia il 21 luglio del 2023. Assolto invece Kian M, 22 anni, accusato di aver organizzato il colpo dal carcere fornendo indicazioni telefoniche agli esecutori. 5 anni di carcere sono stati inflitti a Mokhtar, indicato come il bassista. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Arriva l'anticiclone delle Azzorre, la giornata contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato al centro-nord e su molte regioni del sud. Sulla Sicilia e sulla Calabria invece l'atmosfera risulterà più instabile, con la possibilità di qualche precipitazione irregolare. I venti soffieranno da nord con locali rinforzi, mari generalmente mossi, temperature diurne spesso sotto i 30 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Quest'oggi un culto un po' speciale. Prima di tutto, come abbiamo già scritto sui nostri posti in Radio Logos, iniziamo un po' prima perché ci collegheremo con la tenda che Cristiani Online ha installato a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, in piazza Oldrini. Quindi oggi manderemo il culto della tenda che si svolge appunto a Sesto San Giovanni in piazza Oldrini. Il messaggio sarà da parte di Franco Festa e il tema Consolatori in Cristo. Questo è il tema. Quindi il culto oggi ancora però non parte la diretta di Cristiani Online, quindi attendiamo. E nel frattempo ascoltiamo un po' di musica. Ricordo che siete sintonizzati su Radio Logos 97.300 MHz per Foggia e provincia, e poi siamo anche in DAB sui canali 5A e 5B. Ecco, allora iniziano, quindi diamo subito la linea a Cristiani Online e alla tenda, il messaggio sotto la tenda di che appunto si vita nuova in Cristo. Questo è il nome della tenda. Allora lasciamo la parola.

0: Presenta.
1: Stai già in alto. Non puoi stare già.
0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro speciale, incontro di culto, di adorazione, quindi un caloroso davvero benvenuto a tutti voi, affettuoso, e anche un caloroso benvenuto e un caloroso saluto a tutti coloro che sono collegati con tramite i canali di Cristiano Online. So che diversi, come dicevamo anche domenica scorsa, hanno problemi di salute, quindi magari forse non riescono a frequentare un incontro di persona, quindi sicuramente collegandosi possono anche in maniera telematica godere di questa comunione fraterna. Avremo questo incontro speciale, ma prima di dare inizio così con dei canti che il nostro gruppo canterà, voglio leggere alcuni versetti da un salmo, il Salmo 95, che dice così, Salmo 95, i primi 7 versetti. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo la rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, perché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi, nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue, suo il mare perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci e inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatto, perché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura, il gregge che la sua mano conduce. Qui notiamo allora una prima parola, un invito. Venite, è un invito a venire alla presenza di Dio con tutto il nostro cuore. E forse arriviamo a questo culto con situazioni diverse, forse abbiamo avuto una settimana in cui varie problematiche, afflizioni, eccetera, ma in questo momento Dio ci invita tutti noi a venire alla sua presenza con il cuore pieno di gioia. E dice ancora il salmista, presentiamoci a Lui come? Abbiamo visto questo invito, come dobbiamo presentarsi davanti a Lui? Con lodi, celebriamolo con salmi. Sapete, l'adorazione non nasce perché tutto nella nostra vita va bene, non cantiamo soltanto perché conosciamo delle belle melodie, cantiamo perché abbiamo qualcosa da dire al nostro Dio, abbiamo un Dio che ci ha creati, abbiamo un Dio che ci sostiene, abbiamo un Dio che ci ha salvati. E ancora questa mattina forse qualcuno che non ha ancora conosciuto la salvezza, potrebbe essere questo il momento, questa mattina, per aprire il proprio cuore a Dio. Abbiamo un Dio che ci ha perdonati, abbiamo un Dio che è fedele. E il salmista ci spiega anche perché siamo qui per adorare, perché l'Eterno è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Il nostro culto non è rivolto a un uomo, né a una tradizione, né a una semplice emozione religiosa. Siamo venuti qui davanti al Dio grande, al Re dei Re. Egli è il creatore, abbiamo letto, dei cieli, della terra, e tutto è nelle sue mani. In che modo siamo venuti qui per adorare il nostro Dio? Il salmista ci suggerisce come. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Qui il tono cambia, perché prima abbiamo visto il canto di gioia, ora c'è l'invito a inchinarsi davanti a Dio, perché sapete, la vera adorazione comprende entrambe le cose, gioia e riverenza, canto e umiltà, esultanza e sottomissione. Allora alla fine vediamo il versetto 7, una certezza, non solo queste motivazioni per cui siamo qui per adorare il nostro Dio, ma abbiamo una certezza, perché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui Egli ha cura, il gregge che la sua mano conduce, una meravigliosa realtà. Abbiamo delle certezze e siamo ripieni di riconoscenza e di adorazione. Questa mattina vogliamo esprimere proprio tutta la nostra lode, il nostro ringraziamento, la nostra riconoscenza a questo grande Dio per quello che Lui ha fatto e continua a fare e vorrà fare ancora questa mattina, questa giornata. Così possiamo alzarci in piedi, possiamo cantare 5 canti con il gruppo che è già pronto per condurci nei canti.
2: In continuità con quello che Marco ci ha detto, vogliamo leggere un altro brano che ci introduce alla prima canzone, che ha per titolo Mille ragioni. E questo brano è tratto dal Salmo 103. Benedice, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedice, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Ringraziamo il Signore e pensiamo, mentre cantiamo il primo dei tre canti, a quello che Lui ha fatto per noi.

due canti che canteremo sono Tu sei degno, Gesù Re di Gloria. È un brano che mi è venuto in mente per Apocalisse 5. Apocalisse 5 è un brano molto bello, molto degno, e ci so, è una parola che Giovanni usa per ben 4 volte, ed è degno. E cosa significa degno? Meritevoli. Meritevoli. E vorrei leggere 2 versetti che parlano proprio che Gesù è meritevole. Ma la domanda è, in che cosa è meritevole? E vogliamo leggere insieme. Apocalisse capitolo 5, versetti 6 e 12. Proviamo a leggerli e capiremo in che cosa è degno Gesù Cristo, in che cosa è meritevole. Giovanni dice, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Ma cos'è questo libro? È degno di aprire i futuri giudizi che Dio manderà e che dal capitolo 6 lo potremo leggere. Ma perché è degno? Perché dice ancora Giovanni, sei stato immolato ed hai acquistato con il tuo sangue. Fratello, tu sei stato acquistato. Sorella, tu sei stata acquistata dal sangue di Cristo. Acquistare vuol dire che sei stata comprata a caro prezzo, che tu non avresti mai potuto pagare. E cosa ha fatto ancora? Cos'è degno ancora? È acquistata Dio con il suo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne ha fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti. Adesso puoi tu, per la grazia del Signore Gesù, perché Egli è meritevole, puoi essere alla presenza di Dio. Sei un sacerdote. E non solo, e regnerai su tutta la terra. Ma ancora, versetto 12, dice ancora, degno è l'agnello che è stato immolato. Ancora, ripete, è stato immolato, è morto per te e per me, di ricevere da te e da me la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Cristo è meritevole, Cristo è degno di ricevere da te e da me la gloria. Perciò alzatevi ancora insieme a noi e cantiamo Tu sei degno e Cristo Re di gloria.

0: tempo di preghiera in cui possiamo lodare ancora il Signore attraverso le nostre preghiere. Pregherò io e poi voglio chiedere a Corrado, a Salvatore e a Andrea di pregare, e anche altri che si sentono, di lodare il Signore. Signore, ti ringraziamo ancora questa mattina, vogliamo continuare a esprimere proprio la nostra lode, la nostra adorazione. Abbiamo cantato delle belle lodi a te, ti riconosciamo come nostro Dio, come il Re dei Re, colui che ha compiuto questa grande opera in nostro favore. Non sei solo il nostro creatore, sei anche il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Noi questa mattina davvero con tutto il nostro cuore, pieno di gioia, vogliamo elevare a te la nostra lode, la nostra adorazione, vogliamo celebrare il tuo nome. Signore, guida questo culto affinché tutti i cuori possano aprirsi a te, possiamo proprio offrirti una lode degna di te che sei degno. Grazie Signore, a te la lode, a te l'adorazione, nel nome di Gesù. Amen.
1: Padre nostro, vogliamo dirti grazie con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Signore, siamo qui per adorarti, è meraviglioso sapere che tu dimori nelle lodi del tuo popolo. E tu guardi i nostri cuori, Signore, la nostra mente. Ciò che desideriamo è prostrarci davanti a te, dirti grazie, innalzare il tuo meraviglioso nome che è al di sopra di ogni altro nome, nel cielo, sulla terra, nell'universo. Non c'è nessun altro nome che pare al tuo. E se questa mattina la nostra lode può essere innalzata a te, grazie all'opera meravigliosa del tuo figlio Gesù Cristo, che noi adoriamo così come fecero gli angeli, lo stesso Signore Gesù, grazie perché hai dato te stesso per noi, ci hai lavati e purificati con il tuo sangue, e questa mattina noi ricordiamo il sacrificio che hai compiuto alla croce per noi. E la nostra preghiera va a qualcheduno che questa mattina ancora non ha scelto te nella propria vita, che possa lo Spirito tuo Santo, che è presente nella Triunità, toccare i cuori di quanti ancora sono in dubbio, e possa questa testimonianza stamattina salvare la vita di qualcheduno. Padre Celeste, voglia tu ricevere questo profumo di lode che ti innalziamo da questo posto. Siamo in una piazza sotto una tenda, in un posto dove non è consono fare questo, ma noi abbiamo convertito, trasformato questo posto in un luogo di culto per adorare a te. A te la gloria e l'onore, Padre, che insieme elevamo non solo ai presenti, ma quanti sono collegati in diverse parti d'Italia e dell'estero, insieme innalziamo la lode, perché tu ne sei degno, Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Amen.
2: Tu solo sei Dio, e ci siamo radunati nel tuo nome. A te va l'onore, la gloria, la forza, la potenza, l'autorità. Tu che sei circondato di splendore e di maestà, tu che sei tre volte santo e degno. La nostra preghiera va a te per glorificare te, per fare la tua volontà. Signore, vogliamo ringraziarti perché tu, Signore, sei qui in mezzo a noi. E la tua presenza, Signore, è la benedizione di questa giornata, di questo tempo, Signore. Con un cuore, Signore, unito a te, Signore, ci siamo radunati perché il nostro bisogno di te è profondo, è totale. Signore, vogliamo ringraziarti per il tuo Figlio Cristo Gesù, colui che era senza peccato. Signore, vogliamo ringraziarti perché l'opera del tuo Figlio Cristo Gesù, con ubbidienza, con sottomissione, ha portato a termine, Signore, il piano di salvezza, Signore, per ognuno di noi, per la tua creatura. Signore, vogliamo ringraziarti perché un giorno abbiamo accettato per fede, abbiamo capito e compreso, Signore, l'opera di Cristo Gesù alla croce, quella vita appesa lì, che vuole dare la vita a tutto il mondo, che vuole dare la vita a tutti coloro che per fede credono nell'opera di Cristo Gesù, il Figlio di Dio, e credono, Signore, che per fede si riceve la salvezza, il perdono, la vita eterna. Signore, vogliamo ringraziarti perché ti apparteniamo, siamo tuoi. Signore, vogliamo ringraziarti perché abbiamo un futuro, l'eternità con te alla tua presenza. Signore, vogliamo ringraziarti perché per l'eternità continueremo a lodarti, adorarti e ringraziarti in Cristo Gesù. Amen.
3: Padre, ti adoriamo in questa mattina e vogliamo non dimenticare la tua grande opera che tu hai fatto per me e per ognuno di noi. Tu ci hai acquistato una redenzione eterna, dice l'autore delle Epistole agli Ebrei. Tu ci hai liberati. Attraverso il tuo sangue hai tolto il nostro peccato. Noi che avevamo così un grande debito sulle spalle, che nessuno, nemmeno noi, avrebbe mai potuto toglierci. Ma tu, attraverso il tuo sangue e la tua opera, hai tolto quel debito e hai messo su di noi la tua giustizia. Signore, non vogliamo dimenticare che eravamo dei tizzoni scampati al fuoco. Non vogliamo dimenticare che tu, Signore, sei venuto su questa terra pieno di grazia e di verità per proferire parole di salvezza, parole di gioia, parole di pace, parole d'amore che nessun altro avrebbe potuto dire. Signore, non vogliamo dimenticare che tu sei il Signore, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, l'infinito Dio, che un giorno, Signore, è venuto quella parola creatrice, quella parola di potenza, quella parola che ha dato noi la vita. Perciò vogliamo ringraziarti. E come è stato detto, ed è per fede, per la sola fede, che possiamo entrare nel luogo santissimo e poter contemplare la bellezza di un Dio tre volte santo, che ha avuto misericordia e compassione. Perciò ti adoriamo in virtù di Cristo Gesù, colui che è degno e meritevole di ricevere la potenza, la gloria e la lode nei secoli dei secoli. Amen.
4: Padre Celeste, volevo ringraziarti stamattina che possiamo chiamarti Padre tramite il tuo Figliore Cristo Gesù. Grazie, come ha detto il fratello, che in questa piazza oggi sotto una tenda l'hanno trasformata come il tempio per adorarti e ringraziarti, Signore. Abbiamo sentito del Vangelo, siamo venuti, tu ci hai chiamato e noi abbiamo creduto. Ora ti ringraziamo. Signore Gesù, io volevo pregare, Signore, per le altre anime che non ancora ti hanno conosciuto. Come hai detto, così si conoscono il mondo dell'amore fra di voi. Io ho visto amore, tu mi hai tirata dal profondo delle tenebre e adoravo un Dio lontano, che però col tuo amore, l'amore dei fratelli, ti ho conosciuto. Ora ti ringrazio, Signore. Sei diventato il mio papà, mio padre. Perdonami che ho chiamato l'uomo e tu dici che me l'ha detto quelli che confidano l'uomo, ma veramente non hai nipoti, ma fa il modo che col tuo spirito tocca il cuore di quelli che non hanno padre, magari sono disperati, sono attaccati o la droga o altre idee. Chi può veramente aprire loro ancora a te? Dacci altri fratelli, Signore, da altre nazioni che così lontano, ma questi giorni che 7-8 giorni che la tenda è qui in piazza. Tu ci hai detto che ogni posto che avete calpestato i vostri piedi sarà acquistato. Tu che soltanto, perché tu sei la verità, tu sei in spirito e con spirito noi ti adoriamo, Signore. Grazie per la tua presenza qua e benedire ciascuno che ha contribuito a realizzare queste tende, Signore Gesù. E vogliamo, io desidero che qualsiasi paese in Italia essere fatto così, Signore. L'Italia lo amo, io l'ho conosciuto a te in Italia. Benedirle, Signore, e proteggerle dall'inamico. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.
1: Ci sono tanti che su Cristiano Online stanno mandando delle richieste, non possiamo leggerli, sono tantissime, ma per tutti mandiamo l'audio del caro Ezio Coscia, quindi 2 minuti. Ascoltiamo l'audio di questo fratello che da più di 6 anni e mezzo prepara tutte le domeniche.
5: Fratello, sono Ezio.
1: Ecco, il fratello Ezio ha più di 90 anni, ma con devozione prepara ogni settimana una riflessione e ce la manda. Ascoltiamola insieme.
5: Cose, sono grato al Signore di poter partecipare al culto insieme a tutti voi. Questa breve riflessione nasce da una considerazione fatta mentre ero pochi giorni fa in giardino. Ero girato con le spalle al sole e l'ombra era davanti a me. Non avrei potuto in nessun modo sorpassarla, ma nel momento in cui mi sono girato verso il sole, l'ombra è passata dietro di me, alle mie spalle. Questa semplice esperienza mi ha fatto riflettere sul mio rapporto con Gesù. Egli ci esorta a guardare sempre a Lui affinché i nostri peccati siano cancellati e la loro ombra non sia più davanti a noi. Gesù ha compiuto l'opera necessaria per purificarci da ogni peccato. Nessuna opera umana può cancellare le nostre iniquità, nessuna azione compiuta con un dovere, con un merito, niente, insomma, può rimuovere l'ombra del peccato che è continuamente davanti a noi. Ma lo sguardo verso Gesù può compiere quest'opera, perché Egli è, agisce con potenza e trasforma nei cari le nostre vite. Egli ci libera da ogni cattiva inclinazione, ci dà la pace del cuore, la libertà, la consolazione, la forza e la gioia. Attraverso una nuova nascita realizziamo una vita nuova, seconda Corinzi 5, versetto 17. Sappiamo che il sole illumina tutto e Gesù, la nostra luce, è stato innalzato sulla croce per attirare a sé tutti gli uomini e per cancellare i peccati di quelli che guardano a Lui con l'umile sguardo della fede. Egli disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Gesù, morendo sulla croce, ha compiuto tutto affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Noi, cari nella grazia, abbiamo un giorno detto: noi crediamo, Signore, e abbiamo preso in parola colui che è il Figlio di Dio, venuto in terra come uomo, morto e risuscitato, il vivente, colui che giustifica il peccatore che si pente e gli dona la pace con Dio e l'accesso per fede a quella grazia. Le opere sono conseguenza della fede, non ne sono la radice, ma i frutti. Noi, miei cari, quando facciamo le opere è perché desideriamo farle in quanto amiamo colui che ci offre il cielo gratuitamente per la fede nel suo meraviglioso nome, l'unico dato agli uomini per essere salvati, l'unico che vogliamo lodare e adorare. Amen.
0: Amen.
5: Sono Ezio Cose.
0: Bene. Siamo arrivati adesso al momento centrale di questo incontro, Momento in cui ci avviciniamo a dei simboli, al pane, al vino, pane spezzato in vari pezzetti, il vino distribuito in tanti contenitori. Questo per spiegare per chi magari si trova per la prima volta qui fra di noi, o chi ci ascolta dai palazzi qui intorno, o anche chi magari si collega per la prima volta e assiste a questa, a questo momento. Non c'è nulla di rituale, non c'è nulla di magico, ma è un memoriale che Gesù ha istituito proprio affinché si ricordasse quello che Lui ha fatto per noi, per tutti coloro che credono in Lui e che crederanno ancora in Lui. Per cui vogliamo leggere dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, dal versetto 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane, beva dal calice, perché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Che cosa ci dicono questi simboli? Abbiamo detto che sono solamente dei simboli che ci ricordano quello che Gesù un giorno ha fatto sulla croce. Lui ha dato il suo corpo per noi, ha versato il suo sangue per noi. È la cena del Signore, come viene chiamata. Questa cena del Signore ci fa guardare indietro. Abbiamo letto: fate questo in memoria di me. Siamo dimentichevoli, abbiamo bisogno di ricordare quello che Lui ha fatto per noi. E come Lui ha istituito il primo giorno della settimana, così noi lo facciamo, il primo giorno della settimana, la domenica, ci incontriamo come abbiamo fatto fino ad ora, lodiamo, cantiamo, leggiamo la parola e ricordiamo quello che Lui ha fatto per noi. La cena quindi ci fa guardare indietro, ma la cena ci fa guardare anche ricordare quello che Lui ha fatto per noi. E come Lui ha istituito il primo giorno della settimana, così noi lo facciamo, il primo giorno della settimana, la domenica, ci incontriamo come abbiamo fatto fino ad ora, lodiamo, cantiamo, leggiamo la parola e ricordiamo quello che Lui ha fatto per noi.

alla profondità, alla grandezza, al valore, all'importanza del sacrificio di Cristo anche per te. La cena poi ci fa guardare avanti, abbiamo letto, finché Egli venga. Abbiamo bisogno di ricordare quello che Lui ha fatto fino al suo ritorno. Quindi davanti a questi simboli noi è come se voltassimo indietro, facessimo un flash, una fotografia davanti alla croce. Con la croce non è finita una storia, con la croce è iniziata la storia dell'umanità, con la croce è iniziata la mia storia, con la croce è iniziata la storia di tanti di noi, e con la croce può iniziare anche la tua storia se non hai ancora aperto il tuo cuore a Gesù. Preghiamo. Signore, grazie perché davanti a questi simboli noi ricordiamo quello che Tu hai fatto per noi. Nessuno poteva pagare questo debito immenso, il debito del peccato. Eravamo incamminati verso la perdizione eterna, ma Tu, Signore, hai avuto pietà, misericordia, hai voluto portare il debito dell'umanità, il nostro peccato sulla croce. Hai espiato, hai pagato, hai cancellato questo nostro debito. E sei risorto, hai vinto la morte, il peccato, hai avuto la vittoria e ci hai dato la vittoria in Te. Grazie perché avvicinandoci a questi simboli, Signore, vogliamo ricordare davvero tutto questo, la Tua vittoria, che è anche la nostra vittoria. Vogliamo adorarti e ringraziarti nel Tuo nome. Amen. Allora voglio chiamare i fratelli per la distribuzione dei simboli e voglio ricordare che possono avvicinarsi a questi simboli solo coloro che hanno fatto professione di fede, hanno testimoniato la loro fede con il battesimo da adulti per immersione, per cui voglio chiamare i fratelli a venire avanti.

Mi intrometto dallo studio per ricordarvi che questo culto è trasmesso da sotto la tenda che si trova a Sesto San Giovanni in Piazza Oldrini, ed è l'ultimo giorno della campagna evangelistica che si svolge in questa città, in questo luogo, Sesto San Giovanni. Dopo la cena ascolteremo anche il messaggio da parte di Franco Festa, un missionario che opera nelle zone del sud, soprattutto in Basilicata. Allora, ora stanno distribuendo i simboli, il pane e il vino, e quindi continuiamo ad ascoltare questa musica di sottofondo.

0: Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Signore, siamo qui questa mattina per adorarti, per inginocchiarci davanti a te, perché tu sei degno, tu sei il Signore. Ogni nome su questa terra non può salvare, non c'è salvezza sulla terra, ma solo nel tuo nome c'è salvezza. Solo tu puoi salvare l'umanità. E noi, Signore, siamo il frutto delle tue sofferenze, della tua morte sulla croce. Abbiamo donato la nostra vita un giorno a te e abbiamo scoperto la vera gioia, la vera pace, la vera felicità. Siamo qui per adorarti, per inginocchiarci, in attesa di farlo per sempre nel cielo con te. Grazie, Signore, perché ogni lingua confesserà che tu sei il Signore, anche quelli che oggi ti rifiutano, quelli che oggi sono indifferenti, quelli che oggi deridono, che bestemmiano, quelli che oggi non credono in te, un domani invece si inginocchieranno davanti alla tua gloria, davanti alla tua presenza, Signore Gesù. E questo ci fa riempire il cuore di gioia, anche se oggi soffriamo, anche se oggi siamo incompresi, anche se siamo derisi, se siamo perseguitati, non ci interessa, perché un giorno tutti riconosceranno che tu sei il Signore. E noi ti preghiamo che qui questa mattina altre persone che ancora non hanno riconosciuto te come il Signore Salvatore della loro vita lo possono fare oggi, prima che sia troppo tardi, che sia un figlio di credente, che sia un marito, moglie di una persona che è già convertita, che sia un collega di lavoro, che sia qualche parente, amico. Oh Signore, ti preghiamo che oggi la grazia possa entrare in questo cuore e possa anche lui, anche lei, inginocchiarsi davanti a te, che sei il Signore, che sei stato sovranamente innalzato da Dio Padre, perché sei morto sulla croce per i nostri peccati. Grazie Signore, ti adoriamo e ti ringraziamo nel tuo nome. Amen.
1: Saranno le per le opere che daremo al Signore per l'opera sua, e gli amici sono liberi di astenersi.

Buongiorno. Canterò due canzoni, una in inglese e un'altra in italiano. Quello italiano lo canteremo insieme. Quello in inglese lo possiamo cantare insieme anche. Ci proviamo. Si chiama Holy the Lamb of God, which means che significa santo l'agnello di Dio. Abbiamo finito di prendere Santa Cena e ricordiamo sempre la morte di Gesù. Lui è l'agnello di Dio che è degno di come si dice? È degno di togliere tutti i peccati del mondo. È vero che ha tolto tutti i nostri peccati, se no dove where would us be? Scusate, italiano, però cantiamo, il coro va così.

0: Amén.
1: Grazie, grazie. La seconda è in italiano, è Nessuno. Lo cantiamo insieme. Ricordati questa canzone? Che va così.

0: Amén. Gracias. Gracias.
1: Ora vogliamo ascoltare la parola. Vorrei chiamare il fratello Franco Festa, che avrà un messaggio da parte del Signore.

Vi saluto tutti nell'amore e nell'affetto del Signore. Ho questo privilegio questa mattina di essere insieme con voi. Devo dirvi che sto trascorrendo dei giorni veramente belli, uno più bello dell'altro. Ho potuto sperimentare quanto il Signore Gesù in queste sere, in questi giorni, è vicino a ciascuno di noi. Ho potuto sperimentare quanto la grazia di Dio è vicino a noi, è in noi. La grazia di Dio è nei nostri cuori. Fratelli, sorelle, abbiamo questo privilegio di essere figli di Dio. Io dico sempre, è un onore e un privilegio appartenere a Dio. Essere stati salvati, redenti dal prezioso sangue di Cristo. Essere uniti e fare parte della sua Chiesa, della sua famiglia. E poter insieme adorare, benedire il nome del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù come abbiamo appena fatto. Ma non solo. Abbiamo l'onore e abbiamo il privilegio di servire il Re dei Re, il Signore dei Signori, come abbiamo cantato, nessuno è come te. E siamo veramente degni dal profondo del nostro cuore di dire grazie Signore perché possiamo essere non solo tuoi figli salvati per grazia, ma anche tuoi servi. Ci sentiamo servi del nostro amato Signore e Salvatore Gesù, colui che ha dato la sua vita lì sul legno della croce? Allora leggiamo insieme un brano in Filippesi al capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 8, dove ci parla appunto del Signore Gesù. Chi è Gesù? Cosa ha fatto Gesù? Stiamo in questi giorni parlando tanto di chi è Gesù, cosa ha fatto Gesù, cosa farà ancora Gesù per noi perché noi attendiamo il glorioso ritorno di Cristo Gesù. Dice Paolo, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Paolo ci pone di fronte ad una attenzione particolare, ad una riflessione che dobbiamo e che lui mette in evidenza e che noi siamo chiamati a fare nostra. Mette in evidenza la persona di Cristo Gesù, mette in evidenza ciò che Gesù ha fatto, mette in evidenza ciò che Gesù ha compiuto con amore per noi, ma mette in evidenza quello che è stato il suo atteggiamento. E Paolo desidera che quello che è stato l'atteggiamento che Cristo ha avuto con tanto amore, con tanta sottomissione, con tanta umiltà al Padre, dice l'Apostolo Paolo, questo atteggiamento che è stato di Cristo Gesù deve caratterizzare ciascuno di noi ancora oggi. Ciascuno di noi dobbiamo sentirci come figli di Dio caratterizzati dall'atteggiamento di Cristo. Dobbiamo essere quei fedeli testimoni che sanno rispecchiare Cristo Gesù nella propria vita sempre. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato di Cristo Gesù. Gesù che è identificato come il Re servitore. Che bella espressione. Quando ci troviamo di fronte a queste espressioni, Gesù identificato come il Re servitore, colui che ha pensato costantemente a me, colui che ha pensato costantemente a te, colui che si è preso cura di ciascuno di noi, colui che ha pensato agli altri.
Gesù, il servo di Dio, che ha manifestato sempre la sua compassione quando lui era tra la folla, vide la folla e ne ebbe compassione. Gesù ha visto te, ha visto me e ha avuto compassione della nostra vita. Gesù è intervenuto nella vita di ciascuno di noi e ancora desidera intervenire. Un Gesù pieno di compassione. Gesù non dava peso, fratelli e sorelle, Gesù non dava peso alle sue atroci sofferenze che ha dovuto subire, no, ma nel suo profondo, nel profondo del suo cuore si è sempre rivolto e ha rivolto sempre la sua attenzione verso gli altri, verso di noi. Eppure Gesù ha tanto sofferto e lo sappiamo. Gesù non ha versato lacrime per se stesso. Gesù non ha dato peso ai suoi dolori. Gesù non ha dato peso alle sue sofferenze, quelle atroci sofferenze che gli furono afflitte e che conosciamo bene nella sua parola. Conosciamo bene il capitolo 53 di Isaia, come è identificato il nostro Signore. Gesù, come abbiamo letto, non si trasse indietro, non è rimasto indifferente, ma si è preso cura, è intervenuto. Gesù, in una situazione particolare della sua vita, sudò sangue perché era preso da una profonda angoscia nel suo cuore. E in quel momento, in quella circostanza così particolare per Gesù, perché lui sapeva che doveva andare verso il Golgota, verso il Calvario. In quella situazione così particolare, Gesù sudò sangue. Le sue lacrime divennero grosse gocce di sangue che bagnarono il suolo. Rimase in quei momenti solo. Gesù sudò sangue a motivo, fratelli e sorelle, delle nostre sofferenze. Diamo peso, diamo valore a quel ricordo che abbiamo appena fatto nei confronti del Signore Gesù attraverso il pane e attraverso il vino. Le nostre sofferenze, il nostro stato. Gesù versò alla croce il suo prezioso sangue per il nostro bene. Gesù si è interessato a ciascuno di noi. E come dice l'apostolo Paolo, Gesù, pur essendo Dio, essendo in forma di Dio, non si fece forte di fronte a quei diritti che aveva presso la gloria del Padre. Non si attaccò a quella sua posizione privilegiata, ma ha lasciato, abbandonato per un momento quella situazione con tanto amore, manifestando quell'interesse verso di noi. Rinunciò a tutto. Quanto è bello, quanto è bella questa parola. Gesù, il Figlio di Dio, il Re dei Re, il Re di Gloria, che rinuncia a tutto, diventa umile servo per noi. Gesù che ha preso le sembianze di un vero servo e come tale, dice la parola, si fece umile, si è avvicinato a ciascuno di noi. Sentiamo la presenza del Signore Gesù adesso in questi momenti nella nostra vita. Abbiamo ricordato quello che Lui ha fatto, ma che valore ha ora, in questo momento, ciò che abbiamo ricordato? Come puoi dal profondo del tuo cuore esprimere ciò che il Signore Gesù ha fatto per te, se non con una parola che insieme possiamo dire: grazie Signore che ti sei rivelato a noi miseri peccatori. Gesù
ha mostrato tutta la sua ubbidienza alla volontà del Padre. E questa è un'altra bella espressione. Gesù che mostra tutta la sua ubbidienza al Padre, lascia tutto, si fa servo, umile, ubbidisce al Padre. Gesù, il re servitore, venuto non per essere servito, e aveva le vesti per essere servito, ma la Scrittura ci insegna, è venuto non per essere servito, ma per servire noi, ciascuno di noi. Fratelli e sorelle, consideriamo ancora questo privilegio che abbiamo di ciò che Gesù ha fatto per noi. Ancora, parlando del Signore Gesù, ancora un altro avvenimento sconvolgente. Cosa ha fatto Gesù quando è venuto qui su questa terra? Gesù è passato dalla gloria celeste, abbiamo detto. È passato dalla gloria celeste e sceso qui su questa terra. E dove è andato Gesù quando è venuto su questa terra? Dove è nato Gesù? Gesù ha lasciato la sua gloria celeste ed è venuto a Betlemme, dove nacque ancora una volta nell'umiltà, nella povertà, nella miseria più assoluta, in una mangiatoia. Gesù è passato poi dal Getsemani, dove lui ha pregato tanto il Padre, dicendo: Padre, se è possibile, allontana questa sofferenza da me. Dove il suo sudore, come abbiamo detto, divenne grosse gocce di sangue che bagnavano la terra. Passò dalla gloria celeste a Betlemme in una mangiatoia e poi al Golgota, dove fu inchiodato, dove lì il Signore Gesù sacrificò la sua vita, dove lì ha sacrificato tutta la sua vita per noi, dove lì il Signore Gesù, fratelli e sorelle, pesiamo queste parole, il Signore Gesù è morto tramite atroci sofferenze, attraverso la crocifissione. Fu condannato come un criminale, inchiodato atrocemente ad una croce. Quando leggo questi brani, queste parole intorno al Signore Gesù, io mi commuovo, non so voi, ma io mi commuovo. Pensiamo un attimino, fermiamo la nostra attenzione, la nostra mente in questo momento. Pensiamo alla croce, quel Signore Gesù che viene inchiodato atrocemente lì, quei chiodi che vanno nelle sue mani, quei chiodi che vanno nei suoi piedi e poi quella lancia che apre il suo costato e versa quel sangue. E il Signore Gesù in quel momento aveva ancora una corona di spine sul capo. E in tutto questo prima era stato flagellato. Le atroci sofferenze del Signore Gesù, l'amore del Signore Gesù, l'umiltà del Signore Gesù, il re dei re, il re servitore. Ma in tutta questa situazione, in questa atroce situazione, a un bel momento troviamo un'espressione molto bella. Il Signore Gesù grida nel dolore, nella sofferenza, e lui su quella croce dice: Padre, Padre, tutto è compiuto. Nelle tue mani rimetto il mio spirito, è tutto compiuto. La tua volontà ora è stata soddisfatta appieno. Il peccato è stato cancellato. Chiunque liberamente può avvicinarsi a te, ricevere questa grazia, ricevere il perdono, ricevere la salvezza, ricevere il fatto di diventare figli di Dio, portare questo nome a chiunque crede in Lui. Egli ha dato il diritto di essere chiamato suo figlio.
Che privilegio che abbiamo. Che privilegio abbiamo e abbiamo toccato con le nostre mani quello che il Signore Gesù ha fatto. Tutto ciò che il Signore Gesù ha fatto, lo ha fatto per tutti noi, lo ha fatto per l'intera umanità, lo ha fatto per tutti coloro che desiderano ascoltarlo, seguirlo, ricevere questo messaggio di grazia e di salvezza che viene annunziato. Ancora una volta Gesù in Giovanni al capitolo 13, al versetto 4, nel suo ministero pubblico fece un qualcosa di veramente bello. Depose le sue vesti il Signore Gesù, prese un asciugatoio, se lo cinse ai fianchi e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Ma quando iniziò a lavare i piedi ai discepoli, cosa fece il Signore Gesù per lavare i piedi a quei discepoli? Si inginocchiò. Il Signore Gesù si è inginocchiato per lavare i piedi ai discepoli. Fratelli e sorelle, quell'asciugatoio deve essere l'emblema del servizio. Deve essere l'emblema del servizio che dobbiamo tener presente ancora oggi, ciascuno di noi nella nostra vita. Il Re dei Re, il Signore dei Signori, Cristo Gesù ha lasciato la sua gloria, si è fatto umile servo, ci ha lasciato un grande insegnamento. Cosa ne facciamo noi di questo insegnamento? Ci inginocchiamo, ci umiliamo, laviamo i piedi gli uni degli altri, mostriamo quest'umiltà, quest'ubbidienza, questo desiderio di amore che abbiamo gli uni per gli altri, sentiamo viva la comunione fraterna nella nostra vita e la esprimiamo con un servizio fatto con umiltà. L'asciugatoio è l'emblema del nostro servizio. E Gesù, fratelli e sorelle, in tutta la sua essenza, in tutta la sua personalità, è identificato nei suoi 7 io sono. Io sono, poté dire il Signore Gesù, e questa è la verità che noi portiamo avanti. Gesù è l'io sono. Io sono il buon pastore. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la resurrezione, io sono la porta, io sono la luce del mondo, io sono il pane della vita, io sono la vera vite dove potete attingere la linfa per crescere, per avere vita. Questo è il Signore Gesù, il nostro buon pastore, la via, la verità e la vita che predichiamo. Questo è il Vangelo. È il messaggio centrale del Vangelo, della persona di Cristo. E noi seguiamo il Signore Gesù. E ancora, questo messaggio che noi predichiamo, questo messaggio della buona novella, che ha conquistato un giorno i nostri cuori, questo messaggio della buona novella del Signore Gesù, io sono, è quel messaggio che ancora oggi vuole conquistare i cuori di tante persone, di coloro che desiderano seguire il Signore Gesù. E noi, fratelli e sorelle, siamo chiamati a parlare, ad annunciare, a predicare questo messaggio. E questa è la grande opera di amore manifestata a ciascuno di noi da Dio nostro Padre. Dio il nostro Padre ha manifestato il suo amore per noi tramite Cristo Gesù. Ecco il Dio Padre che si è preso cura della nostra situazione. Non è rimasto indifferente
al disagio dell'Eden, al peccato che è entrato nel mondo, alla separazione, ma si è avvicinato a noi. E questo messaggio della buona novella, della buona notizia, come è stato un messaggio di consolazione per ciascuno di noi, questo messaggio ancora oggi deve consolare i cuori di quanti desiderano accettare nella propria vita il Signore Gesù. Quanti decidono seguire il Signore Gesù, quanti rispondono di sì all'appello che gli viene rivolto. Il Vangelo che proclamiamo, fratelli, sorelle, giovani, tutti insieme, è un messaggio di consolazione. È un messaggio che fascia, è un messaggio che guarisce, è un messaggio che cura. Cura le ferite dell'anima, cura le ferite dello spirito. È un messaggio che agisce nei cuori di quelle persone che con umiltà desiderano andare a Lui. Preghiamo insieme che il Signore possa aprire ancora oggi, in questo tempo di grazia, tanti cuori per la gloria Sua. Sto notando in questi giorni quanto il Signore è all'opera, sia per le strade e anche in questa piazza, fra gli italiani e anche gli stranieri. C'è desiderio di ascoltare, c'è desiderio di ascoltare. Tanti forse rifiutano, ma c'è desiderio di ascoltare. Allora, con amore, con entusiasmo, con gioia, portiamo avanti questo messaggio di consolazione, questo messaggio che fascia, cura, guarisce le ferite, il cuore delle persone. Ricordiamoci allora come Dio è presente, come Dio non ci ha abbandonato, come Dio non ci abbandona anche di fronte a circostanze particolari, come l'altra sera c'è stato un po' di turbamento, ma quel turbamento non ci spaventa, quel turbamento non ci fa paura. Dio è con noi. Dio è con noi sempre, in ogni circostanza della nostra vita. E il salmista scrive nel suo Salmo 40, al versetto 16 e 17, scrive queste parole: il Signore è grande, Dio è grande, fratelli e sorelle. Di cosa dobbiamo aver paura? Di cosa dobbiamo temere? Dio è grande, il Signore ha cura di ciascuno di noi in ogni circostanza. Dio è il nostro aiuto, scrive il salmista. Dio è grande, Dio è il nostro aiuto, Dio ha cura di ciascuno di noi, e poi dice: Dio è il nostro liberatore. Dio è il nostro liberatore in ogni circostanza della nostra vita. Allora, di cosa dobbiamo temere noi come suoi soldati arruolati per l'esercito celeste? Di cosa dobbiamo aver paura, timore, se Dio è con noi? Dio non tarda mai a venire in nostro aiuto, in nostro soccorso, e ci sostiene anche nei momenti di difficoltà. Infatti un altro bel versetto è in Deuteronomio, capitolo 31, il versetto 8, e si esprime così: in ogni circostanza il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere, non perderti d'animo. Che grande verità, che grande speranza, che grande certezza. In ogni circostanza dobbiamo tener presente che Dio cammina egli stesso davanti a noi. E quando noi camminiamo, Dio, come nostro condottiero, è lì davanti a noi. Noi siamo dietro di Lui, abbiamo la Sua protezione, e con la consapevolezza di avere quella Sua protezione andiamo avanti fiduciosi. Egli è sempre con te, Egli è sempre con me, Egli è sempre con ciascuno di noi. Lui ti dice: non vi lascerò mai,
non vi abbandonerò mai. Che belle parole, che bella certezza, che bella speranza che abbiamo. Dio non ci lascia mai, Dio non ci abbandona mai, anche nei momenti difficili, anche nei momenti di tristezza, di dolore, di sofferenza. Potrei raccontarvi un'esperienza brutta che ho passato qualche mese fa, ma in quella circostanza il Signore non mi ha lasciato e ho potuto dire: il Signore mi ha insegnato questa frase, qualunque essa sia la circostanza della tua vita, non abbandonare mai la fede in Dio, vai avanti, guarda avanti. Un fratello mi disse: guarda avanti, Cristo Gesù aveva il Golgota davanti, Cristo Gesù aveva la croce davanti, ma guardava avanti, non si è voltato indietro. Non si è voltato indietro, guardava avanti, guardava all'opera che doveva compiere, perché disse poi: la gioia che trovò di quell'opera il Signore Gesù, egli vide il frutto dell'anima sua e ne fu saziato. Guarda avanti, qualunque essa sia la circostanza, guarda a Dio, vai avanti, perché Dio è il nostro soccorso, Dio è la nostra fiducia e Dio vuole che noi poniamo tutta la nostra fiducia. E infine, secondo Corinzi, capitolo 1, dal versetto 3 e il versetto 4. Dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e di ogni consolazione. Il Padre misericordioso e di ogni consolazione, il quale ci consola. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Siamo chiamati, fratelli e sorelle, ad imparare una grandissima verità, ad essere, a diventare dei veri consolatori in Cristo, gli uni verso gli altri e verso la nostra società all'esterno. La Chiesa, i figli di Dio sono chiamati ad andare all'esterno. Gesù andava in mezzo alla folla, fra la gente. Siamo chiamati a portare questo messaggio di consolazione, perché attraverso la consolazione che abbiamo ricevuto, dice Paolo, possiamo e dobbiamo riuscire ad alleviare, alleggerire le sofferenze degli altri. E il nostro mondo, la nostra società è in affanno, è in sofferenza, è nella tristezza, è nel dolore. E dove c'è dolore dobbiamo trasmettere incoraggiamento. Siamo pronti ad incoraggiarci gli uni gli altri come la parola ci insegna e portare questa consolazione, questo incoraggiamento fuori alla società, al mondo, come stiamo facendo. Continuiamo, fratelli e sorelle, con gioia a servire il Signore. Continuiamo a far sentire la consolazione. Quella consolazione che viene dal profondo di un cuore riconoscente per ciò che Dio ha fatto per noi e che desideriamo con tanto amore trasmettere fuori alla nostra società. Facciamo sentire la nostra più profonda vicinanza gli uni verso gli altri. Oggi anche la Chiesa, fratelli e sorelle, anche noi abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati gli uni gli altri, perché la Chiesa del Signore oggi è molto divisa e questa è una tristezza, fratelli e sorelle, perché chi divide siamo noi con i nostri atteggiamenti, con il nostro egoismo, e Dio non vuole questo. La parola non insegna questo. Dio vuole una Chiesa unita, pronta a consolare. Dio vuole una Chiesa unita, pronta a portare fuori questo messaggio di consolazione.
perché possiamo essere pronti, ciascuno di noi, ad essere dei veri consolatori in Cristo Gesù e mostrare quella misericordia, quella compassione come Cristo Gesù ha avuto, come Lui ha servito come umile servo. Che il Signore, fratelli e sorelle, ci doni a tutti noi ora, in questo momento, di essere dei validi consolatori gli uni verso gli altri, attraverso il sostegno della preghiera. Che il Signore ci possa benedire in Cristo Gesù. Amen.

siamo giunti al termine di questo incontro e grazie Franco per questo tuo messaggio. Potremmo riassumere questo tuo messaggio con, io prendevo appunti così, e potremmo riassumerlo con: il re servitore, esempio di umiltà, di abbassamento, di abnegazione, di servizio e di sacrificio. Nello stesso tempo anche un amore in azione, un amore tangibile, abbiamo sentito, un amore che trasforma le vite, un amore che contagia gli altri. E questo ci ricorda il perché siamo qui, siamo stati qui in tutti questi giorni, un amore con cui noi vogliamo contagiare, abbiamo voluto contagiare gli altri in questi giorni. E non solo è l'ultimo incontro questa mattina, è l'ultimo giorno anche di questa campagna che abbiamo avuto con questa tenda, e mi sento proprio di ringraziare il Signore davvero per come ha guidato tutti questi giorni, ha protetto anche questa tenda e tutti coloro che facevano anche la custodia anche durante la notte. Un ringraziamento al Signore per quello che Lui ha operato, per le grandi cose che ha operato. Abbiamo avuto tantissimi contatti, abbiamo visto tante persone che hanno manifestato il desiderio di far entrare il Signore Gesù nel loro cuore, tantissime persone. Abbiamo visto tanti contatti, abbiamo preso anche mentre venivano distribuiti i volantini durante la giornata, la sera, agli incontri. Abbiamo visto anche diversi credenti che abitano qui in zona, che desiderano frequentare un locale qui vicino e qui hanno espresso il desiderio di visitarci. Un ringraziamento anche al gruppo Cucina che si è prodigato davvero in tutti questi giorni per preparare per tutti questi cari. Un ringraziamento ai monitori per il servizio che hanno svolto e svolgeranno ancora oggi con i bambini, anche ai vari genitori che hanno portato i bambini. Un ringraziamento ai tecnici del sound per il loro impegno, per coloro, il gruppo di Corrado soprattutto, grazie ai quali non avremmo potuto avere questa tenda. Sapete, man mano che ci vedevamo, io e Pasquale, ogni mese Corrado ci diceva: allora mettiamo questa tenda. Abbiamo lanciato questa sfida alla Chiesa e la Chiesa ha risposto, il Signore soprattutto ha risposto e ci ha permesso di avere questa tenda e tutti questi contatti, questi frutti che non avremmo potuto avere se il Signore non avesse operato. Ringraziamo il Signore e sicuramente questa è stata anche una motivo di fortificazione anche per noi già credenti, per la Chiesa, a darci da fare ancora di più, per accogliere adesso nella nostra assemblea tutti coloro che verranno, che hanno manifestato, che hanno avuto questa manifestazione che hanno manifestato di far entrare Gesù nel loro cuore. Ringraziamo il Signore davvero per tutto questo, per i due cori che hanno cantato, per Sara, per me che abbiamo guidato, per tutti i coristi che hanno partecipato, i musicisti e tutti coloro che hanno collaborato sacrificando il loro tempo per il Signore. Mi sento proprio di dare questo ringraziamento a tutti voi. Vogliamo terminare allora questo incontro e invito magari già i giovani, il gruppo a prepararsi, ma prima alcuni annunci. Oggi alle ore 17 ci sarà l'ultimo incontro speciale dell'ora felice per i bambini. Sapete, c'è stato un incontro alle 17 ogni giorno, oggi è l'ultimo incontro, un incontro speciale in cui i bambini avranno avranno un programma speciale in cui vorranno così far vedere ai genitori, ai nonni, tutto quello che hanno imparato in questi giorni, per cui portate i vostri bambini e partecipate. E poi ancora questa sera avremo l'ultimo incontro di questa campagna, e ci sarà la predicazione del Vangelo, avremo un altro concerto come ieri sera con il coro Young People e anche Sam canterà dei canti. Per cui partecipiamo numerosi e invitiamo ancora quest'ultima sera i nostri contatti, i nostri parenti, i nostri vicini, affinché il Signore possa parlare ancora i loro cuori e ancora questa sera possiamo avere un'altra raccolta abbondante di anime. Possiamo allora alzarci in piedi e cantare insieme con il gruppo questo canto: Più che vincitori. Amen.

Dimenticavo un ringraziamento particolare al caro Sam che ci ha allietato con delle bellissime canzoni. Grazie anche a te. Che il Signore ci benedica. Amen.

Ringraziamo anche noi di Radio Logos, tutti voi per essere stati all'ascolto di questo culto che oggi, ricordo, è stato trasmesso in diretta da sotto la tenda che è stata installata da Cristiani Online a Sesto San Giovanni in Piazza Oldrini, e di cui appunto stamattina abbiamo trasmesso il culto in diretta. Era l'ultima giornata di questa tenda, infatti stasera ascolteremo l'ultimo collegamento alle ore 20:30 con la tenda appunto che si trova a Sesto San Giovanni. Vita Nuova in Cristo si chiama questa tenda. E per quanto riguarda Radio Logos, vi ricordo ora i prossimi programmi. Andremo con un po' di musica e poi con la normale programmazione. E vi ricordo che siamo sui 97.300 MHz di Radio Logos, appunto per quanto riguarda la zona di Foggia e provincia. Per quanto riguarda la Puglia, siamo su tutta la Puglia, siamo sui canali 5A e 5B. 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia, 5B per quanto riguarda l'area sud in DAB, naturalmente, cioè la nuova funzione del digitale terrestre che si chiama DAB. E poi naturalmente il modo più semplice è quello di ascoltarci in internet. Se andate sul nostro sito radiologos.it, in alto troverete due link, o canale 1 oppure Radio Italiane, radio-italiane, che è l'app di Radio Italia, sul quale appunto dovete fare cerca e ricercate Radio Logos. Se lo fate per la prima volta, farete questa operazione, altrimenti poi vi apparirà in automatico. Bene, è tutto. Vi lascio allora ai prossimi programmi di Radio Logos. Un buon pranzo a tutti. Ci sentiamo allora per il prossimo appuntamento questa sera con la diretta alle ore 20:30. Ciao a tutti.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 12 e 44 minuti.
1: Dal gruppo degli Alba Nuova ascoltiamo il motivo Non hai mai.

0: Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Rispondi tu.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 13 settembre 2026, una buona domenica a tutti voi. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto o portarlo decisamente verso la fine, secondo Jared Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro di Alta European tenutosi a Kiev. Kushner ha poi aggiunto che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto decisamente verso la fine, secondo Jared Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro di Alta European tenutosi a Kiev.

nelle regioni di Riyadh e Medina. Lo ha reso noto il Ministero dell'Energia Saudita, spiegando che alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica. Team tecnici sono stati immediatamente attivati per mettere l'oleodotto in sicurezza, si legge nel comunicato. Secondo Riyadh, i droni provenivano dall'Iraq. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Intanto l'esercito israeliano continua a effettuare incursioni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista alla CBC che andrà in onda a CBC News e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale, lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X, alcuni dei quali seguiti da decine di migliaia di utenti, non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. Tra questi figurano l'account di Chaos GL, un'associazione per i diritti LGBT, e quello dell'avvocato Levent Piskin. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato. Veniamo alla cronaca italiana. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Della bomba contro Sigfrido Ranucci non ho mai saputo nulla, l'ho scoperto soltanto il giorno dopo l'esplosione. Con queste parole Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, ha aperto la lunga audizione davanti al pubblico ministero antimafia di Roma Edoardo De Santis, spiegando ai magistrati di essere rimasta estranea alla pianificazione dell'attentato e di averne appreso l'esistenza soltanto all'indomani del fatto. L'interrogatorio in procura è terminato dopo circa 10 ore. Walter La Vitola è in carcere dal 10 agosto perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Ad ascoltare la donna, oltre al pubblico ministero titolare dell'indagine, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. 9 anni di reclusione e 80.000 euro di multa è la condanna inflitta dal tribunale di Parigi a Ilias Kerbouk, 21 anni, ritenuto il mandante della rapina subita da Gianluigi Donnarumma e dalla compagna Alessia Elefante. Oggi sua moglie è nell'appartamento parigino della coppia il 21 luglio del 2023. Assolto invece Kian M, 22 anni, accusato di aver organizzato il colpo dal carcere fornendo indicazioni telefoniche agli esecutori. 5 anni di carcere sono stati inflitti a Mokhtar, indicato come il bassista. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Arriva l'anticiclone delle Azzorre. La giornata contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato al centro-nord e su molte regioni del sud. Sulla Sicilia e sulla Calabria invece l'atmosfera risulterà più instabile, con la possibilità di qualche precipitazione irregolare. I venti soffieranno da nord con locali rinforzi, mari generalmente mossi, temperature diurne spesso sotto i 30 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Si apre così un altro numero della nostra trasmissione, quello targato 13 settembre, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 13 settembre 1943 quando Chiang Kai-shek veniva eletto presidente della Repubblica Cinese. 1944, nello stesso giorno, le truppe tedesche arrestano il questore di Fiume Giovanni Palatucci per avere salvato quasi 5.000 ebrei falsificandone i documenti. 1948, Margaret Chase Smith viene eletta senatrice, divenendo la prima donna statunitense ad avere servito sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato. 1968, la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini Teorema. Il motivo è per oscenità. 1970, prima edizione della Maratona di New York. 1971, la Polizia di Stato e la Guardia Nazionale fanno irruzione nella prigione di Attica per porre fine ad una rivolta. L'assalto provocherà 42 vittime. 1982, il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Lo stesso giorno a Ginevra viene arrestato Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2, e nel Principato di Monaco la principessa Grace rimane gravemente ferita in un incidente stradale in cui riporterà due emorragie cerebrali. Morirà l'indomani all'età di 52 anni senza avere mai ripreso conoscenza. 1985, esce in Giappone Super Mario Bros., il gioco che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era della Nintendo. 1987, un oggetto radioattivo viene rubato da un ospedale abbandonato in Brasile, contaminando diverse persone nelle settimane successive. Alcune moriranno per avvelenamento da radiazioni. 1988, l'uragano Gilbert è il più forte uragano registrato nell'emisfero occidentale in base alla pressione barometrica. E chiudiamo questo spazio del nostro programma con una notizia del 13 settembre 1994 che dice che quel giorno la sonda Ulisse oltrepassa il polo sud del Sole nel suo viaggio nel Sistema Solare.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: La pianta dell'olivo era conosciuta già nel 6000 avanti Cristo. Cresceva molto diffusa al margine orientale del Mediterraneo, ma non era quella che conosciamo. Era piccola, selvatica, spinosa e le sue bacche contenevano pochissimo succo. Con i primi stanziamenti fissi, seguiti dalla pratica dell'agricoltura, la genialità dell'uomo la trasformò in una pianta che procurava una sostanza che era gradevole come cibo, serviva come illuminazione e persino usata come medicina, l'olio di oliva. Il popolo, che riuscì a ottenere grandi quantità di questo prodotto, si arricchì pure, perché l'olio d'oliva era ormai richiesto in tutto il mondo antico. A iniziare una coltivazione intensiva fu Creta nel 2500 avanti Cristo. Allora Creta era boscosa, come lo era anche la Grecia. Nell'abbattere gli alberi per fare posto agli uliveti si arricchì doppiamente nell'esportare il legname e nell'esportare olio. I vicini greci non rimasero certo a guardare, li imitarono e ben presto, a spese di Creta, furono loro, con i commerci e l'uso del denaro, ad avere il monopolio dell'olio. All'epoca di Solone, Atene si arricchì non solo esportando l'argento delle miniere dell'Aurio, ma soprattutto con l'olio verde dorato estratto dalle sue olive. E come aveva fatto Creta, cambiò presto il paesaggio, via dai boschi tutti gli alberi e per fare posto ovviamente agli ulivi che con le radici a fittone non esercitavano in superficie alcun consolidamento del terreno. Le piogge di centinaia di anni fecero il resto, slavando il terreno dell'humus superficiale, mettendo a nudo solo più l'arido calcare. Platone, che conosceva questo periodo del disboscamento selvaggio, nel IV secolo rimpiangeva il passato dicendo: i verdi pascoli, i boschi, le sorgenti, i fertili terreni, il paesaggio della Grecia di un tempo passato.

0: Gospel Jukebox.
1: Il giovane rapper italiano Credo canta il motivo intitolato Il Tempo.

0: Le citazioni celebri.
1: E le nostre citazioni di oggi sono in realtà proverbi intorno al tema dell'adattamento. Il primo viene dalla mia terra, il Piemonte, e dice: bisogna adattarsi alle circostanze e mangiare pane se mancano le pietanze. Chi vuol vivere e star bene, dice un altro proverbio, prenda il mondo come viene. E ancora, lungo la strada si assesta la soma e ogni pentola trova il suo coperchio.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che tornerà anche domani, sempre alla stessa ora qui, dove mi ritroverete. Ciao!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Connessi o in relazione, siamo giunti al quinto e ultimo appuntamento della serie. È una rubrica che ci ha visto percorrere delle strade per capire di più sugli adolescenti, ma non solo. Una rubrica che ha voluto parlare ai formatori, agli educatori, ai genitori, ma anche agli adolescenti. Una rubrica che è stata curata dalla dottoressa Alessandra Gelardi, che è qui con noi. Benvenuta per questo nostro ultimo appuntamento di questa serie.
2: Grazie Daniela, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di aver fatto questa rubrica insieme a te.
1: In questa ultima puntata vogliamo dedicarla al valore della presenza e delle relazioni reali. Ecco, il tornare a guardarsi negli occhi. Qualcuno dice che gli occhi sono specchio dell'anima, comunque dall'occhio si vede molto del carattere, della personalità di chi ci sta vicino. Quando sono importanti queste modalità che ci rendono più presenti e più visibili?
2: Necessario come il pane, cioè fondamentale la presenza oggi, no? Io, come mi hai presentato già in tutte le puntate, sono un facilitatore mindfulness, no? Mi occupo quindi proprio di riportare la mente attraverso una serie di tecniche e strategie alla presenza, perché poi il malessere dell'essere umano è legato alla rimuginazione col passato e alla tendenza a guardare il futuro, quindi alla difficoltà di stare nel momento presente. E il momento presente è diventato un allenamento, cioè noi ci dobbiamo allenare alla presenza, perché non solo viviamo in un mondo social, è un mondo social che è fittizio e virtuale, che ci amplifica questo mondo mentale, che è fatto quindi di pregiudizi, preconcetti, preragionamenti, presupposti. Quindi viviamo in un mondo che è interpretativo, no? Distorsivo della realtà, generalizzante, che è il mondo della mente. Quindi riconnetterci alla presenza significa ricontattare la carne e le ossa dell'essere umano, la nostra limitatezza, ma anche la nostra bellezza. Cioè, il limite sta nelle nostre anche capacità. Perché se io ho la capacità di comprendere anche quali sono i miei limiti, ho la capacità di comprenderle anche come superarli, se li guardo, se ne sono consapevole. Se vivo in un altro mondo, non sono nemmeno consapevole di questa mia, di chi sono, no? di questa capacità. E poi noi viviamo la vita attraverso i nostri sensi, quindi la presenza è fondamentale. Tornando al discorso della presenza nella relazione, è quella che ci struttura, no? È quella che ci fa capire anche chi siamo, o per uguaglianza o per differenza, fondamentalmente, no? Cioè io mi confronto costantemente con l'altro e mi sento in una relazione, quindi il contatto mi può collegare, ma la relazione, la presenza mi coinvolge, e quando sono coinvolte anche le emozioni, io imparo, si chiama intelligenza emotiva. Allora io non posso imparare e quindi migliorare, perché imparare a fare, migliorare sempre me stessa, soltanto attraverso un livello che è cognitivo, ho bisogno delle emozioni. Se non sono coinvolte le emozioni, sono soltanto in un contatto sterile con l'altro, no? Ed oggi è questo un po'. Quindi allenare la presenza è un allenamento, cioè dovrebbe essere il verbo, il pane delle nostre giornate. Come allenare la presenza oggi? Come posso fare per allenare oggi? Sono qui presente.
1: Vivo questo momento, nel bene o nel male, spesso siamo già quello che dovrà accadere, e quindi nella preoccuparci per ciò che accadrà non ci viviamo quello che invece dovremmo assaporare, quindi come mangiare un gelato senza gustarlo.
2: Tra l'altro hai detto una cosa importantissima, perché noi abbiamo dei sensi, noi prendiamo l'esperienza attraverso i nostri cinque sensi, quindi il gelato lo gustiamo nell'esempio, nella fattispecie dell'esempio, no? Ma quando guardiamo l'altro è il contatto oculare che ci fa prendere maggiori informazioni di quella relazione, maggiori connessioni, quindi proprio i nostri sensi sono i canali d'ingresso della realtà, del mondo, di quello che noi percepiamo. e meno siamo a contatto con la nostra presenza, e più, permettimi questa parola, più errori facciamo, anche se errori non è una brutta parola, non esiste l'errore, esiste il risultato, dei risultati che non sono efficaci per noi, no? Perché laddove io prendo contatto con una persona che è fisica, che ha un nome, che è quella, in quel momento non sarà mai ripetibile. Insomma, per dirla con un termine, il santo relativismo. Allora, quel momento, anche tra me e te, questo momento non potrà mai più essere ripetibile nello stesso modo in cui si è verificato. Poi la mente vuole fare sempre questo tipo di ragionamento, no?
1: Va o nel passato o nel futuro, fa sempre questo tipo di lavoro che alla fine ci sfinisce senza che riusciamo a vivere il presente. Andiamo agli adolescenti, com'è che loro vivono questo discorso della presenza? Perché la presenza è guardarsi negli occhi è importante, ma negli adolescenti a volte sembra che ci sia un rifiuto. Io ricordo che la mia figlia maggiore, quando era adolescente, evitava il contatto, che io l'abbracciassi, insomma, che io le stessi vicino, le dava fastidio. Quindi, come comportarsi quando vogliamo instaurare questa relazione che sia anche un po' fisica, un po' più di presenza con gli adolescenti che sfuggono?
2: Un tempo uno psicoterapeuta, un mio padre putativo, mi disse guardare a distanza, no? Cioè esserci, ma sempre lì, non avere questa ansia, preoccupazione, in questo caso da genitore, di intervenire a tutti i costi, no? Laddove vediamo in quel momento un'iniziale chiusura, poi chiusura, un'iniziale non chiusura, vediamo che l'altro in quel momento, ecco, cambiamo linguaggio con noi stessi, non è pronto a comunicare, sarà pronto quando lui si sentirà pronto di comunicare. Supervisionare, osservare senza interpretare. Ah, che sta succedendo? Allora rifiuta il contatto, allora c'è qualcosa che non va, adesso si chiude, eccetera. Stare lì, supervisionare e domandare.
1: Senza entrare nell'ansia, che quella poi non è piacevole per gli adolescenti perché appesantisce, la nostra ansia appesantisce quello che già loro stanno vivendo.
2: La cosa che ci deve interessare con i ragazzi è esserci, ma non essere troppo presenti, no? Cioè presenti con garbo, ok? Cioè essere lì,
1: Una
2: ma una
1: presenza discreta.
2: presenza discreta, perché non servono grandi discorsi, perché appunto poi c'è quella naturale, se vogliamo, ribellione al modello, no? Per cui mi stai dicendo di fare così, allora faccio l'opposto, perché devo capire chi sono, devo al di là di te, allora mi vuoi solo limitare, mi vuoi solo. Anche loro ovviamente distorcono, generalizzano, fanno tutto un lavoro con la mente in questo momento della loro esistenza, in questo momento delicato qual è l'adolescenza. Però se noi rimaniamo lì discretamente presenti e insegniamo la presenza, ecco, insegniamo la presenza. Io sono sempre per il concetto di modellamento, no? Ricordiamoci che l'essere umano non perde mai quella sua capacità bambina di imparare e di essere una spugna, per cui anche da adulto, per cui l'importante è costruire degli esempi concreti in modo che l'altro possa carpire, possa sanguisugare questi modelli che noi diamo, ma modelli di comportamenti concreti, non parole. Genitori non perfetti, ma genitori efficaci, perché l'efficacia ha a che fare con una comunicazione sintonica, no? È congruente tra quello che penso, quello che dico, quello che sento e quello che faccio e quello che creo di conseguenza.
1: E
2: Perché
1: quello è
2: penso,
1: il
2: dico,
1: risultato.
2: faccio e creo.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con la dottoressa Alessandra Gelardi. Stiamo parlando di quanto sia importante nella relazione la presenza, una presenza visiva, una presenza tattile, la presenza come presenza proprio a livello fisico. E ricordo di aver assistito a un seminario in cui si parlava anche di quando gli adolescenti, un po' quello che stiamo dicendo, a volte sono tutti arrabbiati e noi vorremmo magari come genitori riuscire a calmare. aiutarli a capire cosa fare, e invece c'è un rifiuto da parte del ragazzo o della ragazza. Allora quello che diceva questo psicologo è questo: limitiamoci a dire io ci sono, sappi che io ci sono, quando tu vuoi io ci sono. Non entrare con delle domande a cui non riusciamo ad ottenere una risposta, ma dire io ci sono, presenza reale, ma che sia discreta e che sia anche rispettosa dell'altro, di quello che ciò che vuole dirci, ciò che non vuole dirci. Forse il ragazzo ha bisogno anche di capire quali sono i confini, dove arrivo io e dove voglio che arrivi tu, qual è il mio perimetro, qual è il tuo perimetro, quando questi perimetri si possono incontrare, quando invece ognuno deve restare nella propria zona.
2: Aggiungerei che i ragazzi devono sapere che c'è qualcuno comunque che rimane, perché la maggior parte dei comportamenti, allora, siccome il bisogno dell'essere umano è quello di essere visto, essere amato, essere ascoltato, eccetera, la maggior parte dei giovani, o comunque la maggior parte, fa sempre qualcosa per attirare l'attenzione, se vogliamo, no? Dell'altro, degli adulti di riferimento. E allora la nostra presenza discreta, ma presenza, no? Non solo limitarci a dire ci sono, ma proprio fare delle cose che, come abbiamo detto forse in qualche puntata precedente, di condivisione con loro, no? Una passeggiata. A me è capitato, io lo dico, tanto siamo tutti in questa barca con mia figlia mi si apre, mi racconta tantissime le cose quando noi ci andiamo a fare delle lunghe passeggiate. Quindi ci sono questi momenti che tu lo sai e ricavi con l'altro, che si apre e si sente accolto. È molto importante capire qual è la cosa che, anche osservare i nostri figli e capire qual è la cosa che gli piace di più condividere con noi, no? Perché se poi diciamo io ci sono, però poi tutta la settimana non ci sono, divento incongruente in questo messaggio. Io ci sono e magari l'indomani poi ti dico: senti, ti va, andiamo a fare un bagno. Al 90% non ti dicono di no.
1: Un'attività che possa poi scaturire in dialogo, perché ci si rilassa facendo un'attività, sì, che può essere una camminata, esatto, può essere andare a mare, può essere andare a prendere un gelato insieme.
2: Fuori da quella tensione emotiva che era: ok, ma che cos'hai? Perché ti stai chiudendo nella stanza? Sbatti la porta, che è successo? Ok, fuori da quel calderone della tensione emotiva, io lascio stare in quel momento, mi fermo, ecco la presenza, mi fermo, respiro, ok, laddove l'altro in quel momento non respira perché è preso dalle emozioni, è sregolato emotivamente, è un adolescente, ci sta, io mi fermo, sono adulto, consapevole, mi fermo, respiro e trovo uno spazio fuori da questo movimento emozionale, no? Perché non posso parlare in quel momento di se l'altro non è in una modalità di ascolto. Troverò un altro spazio, come hai detto benissimo tu, di allentamento della tensione. Quindi troverò qualcosa che possa essere piacevole sia per lui che per me.
1: La nostra ultima psicopillola:
2: ogni giorno scegli 15 minuti da dedicare a una persona. Questa è la cosa più importante. Guardala negli occhi e durante questa conversazione mantieni questo contatto. Quindi fai delle attività che ti mantengono sempre più presenti. Ok, poi una cosa che consiglio ai ragazzi, che è proprio una strategia un po' più psicologica, è il grounding, che è una tecnica, diciamo, di presenza, di radicamento, che è facilmente memorizzabile perché si chiama 5-4-3-2-1. Allora, devi guardare 5 cose presenti nell'ambiente, ascoltare 4 suoni e percepire 3 sensazioni, poi sarebbero 2 tatto e 1 olfatto. Per fargliela semplice, 5-4-3, cioè guarda 5 cose, ascolta 4 suoni e percepisci 3 sensazioni. Ti metti degli allarmi, quindi ti metti delle sveglie nel telefonino, meglio te li fai mettere da qualcuno, questo è un consiglio per i ragazzi, ti fai mettere questi allarmi da qualcuno, mattina, pomeriggio e sera, quando suona la sveglia ti fermi ovunque tu sia e fai il grounding, questa tecnica di mindfulness, di radicamento, che ti permette di ricontattarti con la realtà.
1: Grazie Alessandra.
2: Grazie Daniela, concludo con una battuta dicendo che quello che importa quindi non è tanto il numero di contatti che abbiamo, ma la profondità del legame. Del legame è il sentirci davvero all'interno di una relazione e questo è sempre il bisogno primario, al di là delle connessioni che l'essere umano cerca, perché appunto poi arriviamo alla conclusione di sentirci soli nonostante siamo connessi. Allora, per non arrivare a questo, cerchiamo di costruire sempre di più delle relazioni significative, autentiche, che ci danno lo spazio, ci danno quello spazio per poter crescere, per poter capire sempre maggiormente chi siamo.
1: Grazie.
2: Grazie a te, Daniele.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetti 18 e 19. Siate resi capaci di conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Esistono persone che sono enciclopedie viventi, le cui conoscenze sono vaste e con le quali si può dialogare su tutto. Che meraviglia! Eppure tutte le conoscenze del mondo sono sorpassate dalla conoscenza fondamentale che davvero cambia la nostra vita, che può apparirci una meta irraggiungibile. Ci riferiamo all'amore di Cristo. È una conoscenza che ha dei prerequisiti, cioè essere fortificati nella nostra interiorità con la presenza dello Spirito Santo, lasciare abitare Cristo in noi ed essere radicati e fondati nell'amore. Scegliere di seguire Cristo significa andare verso la comprensione di quell'amore, abbracciandone la vastità inimmaginabile, a quattro dimensioni: larghezza, lunghezza, altezza, profondità. Fortificati nello Spirito, con Cristo che abita in noi, stabili, circondando con le nostre braccia del cuore quelle dimensioni, saremo così capaci di conoscere quell'amore, la conoscenza più importante.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Possiamo sperare in giorni migliori. Noi crediamo in Dio come si è rivelato nella Bibbia. Oggi purtroppo molte persone hanno sostituito la realtà del Dio creatore, che è al di sopra di tutto e di tutti, con delle teorie e delle ipotesi. Non bisogna quindi stupirsi se il mondo va sempre più alla deriva, in un oceano di incertezze e di false credenze. I ragionamenti umani, anche i più elaborati, non possono condurre a una speranza fondata e stabile. Di fronte a tanti avvenimenti tristi e anche catastrofici, una domanda si impone. Possiamo sperare in giorni migliori? In questo mondo tribolato e inquieto, da dove può venire un rimedio che rassicuri e tranquillizzi? Solo la Bibbia può dare all'uomo delle vere certezze di fronte al disordine generale. Questo libro, riconosciuto da milioni di persone come la verità, ci mostra l'orgoglio e la miseria dell'uomo e allo stesso tempo la grandezza del Dio creatore e il suo amore verso le sue creature cadute nel peccato, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Per fare che? Per poterle salvare, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Contrariamente ad un'idea largamente diffusa, il cristianesimo della Bibbia non è una religione fra le tante che ci sono nel mondo. Esso fa conoscere all'uomo perduto che Gesù Cristo è la potenza di Dio, come scritto in Romani capitolo 1 versetto 16, l'unico capace di dare certezze e pace. Il Signore Gesù non è il fondatore di una religione, ma è la rivelazione diretta del Dio unico, del Dio vivente. Egli ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, Giovanni capitolo 14 versetto 9. In lui la nostra speranza non è vaga, ma è certezza di un'eternità di gioia e di pace. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 13 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 10 leggeremo il verso 16 dove è scritto così. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Questo verso era diretto agli apostoli, ma è chiaro che è un messaggio valido per tutti noi da applicare nella vita di tutti i giorni. Gesù aveva da poco detto ai discepoli di pregare il Padre perché spingesse operai nel campo, perché il lavoro era molto ma gli operai pochi. In realtà li stava preparando per ricevere il mandato missionario. Come pecore in mezzo ai lupi non è una prospettiva allettante, ma Gesù propone un atteggiamento equilibrato e attento e, direi, molto diplomatico. Perché se siamo solo serpenti potremmo essere manipolatori e opportunisti, mentre invece il serpente è molto cauto nell'evitare pericoli inutili. Ma potremmo anche non cogliere occasioni importanti. Se però siamo solo colombe, la nostra semplicità potrebbe fare di noi una vittima. Lo spirito con cui dobbiamo affrontare il campo di lavoro non deve essere viziato dalla superficialità, dall'ingenuità o dalla sprovvedutezza, perché i lupi che incontreremo avranno fame e studieranno ogni mossa per poterci azzannare. I discepoli di Gesù avrebbero rischiato il tribunale del Sinedrio, le frustate o le denunce delle autorità romane, ma avevano seguito Gesù per 3 anni e avevano avuto modo di constatare che non aveva mai acceso dispute né fomentato contese. Non si era mai schierato da una parte o dall'altra, ma aveva tirato in ballo sempre la parola di Dio, che in molti conoscevano bene e non potevano confutare. Anche il diavolo la conosce molto bene, e questa rimane ancora e sempre l'unica arma che lo disarma e lo ammutolisce. Facciamone oggetto di studio e usiamola, sia per difenderci che per mettere il nemico di fronte alla verità.
2: E il titolo di oggi è Con gli occhi aperti. Molte volte, quando cerchiamo di vivere con un cuore puro, trasparente e pieno di buone intenzioni, incontriamo persone che non apprezzano questa purezza e cercano piuttosto di approfittarsene. Gesù lo sapeva ed è per questo che ci ha lasciato questo chiaro avvertimento: vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non era un modo per spaventarci, ma un segno di realismo e di amore. Ci stava dicendo: il mondo non sarà sempre giusto, ma voglio che continuiate ad essere luce. La chiave sta nell'equilibrio che Gesù propone: siate astuti come serpenti e semplici come colombe. Essere astuti non significa perdere la gentilezza o cadere nella malizia. Significa essere attenti, non essere ingenui, imparare a leggere le intenzioni degli altri senza perdere la purezza del nostro cuore. Gesù non vuole che siamo manipolati o feriti a causa del nostro buon cuore, ma non vuole nemmeno che perdiamo la tenerezza, la compassione o la fede nel bene. Essere come colombe significa vivere con un'anima pura, essere come serpenti e non permettere al male di sopraffarci. Non dobbiamo smettere di essere buoni e non dobbiamo essere nemmeno stolti. Dio ci chiede saggezza per riconoscere quando parlare e quando tacere, quando fidarci e quando mantenere le distanze, quando donare e quando proteggerci. Che questa parola ci incoraggi a continuare a fare il bene, ma con gli occhi aperti e il cuore saldo in Cristo.
3: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Mi viene da dire, già qui si vedono i veri discepoli. Il versetto poi continua con una frase particolare: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Ora, sulla colomba non ho mai avuto dubbi, ma il serpente cosa c'entra? Diciamo la verità, a me il serpente fa subito pensare alla Genesi e al diavolo. Facendo una ricerca ho scoperto che la parola greca usata per questo contesto è pronimos. Non significa astuto in senso negativo, ma saggio, accorto, intelligente, dotato di senso pratico. Ecco perché Gesù menziona il serpente, per la sua prudenza. Se osserviamo la struttura del serpente, non ha le zampe per correre, non ha la forza dei muscoli per difendersi. Per sopravvivere in un mondo pieno di predatori deve essere estremamente vigilante. Scruta il terreno, percepisce le vibrazioni del suolo e calcola ogni minimo rischio prima di muoversi. Ecco cosa significa per un cristiano essere prudente come un serpente. Non essere ingenui significa analizzare con attenzione le situazioni in cui ci troviamo, tra amici, al lavoro, a scuola, per capire le intenzioni di chi abbiamo davanti, evitando di cacciarci nei guai o in discussioni inutili. Gesù dice che il nostro parlare deve essere sì e no. Dobbiamo sapere quando parlare e capire quando tacere, persino quando è il caso di abbandonare la scena. Il serpente non cerca lo scontro, se può lo evita scivolando via silenziosamente tra le rocce. Non spreca mai le sue energie in battaglie inutili e perse in partenza. A questo proposito mi ricordo un episodio di qualche anno fa. Ero in pausa pranzo e ho condiviso la mia fede con i colleghi quando all'improvviso si è innescata la polemica. Si è acceso un dibattito con toni che andavano degenerando. A quel punto ho capito che tirare fuori qualcosa di buono in mezzo a quel marasma era impossibile. Nel frattempo i presenti avevano iniziato a discutere animatamente pure tra di loro. Così io, mentre i toni si alzavano, io quatto quatto mi sono defilato. In quel momento, sentendo le urla, è uscito il titolare dall'ufficio, ha guardato me che ero l'unico calmo e fuori dal cerchio e mi ha chiesto: ma che sta succedendo qui? L'ho guardato e con la massima serenità gli ho risposto: guardi, sinceramente non lo so. Ecco, diciamo la verità, essere credenti, prudenti come serpenti a volte è anche parecchio divertente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano.
3: Ho guardato e con la massima serenità gli ho risposto: guardi, sinceramente non lo so. Ecco, diciamo la verità, essere credenti, prudenti come serpenti a volte è anche parecchio divertente. Dio ci benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e inizia anche per oggi Appuntamento con Dio. Il titolo che ho voluto dare al nostro momento di riflessione è Una fede resistente. Sì, partiamo oggi con un nuovo percorso, una nuova lettera, quella di Giacomo, i primi 11 versetti del capitolo 1. E visto che è un nuovo itinerario che si apre davanti a noi, diciamo intanto qualcosa molto molto in breve su questa lettera e sull'autore. Beh, innanzitutto fu scritta all'incirca nel 45-50 d.C. e l'autore appunto è Giacomo. Giacomo era fratello del Signore Gesù, fratello vero, fratello di famiglia, diciamo in questo modo. E sì, di solito secondo a quale ramo del cristianesimo si appartenga, c'è chi dice che Gesù aveva fratelli e sorelle, c'è chi dice che non è vero, ma che i fratelli e sorelle si deve intendere come fratelli e sorelle o nell'ambito della fede o nell'ambito della parentela, chiamando in questo modo, visto che il clan esteso, c'era anche l'appellativo di fratello, anche non essendolo nell'ambito della famiglia ristretta, ecco, chiamando fratello o sorella i cugini. Ma nel Nuovo Testamento della Bibbia, scritto in greco, il termine per cugini è anepsios, mentre invece quello per fratello o fratelli, insomma, è adelfos. E invece questi parenti, come a volte anche vengono chiamati, di Gesù, non sono parenti in senso generico, ma sono proprio fratelli e sorelle, adelfos, e c'è anche la città di Filadelfia, la città della fratellanza, così come viene chiamata negli Stati Uniti d'America. Bene, detto questo, due parole sulla lettera che parla dell'aspetto pratico della vita cristiana, cioè Giacomo non è un teologo, o perlomeno non vuole fare la parte di teologo, ma vuole in ogni caso parlare della vita cristiana pratica nella realtà di ogni giorno, e i suoi suggerimenti, che anche noi vedremo giorno dopo giorno, sono dei suggerimenti che possono esserci utili nelle cose spicciole, nelle cose interiori, nelle questioni che riguardano la morale, che riguardano l'etica, il comportamento coerente, ecco, secondo quella che è la fede in Gesù. E oggi dicevamo, il titolo, lo ripeto ancora, è Fede, anzi una fede resistente. E Giacomo inizia la sua lettera scrivendo proprio il suo nome, Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute. Ecco, questa è l'apertura. E le 12 tribù, il riferimento è chiaro al popolo ebraico, ma in maniera particolare ai cristiani convertiti dal mondo ebraico, ai credenti in Gesù provenienti dalle 12 tribù di Israele, disperse nel mondo, sparse in quello che allora era il mondo conosciuto, cioè l'impero romano. E Giacomo già subito ribalta le prospettive, quelle che possono sembrare le prospettive normali di una vita dove ci sono dei problemi. Lui le ribalta, le trasforma, le guarda da un altro punto di vista e dice: cari fratelli, pensate che la vostra vita sia piena di difficoltà, che sia piena di tentazioni? Allora siatene felici, perché le difficoltà della vita aumentano la costanza. Lasciate allora che la vostra costanza cresca fino a raggiungere la perfezione, in modo che voi diventiate cristiani perfetti sotto ogni aspetto. Eccolo qui il ribaltamento della prospettiva. Non scoraggiarsi mai davanti a quello che sembra un verdetto già pronunciato. Le cose mi stanno andando male. No, pensare positivo sembrerebbe essere una scoperta di questi ultimi anni o di questi ultimi decenni, ma non è così. Esiste dall'insegnamento di Gesù, diffuso poi dagli apostoli, diffuso anche qui da Giacomo. Bisogna pensare positivo e ribaltare le prospettive. Le cose possono essere viste innanzitutto e poi affrontate da punti di vista diversi. E qui Giacomo continua e dice: se qualcuno di voi ha bisogno di saggezza, la chieda a Dio e l'otterrà, perché il Signore dà a tutti generosamente e senza rinfacciare. Questo è veramente qualcosa di meraviglioso e di importante. Noi possiamo avere lo scoraggiamento, possiamo sentirci incapaci di affrontare le cose, e Giacomo qui ci esorta a chiedere la capacità di capire, l'intelligenza di comprendere le situazioni e quindi di poter operare in questo senso, guardare verso le nuove prospettive che possiamo vedere anche in una vita in cui ci siano difficoltà. E questo l'abbiamo chiamato con il nome di saggezza insieme a Giacomo. Essere saggi significa capire le situazioni e quindi risolverle, ma con l'aiuto di Dio. E di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: una fede resistente. Abbiamo appena iniziato il primo capitolo della lettera di Giacomo. Stiamo vedendo i versetti da 1 a 11, dove ci sono delle tematiche veramente importanti, la prima delle quali ha riguardato nel segmento precedente la difficoltà della vita e la difficoltà che spesso c'è nell'affrontare questa difficoltà della vita. Ma Giacomo dà un suggerimento importante: chi di voi manca di saggezza, di capacità nell'affrontare questi problemi che si presentano nella vita, chieda l'aiuto di Dio e soprattutto guardate i problemi da un'altra prospettiva, perché contribuiscono in qualche modo a renderci più forti. Quindi non siate dispiaciuti, ma siate felici. Ecco, sembra un paradosso, ma ma è la realtà delle cose, così come dice qui Giacomo. E poi parla della fede, ed eccoci qui al punto di oggi. Intanto vediamo una fede resistente, una fede quindi che resiste a tutte le intemperie, alle varie problematiche della vita. E Giacomo lo dice: non abbiate paura di chiedere a Dio, che dona generosamente senza rinfacciare. E quindi dice: chiedete sì la saggezza, ma chiedete con fede, e chiedete la fede, senza avere dubbi, perché chi dubita è come un'onda del mare, un'onda che è sospinta qua e là dal vento, oggi da una parte, domani da un'altra parte. E se prima imboccate una strada e poi un'altra, insomma, dice Giacomo, se siete indecisi e non chiedete con fede, allora non aspettatevi di ricevere qualcosa dal Signore, allora chiedete con fede. E poi parla dei poveri e dei ricchi e dice: il cristiano di bassa condizione sociale sia consapevole di essere importante agli occhi di Dio. Il ricco invece deve essere contento che le sue ricchezze non significhino niente per il Signore, perché anch'egli presto passerà via come un fiore di campo. La sua bellezza appassisce non appena si alza il sole infuocato dell'estate che fa seccare l'erba. Così anche i ricchi, moriranno e lasceranno dietro di sé tutte le loro imprese, quindi i ricchi siano contenti non della propria ricchezza, ma siano contenti di appartenere a Dio. È beato l'uomo che non si perde d'animo. E quindi qui sta il messaggio che Giacomo all'inizio della sua prima lettera dà a ciascuna e a ciascuno di noi per oggi: avere comunque gioia anche quando c'è la prova, anche quando ci sono le difficoltà della vita, anche quando ci sentiamo forse soffocare, perché bisogna essere sempre gioiosi nel Signore. Il pensa positivo, lo dicevamo poc'anzi, ma non è solo un'esortazione di Giacomo. Ne parla l'apostolo Paolo, ne parla Pietro, ma prima di tutti ne parla Gesù, ovviamente. E non è un pensare positivo fine a se stesso. Ecco, qui Giacomo parla dei cristiani che hanno delle sostanze economiche poco rilevanti, che, insomma, diciamolo chiaro, che vivono sotto la soglia o appena sopra la soglia di povertà anche oggi. Non fermiamoci a quell'epoca, tra virgolette. Eppure a loro, a tutte e tutti noi, Giacomo dice di avere consapevolezza del fatto che si è importanti agli occhi di Dio. E allora coraggio, bisogna avere una fede resistente e bisogna avere gioia, nonostante tutto. E anche per i ricchi, i credenti ricchi, dice qui Giacomo, deve essere contento che le sue ricchezze non significhino nulla davanti a Dio, ma che davanti a Dio il significato venga assunto dalla vita, dalla personalità, dalla persona di quel credente, di quella credente, dico ironicamente, anche se è ricco, anche se è ricca. Sì, per Dio siamo importanti tutte e tutti noi come persona, qualunque sia la nostra condizione sociale, qualunque sia la nostra situazione di vita, qualunque sia oggi il nostro modo di vedere, di pensare, di comportarci, perché Dio vuole che tutti cambiamo. Anche quando siamo lontani da Lui, Dio ci vuole vicini a sé. Vuole che chiediamo con forza ciò che non abbiamo, che chiediamo con fede quello che non abbiamo. Ci esorta Giacomo in questo. Come dite? Ah, e se non ho fede, come faccio? Sì, ho capito. Beh, lo dice la Bibbia. Uno degli apostoli nelle sue lettere del Nuovo Testamento ricorda che se non abbiamo fede la possiamo chiedere a Gesù, perché è Lui il creatore della fede, non solo il creatore dell'universo, non solo il creatore dell'umanità, non solo il creatore di tutto ciò che esiste, ma Gesù è anche il creatore della fede. E se non avete fede, ci dice la Bibbia, chiedetela a Gesù, perché Lui crea la fede e la rende perfetta. E questa fede perfetta in Cristo rende perfetto e perfetta anche ciascuno e ciascuna di noi. Che il Signore ci benedica e ci dia una fede resistente.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Giorni infiniti di Albino Montisci. Giorni infiniti, uscito nel 2014, è il 16° album del menestrello della musica cristiana contemporanea di casa nostra. 12 brani con radici musicali antiche, un ritorno ad atmosfere world, un mix di suoni celtici e sardi che si fondono, dando vita a spunti cantautorali e delicate liriche di ispirazione biblica. Canzoni che parlano di fede, di speranza, di vita futura del credente, come quello che vi proponiamo adesso, che è anche quello che dà il titolo all'album. Giorni infiniti, Albino Montisci.
2: Disco Highlight.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Siamo in compagnia di Severino Saccardi. Sui giornali quest'oggi tanti riferimenti agli allarmi per quel che riguarda i cambiamenti climatici. Allarme dell'ONU: El Niño fa paura, pianeta a rischio. Naturalmente l'abbiamo sentito tante volte che El Niño è un fenomeno naturale che si verifica in maniera ciclica, ma purtroppo si aggiunge questa volta a una situazione di squilibrio climatico dovuto ai, a quello che noi buttiamo nell'aria sostanzialmente, e quindi veramente c'è un pianeta a rischio. Queste sono parole citate direttamente dai giornali e riferite all'ONU. Allora, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, io so che appunto anche la rivista e gli intellettuali che insomma fanno riferimento a questa rivista sono molto allarmati e cercano anche di capire come anche a livello locale si possa far fronte a questi cambiamenti. Ci sarà un'iniziativa di cui ci parlerai fra poco, ripensare le alluvioni nel tempo del cambiamento climatico. Ecco, perché l'altra faccia è da una parte la siccità, dall'altra invece queste improvvise alluvioni. Allora, Severino, che cosa ci puoi dire su questo argomento?
2: Sì, buongiorno. Intanto un piccolo accenno a questa nostra iniziativa della rivista Testimonianze, che ha prodotto un volume, un grosso volume, sulle alluvioni, come ne producemmo un altro, la grande alluvione nel cinquantennale dell'alluvione di Firenze. Anzi, ora li ripresentiamo insieme. Questo si intitola, e ha molti contributi anche di scienziati, tecnici, ripensare le alluvioni 1966, grande alluvione nel cinquantennale dell'alluvione di Firenze. Anzi, ora li ripresentiamo insieme. Questo si intitola e ha molti contributi anche di scienziati, tecnici,

0: 22 elementi. Un altro è la memoria. È importante fare memoria di questo evento perché è giusto, perché bisogna ricordare e perché se ne può trarre lezione da questi eventi, che però oggi si inseriscono in un cambiamento diverso, in un cambiamento effettivamente dirompente della situazione, perché le alluvioni ci sono sempre state storicamente e sono spesso state disastri. Ora però la distinzione tra ciò che è normale e ciò che è straordinario è saltata e in qualunque periodo dell'anno può venire un qualcosa di straordinario, incontro di aree di masse di aria calda, di masse di aria fredda, la grandinata terribile che ha devastato Cremona come un bombardamento. Ecco, si tratta di inserire la memoria nella consapevolezza del nuovo che c'è e che va adeguatamente fronteggiato. Noi dobbiamo attrezzarci e anche il nostro volume parla di questo, insomma, parla di questa necessità, prima di tutto di cambiare paradigma, di cambiare mentalità, cioè di smettere di minimizzare, smettere di rimandare a domani, ma sulla base appunto della memoria di quel che è stato. Che insomma, le alluvioni sono sempre state grossi guai anche in tempi più ordinari, quando c'era ancora la distinzione di stagioni, il clima non era così impazzito. Ora, ecco, bisogna predisporre strategie di prevenzione per quanto possibile, perché a volte sono eventi improvvisi, di protezione, di soccorso e soprattutto cambiare usi, costumi, modalità e soprattutto politiche globali, sottolineerei globali, che siano all'altezza di questa sfida per limitarne almeno i danni.
1: Claudio?
2: Allora, ha citato Cremona. Cremona è veramente un esempio. 10.000 macchine da cambiare, 10.000 macchine, automobili. Vi rendete conto che devastazione in un piccolo, in uno spazio piccolo, ma insomma di una città? Io penso che una città di Cremona non abbia abitanti in maniera eccezionale. 10.000 automobili è qualcosa di eccezionale. Allora, ieri sera, in onda.
0: Anche per i proprietari degli
2: Esatto,
0: automobili.
2: con danni poi di macchine che oggi meno di 20.000 euro non costano.
0: Bravo.
2: E il problema è, per esempio, penso anche ai pannelli. Guarda, l'assurdo, questa grandine che spiegava molto bene ieri sera insieme a Mercalli, c'era anche un altro specialista, persone che praticamente già 20 anni fa parlavano di queste cose e non venivano mai invitate in televisione. La grandine si forma perché, quindi a un certo punto siamo arrivati che i negazionisti sono a zero, perché questo studio che ha fatto l'ONU è davvero interessante. 3.000 contributi di ricerca, 99 scienziati su 100 ormai, quindi parlano chiaramente di una necessità velocissima, perché diceva Mercalli che il superare l'1,5 di temperatura, e già la stiamo superando, rischia veramente, noi siamo già oltre. Quindi noi dobbiamo migliorare velocemente, perché andremo oltre anche migliorando, ma potremo ancora recuperare e salvarci, eh? Quindi siamo in una situazione, se facciamo questi cambiamenti, se no questa curva dopo
0: Siamo
2: si innesta dei
0: al
2: meccanismi
0: limite.
2: irreversibili.
1: Prego,
0: No,
1: Severino.
0: siamo al limite. Siamo al limite.
1: Certo. Allora, su questi temi noi ci ritorniamo spesso, giustamente, la domanda è che a volte ci sentiamo impotenti e questo crea una situazione
2: La
1: di...
2: Cina sta investendo invece in questo campo, eh?
1: Ecco. Ora, io mi
0: Ma ora
1: chiedo se
0: per
1: sarà
0: esempio...
1: oggetto di riflessione nella prossima campagna
0: Sì.
1: elettorale tutto questo.
0: Boh, speriamo, speriamo, non mi pare che ci sia, insomma, mi pare che c'è anche una riflessione del nostro volume in questo senso. Mi pare che come dire, il ceto politico sia poco propenso a mettere in primo piano questi temi, perché, ma non solo per responsabilità diretta di chi fa politica, ma anche perché l'elettorato stesso si allarma contingentemente, ma poi preferisce, insomma, rimandare, perché dice, vabbè, oggi è andata così, ma domani potrebbe andare diversamente. Ecco, c'è questa mentalità che ancora è dura, insomma.

0: ma da sconfiggere, ecco.
1: Certo.
0: Senz'altro bisogna segnalare anche quel poco di positivo che c'è, per esempio Giorgio Federici, che è il nostro instancabile animatore, insomma, che ha coordinato tutti gli eventi di Firenze 2016 per l'altro anniversario importante, il 50° dell'alluvione. In questo volume nostro ha sottolineato quanto in 10 anni, nonostante tutto, cambiamenti positivi siano stati apportati nell'Arno e a livello dell'Arno, anche se sono insufficienti per, come dire, fronteggiare meglio una potenziale situazione di alluvione. Quindi,
1: allora, noi rimandiamo anche gli ascoltatori eventualmente all'acquisto del volume. La cosa è possibile sul sito testimonianzeonline.com. Ci ascoltiamo adesso una canzone, Giorgia è l'amore che conta, e poi torniamo a parlare con Severino Saccardi, perché un altro tema che ci sembra importante è quello del nostro paesaggio, e vediamo come a volte certi punti di riferimento in qualche maniera spariscono. Credo che ne hai parlato anche tu, Severino, qualche tempo fa, quando la chiusura, l'abbandono di monasteri, conventi, chiese, si presenta come una sorta di erosione paesaggistica progressiva. Ho trovato un articolo che parla di questo argomento a livello nazionale. Magari scambieremo qualche parola con te, Severino, tra pochissimo. Questa è RVS. Ricordo che siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, e come abbiamo accennato poco prima della canzone, c'è un fenomeno nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, che insomma fa riflettere. Complice il cambiamento culturale e la fine del cattolicesimo come religione condivisa, la chiusura e l'abbandono di monasteri e conventi si presenta come una erosione paesaggistica progressiva che sottrae alle comunità religiose e alle comunità civili luoghi costitutivi e punti di memoria. Questo riguarda l'Italia, ma insomma una cosa simile si verifica anche in altri paesi di tradizione protestante, dove le chiese si trasformano in qualcos'altro. Allora, io so che su questo argomento ha scritto anche Severino Saccardi di recente. Claudio?
2: Sì, ha scritto sul Corriere Fiorentino, la pieve all'asta e la falsa modernità è il destino di una chiesa di San Filippo a Panzano, dove tu sei intervenuto insieme al sindaco, tra l'altro.
0: Sì, no, non sono stato sindaco, sono stato consigliere comunale quando ero giovane, ma soprattutto un'altra cosa, io lì di questa piccola, che ero un ragazzo di campagna, insomma, e io di questa chiesa, di questa parrocchia, sono stato un parrocchiano, un ragazzo, e me lo ricordo come un centro vivo, e tra l'altro mi ha suscitato molte memorie. Io lì ho conosciuto questo Don Umberto Di Tante, che era un parroco un po' tradizionale ma molto aperto nel sociale, che per la prima volta nella vita, io ero un ragazzo, quindi non sapevo che avrebbe avuto qualche significato per la mia vita dopo, e avrebbe avuto qualche peso, per la prima volta mi ha fatto leggere Testimonianze, cioè per dire, cioè penso per dire che era una comunità e una chiesa con una bella canonica piena di vita, il paesino, insomma il borgo, aveva una sua modalità, come erano a volte i borghi di campagna. C'era il circolo Arci sotto, ma quelli che andavano al circolo Arci a prendere la tessera del partito, del PC, poi magari li trovavi a portare il Cristo in processione, cioè c'era era la vita che
1: senti, che io vedo che a Lucca c'è una summer school che si occupa della valorizzazione sociale di conventi e monasteri in via di dismissione. Ecco, la cosa importante è che poi queste cose non diventino semplicemente bed and breakfast nel migliore dei casi, insomma.
0: Questo anche lì è la battaglia, è questa. E l'idea del sindaco Baroncelli, di Barberino Tavernelle, è di convincere a scorporare almeno la canonica dalla chiesa, cioè la canonica diventerà quello che potrà diventare se ne cambiano la destinazione d'uso. La chiesa almeno rimanga aperta come chiesa, come a uso religioso, o comunque edificio, insomma, che conserva la memoria e l'aspetto di un edificio sacro. Ecco, questo almeno, insomma, è stato fatto anche in altre località e quelle zone, questo si può fare. Purtroppo noi siamo in presenza di una situazione di ampia, che ha aspetti anche positivi, per carità, che l'abbiamo detto tante volte, insomma, di laicizzazione, secolarizzazione, scristianizzazione anche. La Chiesa e le Chiese si trovano dei patrimoni che non sanno più come gestire, e allora vengono amministrati o venduti o svenduti non sempre nella maniera migliore. Ecco, bisognerebbe fare attenzione, perché è al di là del dato del riferimento alla fede, alla religione, eccetera, alla Chiesa o alle Chiese, insomma, è un elemento culturale che rischia di impoverirsi, un elemento culturale del nostro paesaggio, insomma, che non è vero che è vero che siamo in una modernità avanzata, ma la modernità avanzata non deve distruggere o snaturare la storia di quello che l'ha preparata. È grazie anche a questo passato, è grazie a queste comunità, è grazie a queste chiese, è grazie a questi paesi, villaggi, insomma, che siamo arrivati dove siamo arrivati. Quindi farli diventare puro oggetto di consumo, ecco, insomma, è la destinazione peggiore che possiamo riservargli.
1: Severino Saccardi,
0: su questo enti, istituti, chiese hanno una meditazione da fare.
1: Certo, grazie davvero anche per questa riflessione, a risentirci prossimamente qui sempre su RWS.
0: Grazie.
1: RWS Accendi la Speranza, e abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, amici di RWS.
1: Allora, come abbiamo già sentito nel primo intervento di oggi con Giuseppe Lumia, è stato ricordato la figura del generale Dalla Chiesa, anche qui con qualche perplessità, perché la presenza delle forze politiche era abbastanza evanescente, mettiamola così, il che significa che sui temi della legalità ancora il nostro paese fa fatica a seguire con sufficiente concentrazione e interesse, e per questo servono anche le fondazioni come la Fondazione Caponnetto. Allora, qualche riflessione sulla figura del generale Dalla Chiesa, che lo ricordiamo che qualcuno dice è stato mandato allo sbaraglio, ecco, dalla classe politica, che era perfettamente consapevole dei rischi a cui esponeva il generale Dalla Chiesa. Ora non so, non vorrei banalizzare la vicenda storica, ma insomma, ci vuoi dire qualcosa su questo?
3: Allora, devo innanzitutto partire con un ricordo che avevo 15 anni quando è stato ucciso, e mi ricordo perfettamente dov'ero nel momento in cui mi arriva la notizia. Questo è quando avviene qualcosa di epocale che tende a ricordarti dov'ero. Ed ero ad Acireale, a casa di mia nonna, che stavamo vedendo un qualcosa alla televisione, e poi sotto appare ucciso il generale Dalla Chiesa a Palermo. Rimango scioccato, perché sapevamo tutti chi era, credevamo molto in lui, cioè, nel senso, c'era mio zio sgomento, mia mamma sgomenta, tutti che rimanemmo così, e fu una cosa micidiale. E lui sì, era isolato, fu nominato per combattere contro la mafia, ma in realtà fu messo poi lì, no? Nel senso, era una vita fa da un punto di vista della lotta contro la mafia. Lui si deve tra l'altro moltissimo, come metodo, come impegno. Però la sensazione era quella.
1: Ecco, ma anche sempre qui sul piano storico, come si spiega che un generale così esperto come lui, che aveva combattuto efficacemente il terrorismo, per esempio, non si rendesse conto di quanto era esposto nella situazione in cui si trovava in Sicilia in quel momento? Insomma,
3: secondo me lui se n'era reso conto, che te, funzionario dello Stato, combatti. Cioè, se fai il tuo dovere in Sicilia, soprattutto in quel periodo, ma anche oggi, se fai il tuo dovere, te ti scontri con la mafia. e soprattutto in quel periodo storico, pensiamo al periodo degli anni Ottanta, ancora c'è Cosa Nostra, ma ancora si dice la mafia non esiste.
1: C'è ancora qualcuno che lo diceva anche negli anni Ottanta?
3: No, cioè, c'era la regola a dire, cioè Cosa Nostra, ma anche ora, quando ti operi in un territorio, ti dicono, ma non c'è una sentenza e te lo dice, quindi la mafia non c'è. La mafia c'è a prescindere dalle sentenze. Poi la sentenza te la può confermare giuridicamente, ma che esiste la mafia a prescindere dalle sentenze.
1: Ok, Claudio?
2: No, nell'ascoltare questo ricordo indelebile, ha ragione Salvatore, ci sono dei ricordi indelebili che quando accadono dei fatti, anche se abbiamo 7 anni, 15 anni, come aveva lui. Ecco, ti volevo chiedere, perché mi hai messo una curiosità, questo fatto ha forse inciso poi anche nelle tue proseguo, nelle tue scelte, il fatto di interessarti, poi non so come è avvenuto poi l'incontro con Caponnetto, ma sicuramente forse quel fatto è stato qualcosa che ti ha un po' segnato qualcosa dentro di te.
1: Ecco, e poi al di là dell'aspetto individuale, queste uccisioni eccellenti non sono un boomerang per la mafia?
3: Allora, partiamo dalla seconda. Sì, sono stato un boomerang per la mafia, perché poi la mafia ha cambiato, cioè la mafia del terrorismo mafioso, cioè quella che faceva le stragi, ammazzava chi la combatteva e tutto il resto, proprio con una strategia anche terroristica mafiosa. Pensiamo poi alle bombe, agli esplosivi, a tante altre cose che sono avvenute in quel periodo, no? Strage del Rapido 904 per quanto riguarda la nostra zona, mancata strage di via Gergofili, no, di via Toscanini, strage di via dei Gergofili, tutte queste cose, quella mafia uscita sconfitta non è il modello di mafia vincente, quella della guerra contro lo Stato. Il modello di mafia vincente è quello catanese, quello agrigentino, che poi è stato preso dall''ndrangheta come modello, eccetera. Quindi sì, non è stato un modello vincente.
1: Sul piano personale invece sì.
3: Diciamo che potrebbe anche essere stata la scintilla, perché in effetti la prima volta ci rimasi veramente male, no? Che mi colpì. L'idea del, perché poi io vengo da una famiglia di carabinieri, mio padre è nato in una caserma di carabinieri, mio nonno era maresciallo dei carabinieri, erano quattro fratelli, due nei carabinieri e due nella polizia, quindi capito, mi colpì nell'immaginario anche familiare.
1: Come è avvenuto invece l'incontro con Caponnetto, col giudice Caponnetto, di cui adesso tu, allora, rappresenti il presidente della fondazione?
3: Che il secondo passaggio fu il maxi processo, no? E il maxi processo fu il secondo passaggio. E quello quindi era una cosa che da giovane fiorentino, ma anche siciliano, io sono bilingue, praticamente seguivo e la vedevo come una forma di una cosa bella contro la mafia, quindi questa figura mi piaceva. Quindi quando c'è stato modo che lui partecipava alla Primavera di Palermo, io da siciliano trapiantato in Toscana ci ho partecipato anch'io, siamo entrati in contatto e ho iniziato a tenergli l'agenda insieme a un'altra amica, Francesca, e poi io sono rimasto perché
1: Ma non avevi anche per anni visto quello che era successo a Falcone, a Borsellino,
3: che ovviamente era nel periodo in cui ero con Caponnetto, che io lo conosco nel 91.
1: Non hai mai avuto paura personalmente, proprio sul piano proprio fisico, insomma, di un attentato, ecco?
3: Direi, la paura è normale, cioè nel senso che gli esseri umani hanno paura, se non hai paura sei incosciente, però che ti devo dire, si va avanti, no?
1: Allora Claudio, e poi mettiamo una canzone, quindi...
2: Ma tra l'altro il 5, quindi domani, dovrebbe essere una ricorrenza della nascita di Caponnetto.
1: 106 anni fa è nato Caponnetto.
2: Poi credo ci sia sempre Massimo, il figlio Massimo, mi sembra, se non vado, ecco, che è il figlio Caponnetto, perché poi loro abitavano...
3: Diciamo che Caponnetto è ricordato, come ho detto nella intervista alla Nazione, è ricordato da Massimo con i suoi libri, i suoi spettacoli, eccetera, dalla Fondazione Caponnetto, che nasce subito dopo la morte, e dall'associazione che va nelle scuole, Sentinelle di Nonno Nino.
2: Poi c'è quell'albero, mi ricordo, l'albero alle piagge, no?
3: Sì, non, alberi ce ne sono più di uno.
2: Però quell'albero mi ricordo.
1: Comunque, sì. Ricordiamo per i fiorentini l'incontro.
3: Comunque c'è l'albero alle piagge, l'albero quello di fronte alla Conad di Via Chioto.
1: Per quanti stanno nella zona di Firenze, oggi 4 settembre. Verrà presentato il libro Tracce di Verità di Gianni Palagonia alle 18.
3: All'interno del ricordo, e il 6 settembre siamo a Fiori Marziali a Pistoia.
1: Ecco, benissimo. Allora, ci ascoltiamo di Lauren Daigle Rescue e poi torniamo a parlare con Salvatore Calleri. Spostiamo un po' l'attenzione sul tema della politica, che comunque è fondamentale anche per quel che riguarda la legalità, insomma, ne abbiamo parlato, insomma, tutto sommato non c'è una grandissima attenzione, e quindi sentiremo l'opinione di Salvatore Calleri. Ricordo che siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e insomma, ci siamo soffermati prima della canzone sul ricordo del generale Dalla Chiesa. Però possiamo anche domandarci se sul piano della politica si stia facendo abbastanza nella lotta contro l'illegalità, contro le mafie. Oggi è anche la giornata in cui si ricorda il record del governo, e quindi si tenta anche di fare dei bilanci. Poi ci sono naturalmente bilanci contestati da una parte e dall'altra. Però ecco, sul piano invece della lotta contro l'illegalità, contro le mafie, chiediamo un parere a Salvatore Calleri. È sempre un terreno scivoloso quello di parlare di queste cose, però so che Salvatore, insomma, è molto obiettivo.
3: Innanzitutto bisogna dire sempre una cosa: contro la mafia si può fare sempre di più.
1: Certo, immagino.
3: Ok? Perché noi dobbiamo arrivare, e ancora non ci siamo arrivati, a prescindere da chi governa, a una lotta alla mafia che si fa un attimo prima, no? Siamo sempre che si interviene un attimo dopo. Si può fare molto di più per quanto riguarda le intercettazioni, si può fare molto di più, però devo dire anche un'altra cosa: che la lotta alla mafia, io ho trovato persone per bene sia a destra che a sinistra, sia al centro, sia che non votano, e persone per male in tutti gli schieramenti. Quindi ho un'ottica molto trasversale, e mi baso molto sulle persone.
1: Cioè, il fatto che venga rivendicato comunque,
3: che
1: il fatto
3: anche
1: che
3: la fondazione è così, nel senso, certo, io ho persone che ognuno la pensa come vuole.
1: Esattamente. Ma il fatto che da parte governativa si rivendichi il fatto di aver tenuto il punto sul 41 bis, effettivamente è un merito che va dato.
3: Il 41 bis è un merito. Secondo me c'è stato un momento in cui il paese stava cedendo.
2: Allora,
3: quindi sul 41 bis è un merito, sicuro. Sulle intercettazioni, però, secondo me bisogna far di più.
2: Tu anzi facevi un esempio sulla mafia combattiva. Poi anche, diciamo che poi omicidi anche ci sono sempre, no? Ma sono più sul territorio.
3: La mafia uccide sempre per utilità e continua a uccidere
2: tu,
3: per
2: però
3: utilità.
2: Citavi Catania, poi hai citato l'Andrangheta, hai citato questo cambiamento che forse è anche collegato.
3: Perché il modello vincente, certo, è un altro modello. Se volete parliamo del modello vincente di oggi.
2: Esatto.
3: Il modello vincente di oggi si vede dall'operazione Idra, che è la meravigliosa procura di Milano diretta da Viola, in cui ci sono il gruppo, poi in cui c'è anche la Cerreti, che chi viene ai vertici conosce entrambi, ai vertici antimafia della Fondazione Caponnetto, che secondo me quell'indagine ti sta fotografando com'è la mafia oggi, questa sorta di confederazione fra gruppi mafiosi principali. Quindi c'è anche una differenza fra clan come influenza, ci sono quelli di serie A di Champions League e quelli di serie B, e l'importanza maggiore dei clan cinesi, che sono i migliori portatori fuori dei soldi.
2: Quindi
3: questo è importante rilevarlo.
2: È complesso, no?
3: Poi bisogna valutare anche le guerre di mafia in corso che ci sono. C'è ancora una guerra di mafia in corso a Prato, che poi è solo, non solo a Prato, anche se sembra sopita, ma c'è stato anche ora un incendio a un capannone che sembra sia doloso, si sono trovate le solite situazioni dentro, da quello che ho letto sui giornali, poi saranno le indagini a stabilire, tanto c'è Pescaroli a Prato, quindi siamo sicuri
2: Salvatore,
3: che verrà condotto in modo puntiglioso e tutto dietro. Poi c'è una guerra di mafia turca in corso, vari conflitti minori, è stato ucciso un boss della Camorra l'altro giorno, o un esponente di rilievo, ora non mi ricordo qual è il grado interno, comunque un esponente di rilievo della Camorra è stato ucciso l'altro giorno, una vecchia guardia.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi la mafia ancora uccide, ancora spara. A livello internazionale ci sono le guerre a Marsiglia, l'instabilità in Olanda, bisogna capire cosa succederà col fentanyl. C'è chi dice che già lo utilizzano per tagliare le droghe, oppure chi non ritiene credibile questa cosa. Insomma, c'è da studiare, c'è da sempre da osservare, quindi è importante osservare per poi essere in grado di intervenire prima.
1: Allora, ovviamente qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma noi insomma tutto sommato siamo lontani di queste situazioni, però attenzione che poi per le strade, se vi vendono la roba ai vostri figli, naturalmente sono i piccoli spacciatori, ma è tutto collegato. Non so se è il mio un discorso troppo moralistico oppure se lo ritieni, insomma...
3: Ma tutto collegato, perché appunto la linea criminale è unica, dalla strada alla mafia.
1: Quindi attenzione, perché in realtà nessuno è veramente, veramente al sicuro.
3: Sì, solo, ma poi ci sono, in Toscana abbiamo due guerre di mafia.
1: Vabbè, questa è la Toscana, però insomma sono tante situazioni per certi aspetti che hanno delle analogie.
3: Che toccano anche le altre regioni, perché infatti, le guerre di mafia che passano di qua toccano l'Italia.
1: Bene. Allora, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie davvero a Salvatore Calli per essere stato in nostra compagnia, a risentirci qui su RWS.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Certo che noi siamo sulla terra per pochi anni, vero? Come dice la scrittura, la vita dell'uomo è come l'erba, come un vapore che subito scompare. La Bibbia parla molto, ma molto del cielo. E vogliamo vedere, visto che sarà la nostra dimora eterna, la nostra dimora celeste, in quanto noi, come dice l'Apostolo Paolo, siamo ormai cittadini celesti. Non è quello che sto dicendo utopia, non è fantasticare oppure sognare, ma è una grande realtà. È una grande realtà. Per noi è cambiato quello che è il detto del mondo che dice mangiamo e beviamo perché domani morremo. Per noi non è così. Perché se fosse così, io credo che non saremmo qui, vero? Saremmo in altri posti. Vogliamo vedere quali saranno le occupazioni dei credenti nel cielo e quali saranno le benedizioni che i credenti riceveranno in cielo. Abbiamo certamente tanti passi, ma voglio leggerne sempre qualcuno perché deve essere la scrittura che ci dà, diciamo, conferma di quello che è veramente la realtà che aspetta noi che crediamo in Gesù Cristo. Vediamo che siamo venuti qui per che cosa? Con una parola, per adorare il Signore. Quindi l'adorazione è un qualcosa che comincia sulla terra. Certamente tanti adorano il Signore come piace loro. Sono milioni e milioni di persone che vanno in chiesa o nella comunità per adorare il Signore. Ma per adorare il Signore, cosa dobbiamo fare? A che cosa ci dobbiamo attenere? E che cosa è veramente l'adorazione? Come potremmo definire l'adorazione? Qualcuno ha detto l'adorazione è un aprirsi alla contemplazione del Signore. Cioè io mi apro il cuore, per cosa dobbiamo fare? A che cosa ci dobbiamo attenere? E che cosa è veramente l'adorazione? Come potremmo definire l'adorazione? Qualcuno ha detto l'adorazione è un aprirsi alla contemplazione.

facciamo è gradita a Dio ed è secondo la sua volontà. Ricordate quando il Signore parlò con quella donna samaritana lì al pozzo di Giacobbe, cosa disse? Queste testuali parole: ma l'ora viene, anzi già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. Quindi l'adorazione è un qualche cosa che ha a che fare con il nostro spirito. Lo spirito dell'uomo contempla Dio. Dio è spirito. In spirito e verità vuol dire anche secondo la sua parola. In questo contesto la parola verità vuol dire secondo l'insegnamento della scrittura. E quante persone adorano Dio senza conoscere la scrittura? E quindi vediamo che Dio dice, richiede degli adoratori, e questi adoratori devono essere in spirito e verità che adorano il Signore. L'adorazione, vediamo che inizia su questa terra. Dal giorno che abbiamo accettato il Signore, noi abbiamo imparato ad adorarlo. E l'adorazione appartiene solo a Dio. E voglio citare un versetto. Quando i re magi sono andati a visitare Gesù, bambino, Gesù era bambino, era nato in una mangiatoia, si dice, in una grotta. Ebbene, qui leggiamo queste testuali parole, dice: entrate nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono, e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Qui vediamo che hanno adorato solo Gesù, non hanno adorato Maria e tantomeno Giuseppe, che erano lì presenti. Quindi l'adorazione va data soltanto a Dio, ed essendo Gesù Dio, ecco che lui è degno della nostra adorazione. Qui è quello che succede sulla terra, ma leggiamo in Apocalisse ciò che avverrà nel cielo, quando ci sarà il più grande e il perfetto raduno e noi saremo lì presenti. In Apocalisse capitolo 5 voglio leggere queste testuali parole di questo immenso esercito che c'è di angeli e di santi che sono alla presenza di Dio e dell'agnello. E dice così, versetto 11, capitolo 5 di Apocalisse: e vide e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani. E il numero loro era di miriade di miriade, di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze, la sapienza e le forze, l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano: amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Qui vediamo con gli occhi della fede a colui che siede sul trono, cioè Dio Padre, e all'agnello che siede alla sua destra. Quindi l'adorazione appartiene solo a Dio Padre e a Dio Figlio. Qui vediamo in Apocalisse proprio ciò che avverrà nel cielo nei tempi a venire, quando tutta la Chiesa, tutti i santi dell'Antico Testamento e tutti i santi del Nuovo Testamento saranno lì presenti nel cielo. E questa adorazione noi la pratichiamo anche sulla terra. Siamo venuti qui proprio per adorare il Signore, non una volta alla settimana, ma ogni giorno della nostra vita dobbiamo avere momenti in cui noi stiamo nella nostra cameretta in ginocchio e adoriamo il Signore. Perché Dio vuole queste cose. Dio chiede, richiede, cerca adoratori che lo adorano. Un'altra occupazione dei credenti nel cielo

canteranno al Signore. Ed è quello che noi facciamo quando ci incontriamo, vero? Abbiamo cantato cantici al Signore, ed è quello che il Signore vuole. Quindi noi quello che facciamo è in sintonia di ciò che avverrà anche nel cielo. E voglio leggere sempre in Apocalisse, perché parla di cose future. In Apocalisse, sempre capitolo 5, versetto 9 a 10, dice così: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Quindi noi cantiamo al Signore. I nostri canti, prima di conoscere il Signore, erano rivolti a qualche cosa, a qualcuno, perché i canti che fanno gli uomini sono per una persona, magari amata, ma i nostri canti ci sono esclusivamente per Dio, per Gesù, mediante lo Spirito suo Santo, perché Lui è degno di essere innalzato, glorificato a nostra vita. E i canti che faremo in cielo saranno senza fine. L'Apostolo Paolo ci incoraggia quando scrive ai Colossesi, dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Che cosa fa una persona quando è ripiena di Spirito Santo? Che cosa fa? Loda il Signore, canta al Signore, inneggia al Signore. Una persona che non è ripiena di Spirito Santo, gli è impossibile fare queste cose. Perché noi lodiamo il Signore? Una domanda. C'è un motivo per cui noi lodiamo il Signore? Per quale motivo? Perché Lui ha cambiato la nostra vita. Perché Lui ha fatto cose grandi nella nostra vita. Perché eravamo morti e adesso siamo spiritualmente risuscitati. Perché Lui ci ha fatto il dono della vita eterna. Perché Lui ci ha liberati dal peccato, ci ha dato la salvezza dell'anima. Quando il popolo di Israele ha passato il Mar Rosso, cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno cantato al Signore. E voglio leggere solo tre versetti che si trovano in Esodo capitolo 15, versetto da 1 a 3, dice: allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, e il Dio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Dopo 400 anni di schiavitù, Israele passa il Mar Rosso per entrare dopo nella terra promessa. Cosa scaturisce dal loro cuore? La lode, il canto. Noi cantiamo perché siamo stati liberati dalla schiavitù di Satana, siamo stati salvati da una condanna eterna. Lo lodiamo il Signore perché siamo diventati figlioli di Dio. Abbiamo tanti motivi per cui dobbiamo lodare il Signore e dobbiamo cantare al suo nome. Un'altra cosa che faranno i credenti in cielo è quello che lo serviranno. Il credente servirà il Signore in cielo, ma questa attività noi la pratichiamo sulla terra? Serviamo noi il Signore? Come lo serviamo il Signore? Diciamo in cose pratiche. Paolo scriveva ai Filippesi dicendo: io rendo grazie al Dio mio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera prego per voi tutti con allegrezza a cagione della vostra partecipazione a progresso del Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ringraziava il Dio
perché i filippesi si adoperavano al progresso del Vangelo. Che significa progresso del Vangelo? Cioè parlare agli altri del Signore, evangelizzare, visitare, parlare di Gesù nelle cose pratiche, non con le parole ma con gli atti pratici, come dice anche Paolo ai Tessalonicesi, perché egli non stesse raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo. Io servo il Signore, tu servi il Signore. Se il Signore mi fa una domanda, dice: come mi stai servendo? Che cosa stai facendo per me durante la giornata o durante la settimana? Che cosa hai fatto in questa settimana per me? Hai parlato a qualcuno di me? Hai visitato tu qualcuno per amore mio? Hai aiutato tu qualcuno per amore mio? Servo io il Signore? Paolo, alla fine del capitolo 15 di Prima Corinzi, dice: perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti, sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quello che noi facciamo lo dobbiamo fare in un modo abbondante. E come lo faccio? Di malavoglia o lo faccio con gioia? Servo io il Signore con gioia? Qual è quel salmo che dice: servite il Signore con gioia? Conoscete il salmo? Salmo 100 dice: mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e il gregge che Gli pasce. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il Suo nome, poiché l'Eterno è buono, la Sua benignità dura in perpetuo e la Sua fedeltà per ogni età. Io vengo qui per adorare il Signore con gioia. Lo facciamo con gioia. Serviamo il Signore con gioia. Dedicare del tempo per Lui, per la Sua gloria, anche nelle cose minime, nelle cose pratiche, possiamo servire il Signore. Come siamo bravi servitori nelle nostre case, dovremmo essere buoni servitori nella Chiesa del Signore. Quarto punto: in cielo i credenti regneranno. Noi regneremo con Gesù. Sembra una parola troppo grossa, vero? Ma non è così. Perché in 2 Timoteo capitolo 2 versetto 11 e 13 l'apostolo Paolo scrive dicendo: certa è questa parola, che se moriamo con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Soffriamo con Gesù, buongiorno, saremo glorificati con lui e regneremo con lui. Quinto punto: in cielo i credenti mangeranno il frutto dell'albero della vita. In Apocalisse 2:7 dice: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò di mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. E in 22:2 Apocalisse dice: in mezzo alla piazza della città ed ambi i lati del fiume stava l'albero della vita, che da 12 raccolte porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Che frutti saranno noi non lo sappiamo, che cibo sarà noi non lo sappiamo. Sappiamo che lì noi mangeremo anche dei frutti spirituali. Non dobbiamo meravigliarci, perché il Signor Gesù, dopo la risurrezione, pur avendo un corpo di risurrezione, ha mangiato del pesce. Gli angeli, pur essendo purissimi spiriti, eppure hanno mangiato. Dove che hanno mangiato? Dove dice la Scrittura che degli angeli hanno mangiato?
quanto Abramo ha accolto a casa sua il Signore e due angeli. In forma umana questi angeli hanno mangiato. Un sesto punto: in cielo i credenti riposeranno in un modo perfetto. E dice in Apocalisse capitolo 7, perché è qui che dobbiamo giustamente vedere cosa dice la scrittura, capitolo 7 versetto 16 e 17 dice: non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pastorerà e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Nel cielo non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più grido né dolore né la morte, non ci sarà più la malattia, non ci saranno più tutte queste cose. Sarà meraviglioso, meraviglioso quello che noi andiamo incontro. E settimo punto, vediamo che in cielo i credenti riceveranno il premio. E voglio leggere certamente un paio di versetti, sempre dalla scrittura. In Galate 6,8 dice: perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà dello spirito vita eterna. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. E in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 10 dice: perché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo che avrà operato o bene o male. Ogni credente nel cielo dovrà comparire davanti a Gesù per ricevere la giusta ricompensa di quello che avrà fatto mentre era nel corpo. Ed è chiaro che qui il premio sarà differente l'uno dall'altro, secondo la fedeltà e secondo l'opera che il credente avrà compiuto sulla terra. Se seminiamo abbondantemente, mieteremo abbondantemente. Diversamente, se seminiamo scarsamente, mieteremo scarsamente. E voglio menzionare quali saranno le benedizioni che riceveranno i credenti nel cielo. Il cielo non è un luogo per dormire, per sognare, e non sarà neanche un luogo noioso, perché io credo che il Signore, il Dio, nella sua immensità, nella sua infinita grandezza, noi scopriremo e noi vedremo cose che non abbiamo mai viste, come dice l'Apostolo Paolo, cose che occhio non ha vedute e che orecchie non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Pensiamo, se la terra è così bella e non ci stancheremo mai di vedere le meraviglie di Dio, cosa sarà il cielo? Cosa sarà il cielo? Una delle più grandi benedizioni che troviamo nella scrittura è quella che noi saremo sempre con il Signore. Questo è al primo posto. L'Apostolo Paolo lo scrive ai Tessalonicesi per quanto riguardava il ritorno di Gesù, dicendo: consolatevi gli uni gli altri con queste parole, perché noi saremo sempre col Signore. Prima Tessalonicesi. E il Signore ci ha fatto anche Lui stesso delle promesse. In Giovanni 12, 26 dice: se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Noi saremo sempre col Signore, per sempre, in eterno, meraviglioso. Dov'è il cielo? Qualcuno ha detto: il cielo è dove Gesù, perché Gesù è la pienezza del cielo, il suo sguardo illumina il cielo, la sua presenza è la gioia del cielo, il suo nome è l'oggetto dei canti nel cielo. Se non ci fosse Gesù nel cielo, il cielo non sarebbe più cielo. Il cielo è lì dove c'è Gesù. Meraviglioso. Lui è lì nel cielo e noi saremo lì con Lui per sempre.
Seconda benedizione è che i credenti saranno partecipi della gloria del Signore. Lui è il capo, noi siamo le sue membra. Lui è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Nella sua preghiera sacerdotale Gesù disse, Giovanni 17:24, Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Paolo scrive ai Romani dicendo, 8:17, e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. In Colossesi 3:4, quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati in gloria. In gloria. Cioè la nostra immaginazione non potrà mai arrivare a comprendere, a capire quello che il Signore ci ha riservati a noi Suoi figlioli. Terza benedizione, i credenti già hanno la vita eterna. Ma noi abbiamo la vita eterna? Noi abbiamo la vita eterna? Sì o no? L'abbiamo la vita eterna. Ma già siamo entrati in questa vita eterna? Ma proprio in tutto? Abbiamo il seme della vita eterna, in quanto lo Spirito di Dio è in noi, ma non gustiamo ancora la vita eterna, perché ancora noi siamo su questa terra e siamo in questo corpo. Vita eterna vuol dire vita nella sua, non soltanto durata, ma nella sua qualità, in quanto noi non siamo immuni dal peccato, non siamo immuni dalla tentazione, non siamo immuni dalle cadute, per cui la vera vita, la vita nella sua pienezza, noi l'avremo quando saremo col Signore. Quindi è chiaro che chi ha il figliolo ha la vita, chi non è figlio di Dio non ha la vita. Noi abbiamo la vita eterna. È un versetto meraviglioso che il Signore ci dà nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 27 a 30, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà della mia mano. Il Padre mio che me la date è più grande di tutte, e nessuno può rapirla di mano al Padre. Io e il Padre siamo uno. Mi piace molto quello che dice: nessuno le rapirà dalla mia mano. Ora non vi è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. È una cosa meravigliosa che quando saremo in cielo siamo liberati dalla presenza del peccato. Qui purtroppo viviamo in un mondo contaminato, in un mondo pieno di tentazioni. Il peccato, dice la Scrittura, facilmente ci avvolge. Satana va attorno a noi come un leone ruggente. Abbiamo i tre nemici onnipresenti. Sapete quali sono i tre nemici del credente? Quali sono i tre nemici del credente? Che sono sempre presenti. Sapete quali sono? La carne, il mondo, Satana. Questi tre nemici sono sempre presenti, ma quando saremo in cielo, saremo più nella carne ma nello spirito. Sarà una vita che non possiamo descriverla, quello che noi saremo. Lo sto fantasticando, è la parola di Dio che ce lo dice. Infatti in Apocalisse sono i versetti che ci confermano, perché queste cose sono fedeli e veraci. In Apocalisse 22:3 dice: e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. Apocalisse 22:14 dice: e beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, i idolatri e chiunque ama e pratica la bugia o la menzogna. Questi sei tipi di persone saranno esclusi dal regno di Dio. Quinta benedizione: nel cielo i credenti non soffriranno mai più. Questo mondo è chiamato la valle di lacrime. Un poeta ha chiamato questo mondo un attimo opaco di male. Questo mondo
che in confronto all'universo è come un granello di sabbia, eppure pieno di male, e il Signore lo distruggerà, come distruggerà purtroppo tutto il mondo visibile, tutto l'universo, perché Gesù lo dice: il cielo e la terra passeranno. Ebbene, voglio leggere per intero ciò che riguarda il nuovo cielo e la nuova terra. Apocalisse 21:1-4 dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa donna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Meraviglioso, queste versette meravigliose. Noi saremo con Dio, abiteremo con Lui in eterno. Sesta benedizione dice: in cielo i credenti otterranno la pienezza della vita. Perché? Perché quando Gesù ritornerà, speriamo che sia presto, di qui a breve, dice l'Apostolo Paolo, sia in Filippesi che in Corinzi, questi versetti, che dice così: Filippesi 3:20-21, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa. Come sarà il nostro corpo? Paolo lo dice in 1 Corinzi 15:42-43, così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Noi aspettiamo il ritorno del Signore per essere non spogliati ma sopravvestiti di questo corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, eterno. Come qualcuno ha detto, noi saremmo più belli degli angeli, più splendenti del sole. Quello che il credente ha davanti a sé, per la fede che ha messo in Gesù Cristo, si apre per lui un glorioso, meraviglioso futuro. Mentre per quelli che non hanno Gesù nella loro vita, ci saranno tenebre eterne, un tormento eterno, lontani da Dio per sempre. È terribile, ma noi dobbiamo dire grazie, Signor Gesù, che tutto è stato grazie all'opera che Tu hai compiuto per noi sulla croce. Quindi lì avremo adorazione perfetta, amore perfetto, servizio perfetto, vita perfetta. Tutto sarà perfetto. Anche noi saremo perfetti. Tutto grazie a Gesù, che è la porta del cielo e che ha fatto tutto per la nostra salvezza. Alleluia. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Un saluto speciale a tutti voi, amici ed amiche in ascolto. Eccoci puntuali con un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere.

Leggiamo il verso che costituisce la meditazione di oggi e possiamo andare nel libro dell'Esodo al capitolo 17 al verso 7 e dice così: e a quel luogo mise il nome di Massa e Meribah a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo: ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ho intitolata questa miniserie di meditazioni Eterni Malcontenti. Che l'uomo sia una creatura dalle brame e dagli appetiti insaziabili e che nulla riesca mai a soddisfarlo, nulla riesce a placare la sua fame e la sua sete congenita, possiamo dire, non è solo un'ipotesi oppure una teoria filosofica, ma una semplice constatazione che chiunque può vedere confermata magari mille volte al giorno, partendo proprio da se stesso e poi anche dagli altri. Da questa insaziabilità dell'uomo deriva il fatto, storicamente provato, che appunto gli uomini siano quegli esseri che non placa mai la sua fama e che pur di placarla è capace di commettere qualunque assurdità, qualunque bassezza, qualunque crimine. Eppure, prima di emettere un giudizio, bisogna porsi una domanda ulteriore. Sì, l'uomo è perennemente affamato e assetato. Ma affamato di cosa? Se prima non cerchiamo, cari amici, di comprendere questo, non dovremmo avventurarci ad esprimere un giudizio di merito, tantomeno un giudizio di condanna. La natura umana, infatti, sarebbe da biasimare se l'insaziabilità dell'uomo fosse inevitabilmente diretta verso quei desideri più bassi, i quali, per la loro stessa natura, sollecitano le facoltà meno belle dell'uomo, e cioè l'invidia, la rabbia e il cieco desiderio di possesso. L'uomo fosse inevitabilmente diretta verso quei desideri più bassi, i quali, per la loro stessa natura, sollecitano le facoltà meno belle dell'uomo, e cioè

definita che non l'uomo in generale, ma i singoli esseri umani, ciascuno come caso particolare, unico e irripetibile, sono portati a soddisfare proprio per mezzo di una scelta con altri fini e dunque mediante l'adozione di mezzi e di risorse alternative? Sì, l'essere umano può e deve soddisfare questa insaziabilità. Ma non come ha fatto fino adesso. Per saziare questa sete, questa fame, sarà possibile soltanto se dà retta al suo creatore. Così come un qualsiasi macchinario ha bisogno delle istruzioni per funzionare al meglio e a lungo. Istruzioni che solo l'inventore o il creatore di questa macchina sarà in grado di fornire, appunto il manuale giusto e adeguato. Fino a quanto gli uomini non capiranno questo concetto, e cioè che hanno bisogno di Dio e delle sue istruzioni, l'uomo continuerà a combinare disastri. E come accennavo prima, basta guardarci intorno e dare un'occhiata alla storia, sia recente che passata, per renderci conto di quanto l'imbecillità umana è stata capace di fare. Il verso di oggi ci narra di una serie di episodi che sono veramente incresciosi circa il popolo di Israele. Questo popolo scelto da Dio eppure ha avuto nei confronti di Dio molti episodi di incresciosità, di ribellione, di malcontento. Tutti sappiamo più o meno la storia di questo popolo e di come il Signore li ha protetti, li ha incoraggiati, e questo con miracoli di straordinaria portata. E nonostante ciò, come abbiamo letto nel verso di oggi, a un certo punto si posero una domanda. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E forse sarà anche la domanda che ognuno di noi si pone. Forse è la domanda che anche tu ti poni. E soprattutto nel vedere quanta malvagità c'è in giro. Allora, domani vedremo il perché questa gente, il popolo ebreo, ebbe a porsi una tale domanda, e vedremo anche il perché non si assunse mai le proprie responsabilità. La meditazione per oggi termina qui. Bene, un grazie particolare a tutti voi, amici ed amiche, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Giorni infiniti di Albino Montisci. Il percorso artistico di Albino Montisci sarebbe troppo lungo da raccontare adesso. Per questo vi rimandiamo alla sua pagina web, albinomontisci.com. Senza dubbio, Albino Montisci è stato un pioniere per quanto riguarda la musica cristiana contemporanea italiana e da lungo tempo uno dei migliori interpreti di casa nostra. Lunga è anche la sua discografia. Quello che vi presentiamo infatti in questi giorni è il suo 16° album, uscito nel 2014.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Siamo già collegati col nostro ospite. Benvenuto Luciano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatori. Buongiorno a te Daniela, grazie.
1: Luciano, che si dice al CNR con queste temperature? Insomma, come vanno le cose
2: insomma,
1: al CNR?
2: Ancora, siamo tutti nella morsa del caldo ancora. E quindi insomma si tribola un po', ma cerchiamo di, come dire, di sopperire con quello che si può, un po' portando pazienza, un po'. Io tra l'altro nel caso specifico lavoro in un bellissimo edificio storico a Torino, che è molto bello, ma non è vietato mettere condizionatori fuori, quindi andiamo di ventilatori in realtà, per cui insomma
1: si va avanti, si cerca una strategia. Ecco, in questo caso la tecnologia, esatto, non può essere utilizzata sempre.
2: Non sempre, perché arriva la sovrintendenza e ti dice no, il motore del condizionatore non lo puoi mettere.
1: Perché insomma, si vede fuori. Allora, esatto. Luciano, l'ultima volta abbiamo preso come lettera F, abbiamo parlato quindi di frontiere. Tu avevi accennato un aneddoto interessante sulla guerra del guano, quindi ti chiedo di insomma rivelarci questo mistero di questa guerra, perché di guerre ne sentiamo veramente ogni giorno, ma questa è un po' particolare, ci piacerebbe conoscere.
2: Sì. Allora, si tratta di una storia abbastanza curiosa che ha sempre a che fare con il mio argomento un po' che mi appassiona, sul quale ho fatto un po' di ricerca, che è quello delle risorse, no? Risorse rinnovabili, non rinnovabili, esauribili, eccetera. Questa storia, cioè, ha a che fare con una, diciamo, un'idea che soprattutto noi un pochino più vecchi in qualche modo abbiamo in mente, ovvero i campi si fertilizzano con, insomma, con gli escrementi, di fatto, no? Insomma, che siano degli animali, eccetera, ma insomma il metodo di fertilizzazione classico è un po' quello. Questa cosa qui negli anni nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, metà Ottocento, in relazione appunto alle deiezioni degli uccelli, era diventata veramente, si può dire che trasformare veramente, perdona il termine, la merda in oro. Cioè è impressionante come,
1: certo,
2: come,
1: ma poi pensare a quelle, perché sì, tu sì, stai parlando degli escrementi degli uccelli, quindi
2: degli uccelli in particolare.
1: In genere si utilizza nei campi, si utilizza magari quello del, no, insomma, delle mucche, comunque di animali un po' più grandi. Questo degli uccelli mi è nuova, ecco.
2: È nuova, ma in realtà è una cosa interessante,
1: antica, certo,
2: perché appunto è una risorsa apparentemente inesauribile, perché ovviamente gli uccelli sempre continueranno a fare le loro deiezioni, però che diventa improvvisamente finita. Perché questo? Perché quella che appunto viene chiamata la guerra del guano, che è propriamente una guerra del Pacifico che avviene tra il 1879 e il 1884 dall'altra parte del mondo, ed è combattuta dal Cile contro il Perù e la Bolivia. E quindi questa storia qui del guano in realtà è solo una piccola parte della storia di questa guerra che è successa. Però il protagonista economico immediato della guerra è soprattutto questo nitrato, che in un certo senso è il successore del guano. Ma appunto, prima facciamo un pezzettino indietro. Nell'Ottocento il guano degli uccelli marini era uno dei fertilizzanti più precisi al mondo, in realtà. Le condizioni delle coste peruviane erano quasi perfette per produrlo, perché c'era questa corrente fredda lungo le coste cilene, chiamata corrente di Humboldt, ancora si chiama così, e quindi che portava a una enorme abbondanza di pesce. A quel punto lì gli uccelli marini che mangiano il pesce andavano a fare il nido, a fare comunque a stare di vedetta su questi isolotti. E si parla del Cile, che è quasi 1000 chilometri di costa, insomma, come dire, forse anche di più.
1: È stretto e lungo, quindi veramente c'è tanta costa.
2: È stretto
1: costa
2: e lungo, esattamente, esatto. Sì. Quindi c'era un'enorme abbondanza di pesce, milioni di uccelli marini, un clima eccezionalmente arido, quindi c'era pochissima pioggia a dilavare questo azoto che era contenuto in queste feci, in questo guano. E quindi questo guano si accumula per secoli e forse per millenni addirittura. Sulle isole Cinca si formarono depositi spessi decine di metri, pensate, delle vere e proprie montagne di guano. E alcune stime ottocentesche arrivano addirittura a 18 milioni di tonnellate. Il guano peruviano cominciò ad essere esportato in Gran Bretagna nel 1841, quindi te pensa, dal Cile, dal Perù, va fino alla Gran Bretagna e diventa rapidamente una merce globale, di fatto, perché è veramente oro, cioè è ottimo per i fertilizzanti e non solo, e lo vedremo. prima appunto c'è questa cosa qui, è proprio un caso quasi didattico di una risorsa rinnovabile che a scala umana si comporta come una risorsa mineraria di fatto, no? Come,
1: e non è, cioè, inquinante, e non, in, cioè, non, devi, non è inquinante perché è naturale,
2: non è inquinante, è lì, è una montagna per cui,
1: anzi la utilizzi, scavare. Così la utilizzi anziché creare utilizzi, questa,
2: esattamente, esattamente. Siccome poi diventa, si, come dire, stando lì si solidifica, no? Quindi diventa, non dico tipo roccia, ma un po' sì, quindi, quindi insomma. Però il problema è che se tu ne estrai molto più rapidamente di quanto una colonia di uccelli possa ricostruirlo, il deposito appunto
1: si esaurisce,
2: un po' si,
1: certo,
2: esaurisce. Mm-hmm. Esatto. Quindi addirittura infatti alcune fonti ottocentesche riportano che le esportazioni da queste isole Cinca, che sono queste isole, questo arcipelago di isole di fronte al Perù e al Cile, erano sostanzialmente terminate già nel 1872. Tra il 1853 e il 1872 erano stati estratti circa 8 milioni di tonnellate dalle due isole principali, 8 milioni di tonnellate. Infatti c'è addirittura tutto, io avevo letto anche delle, ora che mi viene in mente, perché è una cosa su cui avevo lavorato molto tempo fa, ma avevo letto dei documenti nei quali si diceva che addirittura c'era una immigrazione in queste isole di minatori, tra virgolette, minatori dalla Cina e dal Giappone. Perché da quel lato dell'Atlantico te sei molto più vicino, no? Quindi arrivavano questa gente che era in condizione, quindi l'emigrazione, quindi ci sono delle piccole enclave di cino-giapponesi, di persone con gli occhi a mandorla, per intenderci, anche da quelle parti. Ed è probabile che se tu vai da quelle parti e incontri uno con gli occhi a mandorla, è il discendente di uno che ha lavorato in queste miniere, no? Cioè il suo trisavolo, il suo bisnonno, trisnonno.
1: Certo, perché questo avuto... portava anche lavoro, quindi portava anche,
2: certo,
1: bisogno di manodopera.
2: Assolutamente, perché è una cosa che si faceva a mano, siamo nel 1800, non c'erano macchinari. Quindi un'altra, per finire poi il ragionamento, quindi un'altra ricostruzione dice appunto che si parla di 12 milioni di tonnellate, quasi 13, dell'iguana esportato dal Perù tra il 1840 e il 1879. Quindi sostanzialmente questo, il primo passaggio è guano, boom agricolo, estrazione intensiva e poi esaurimento, insomma, no? Proprio, poi c'è quest'altra cosa perché, che diventa ancora più interessante, perché il guano era prezioso soprattutto perché forniva azoto, che è uno dei principali fertilizzanti. L'Ottocento scopre un'altra gigantesca riserva naturale di azoto, che sono i depositi di nitrato di sodio nel deserto di Atacama, che è un deserto salato, mi sembra in Perù, mi pare che sia questa cosa qui. E quindi anche qui la storia un po' cambia scala, perché il salnitro non era semplicemente un fertilizzante, era anche materia prima per gli esplosivi. Quindi il nitrato aveva contemporaneamente...
1: E qui c'è qualcosa che...
2: Capisci? Cioè questa roba qui era diventava materiale,
1: certo,
2: strategico,
1: molto ambita.
2: Un po' come da noi adesso il litio, queste cose qui per le batterie, per intenderci, no? Delle macchine, dei cellulari. Cioè.
1: Quindi, ci ascoltiamo un brano, Luciano, e torniamo fra poco.
2: Sì,
1: Edoardo Bennato, a cosa serve la guerra? C'è guerra. Ci sono tanti tipi, tanti motivi per far guerra. Parliamo di guerra, ne sentiamo parlare tutti i giorni, ormai ci sono guerre ovunque, anche se i nostri notiziari si concentrano solo su alcune guerre, però torniamo un po' indietro nel passato, grazie a Luciano Celi, primo tecnologo del CNR. Siamo tornati alla fine dell'Ottocento, questa guerra del guano, ma anche chiamata guerra del Pacifico, guerra del salnitro, giusto?
2: Quindi, salnitro.
1: Quindi
2: sì.
1: Questa guerra per, ecco, questi escrementi degli uccelli marini, che era considerata questi escrementi erano accusati tanto importanti come fertilizzanti.
2: Esatto.
1: E come è andata? Come è andata la storia? Come è continuata, esatto, la storia?
2: Come è andata? È andata così che il salnitro, appunto, stavamo dicendo prima della pausa, non era semplicemente un fertilizzante, ma era anche materia prima per gli esplosivi. Quindi il nitrato in realtà aveva contemporaneamente valore agricolo, industriale e militare. I depositi erano concentrati proprio in quella fascia desertica di cui parlavamo prima, il deserto della Catama, che all'epoca apparteneva in varie porzioni a Perù e Bolivia, mentre veniva sfruttata massicciamente da capitali imprese cilene e britanniche. Da qui nasce appunto il paradosso: quando una risorsa naturale comincia a scarseggiare, il problema non scompare necessariamente, ma può spostarsi verso un'altra risorsa sostitutiva, che va a sostituire quella lì. Perché ovviamente questa estrazione estensiva in queste isole ha prodotto che cosa? Il fatto che ci fosse molta più gente lì a togliere questo guano, e nello stesso tempo queste colonie di uccelli, enormi colonie, perché si parla di milioni di uccelli che andavano a pesca lì, si sentono disturbati dalla presenza dell'uomo e quindi non vanno più a nidificare lì o non stanno più lì, e quindi non depositano più lì il guano. Quindi tu la vai a esaurire veramente una risorsa, no? Cioè non, scombini un piccolo pezzo di ecosistema e fai sì che poi quella roba lì non, come dire, non va più avanti. E infatti arriva la guerra. La miccia immediata è apparentemente piccola. Nel 1878 la Bolivia aumenta appunto la tassazione sull'esportazione del salnitro prodotto da una società cileno-britannica operante in una zona che si chiama Antofagasta. Il problema è che appunto c'è questa cosa qui di tributi, vabbè, ora non mi perdo in questi dettagli, ma insomma alla fine
1: il Cile si rifiuta di pagare questi, diciamo, questi tributi.
2: Esatto, c'è una contesa economica più profonda per il controllo della produzione di nitrati. In tutto questo, alla fine, un po' forse anche grazie diciamo, al fatto di avere alle spalle l'Inghilterra e il Regno Unito, che all'epoca era un impero, se ci pensiamo all'Ottocento il Regno Unito era veramente un regno, insomma, no? Cioè, c'aveva tutte le colonie, eccetera. Alla fine di questa storia il risultato è che il Cile vince, aveva, appunto, c'era questa come dire, alleanza tra il Cile e la Gran Bretagna, quindi così. E banalmente si prende, non ottiene solo la vittoria militare, ma si prende i territori dove si trova la risorsa.
1: Quindi è stata una guerra sia militare che una guerra di intenzioni, guerra di tasse, guerra a colpi di tutto.
2: Assolutamente. Quello è un po' il ragionamento, è sempre quello, no? Dove c'è una risorsa, di cui parlavamo prima, c'è una risorsa, poi alla fine viene sempre un po' una guerra fuori, perché c'è chi è, ci sono degli interessi economici, quindi è evidente che ognuno vuole appropriarsi
1: vuole la sua fetta di torta,
2: la sua fetta, esattamente. Quindi insomma c'è questo. Poi questa cosa qui, alla fine la conclusione della storia qual è? È che anche il salnitro, che sembrava essere la soluzione alla crisi del guano, non era la soluzione definitiva, era un'altra risorsa finita, perché tu la estrai da un deserto e poi anche lì finisce. Però alla fine dell'Ottocento nasce la possibilità di fissare industrialmente l'azoto atmosferico, e quindi arriva questo processo chimico che si chiama processo, noto come processo Haber-Bosch, e quindi di fatto la cosa un po' si va ad esaurire. L'umanità non deve più andare a scavare appunto per avere il deposito naturale di azoto in Perù o in Cile, ma può prendere l'azoto praticamente inesauribile dall'atmosfera e trasformarlo in fertilizzante. Questa è una delle grandi svolte.
1: Che questo Haber è stato premiato, se non sbaglio,
2: sì, esatto,
1: perché aveva, cioè, grazie a questi fertilizzanti si poteva coltivare molto di più, quindi sfamare, oddio, il mondo. Poi da quello, no, poi sì, da sì, quello ne sono sorte cose negative, come sempre, no?
2: Brava, vedo che ti ricordi esattamente chi era Haber. Haber era una persona orribile, orribile, umanamente era un individuo orribile. E quindi insomma
1: che è andato avanti nonostante tutto è andato avanti, non si è fatto fermare da scrupoli o non so dall'etica.
2: Potremmo dire che è passato sul cadavere della moglie.
1: Sì, è vero. Perché lei si è suicidata, se non sbaglio, proprio perché lei non era d'accordo con le imprese del marito. Sì, ne abbiamo parlato in una trasmissione, Luciano, qualche settimana fa.
2: Ecco.
1: Per questo, ho parlato del bello e il brutto della scienza. E nel brutto c'è Haber. Molto brutto.
2: Nel brutto c'è Haber, perché veramente un individuo privo di empatia. Cioè, non so come dire, deve essere un caso psichiatrico, perché non aveva nessuna empatia verso nessuno.
1: Ma soprattutto perché mi sembra che, se ricordo bene, che quando la moglie si è suicidata, lui tranquillamente è andato a lavoro.
2: Esatto.
1: Cioè proprio
2: esatto.
1: Non l'ha toccato, cioè, quindi minimamente. Quindi se non hai un amore, un'empatia per tua moglie, ma che cosa puoi avere per il mondo?
2: Sì, sì, un individuo abietto. Infatti quello che poi, insomma, è l'artefice del famoso Zyklon B, no? Zyklon
1: B. Sì, sì, quello poi dei campi di concentramento, sì.
2: Che viene utilizzato nei campi di concentramento, bravissima. Quindi la cosa appunto interessante di questa faccenda, che è un aneddoto, insomma, un racconto di una storiella, però è una storiella importante.
1: Ed è vero, cioè, il fatto che tutto questo è vero, cioè veramente si è combattuto per questo, quindi ci sono state vittime,
2: certo.
1: Anche l'ambiente ne avrà risentito. Quindi oggi cosa si pensa di fare? Quindi cosa si è fatto? Quindi di farlo in maniera sintetica, ma questo può produrre un problema sempre all'ambiente o no? Il fatto che, diciamo,
2: sì, questo produce un problema all'ambiente, perché ovviamente questa cosa qui ovviamente scappa di mano, cioè fuori misura. Infatti il ciclo dell'azoto è uno dei cicli più, come dire, artefatti rispetto a ciò che è il
1: ciclo naturale,
2: no?
1: Mm-hmm.
2: Esatto, è uno dei problemi grossi, dei famosi nove limiti, vengono chiamati i confini planetari, sì, no? Sì, quelli sì, da non superare, eccetera. Ecco, questi confini planetari, uno di questi è l'azoto, cioè è l'incontrollato, come dire, proliferazione di questo azoto che c'è nell'aria, c'è dappertutto, perché viene prodotto in eccesso rispetto, perché la società industriale lo chiede, perché tutti lo chiedono,
1: perché si chiede molto di più di quello che si può produrre, o comunque di quello che si può diciamo
2: di quello che naturalmente sarebbe disponibile, sì, e quindi la natura non riesce a riciclarlo alla fine, no?
1: Però
2: quindi
1: vedi quante cose che ci stiamo mangiando proprio nel vero senso della parola, perché allora consumiamo molta energia, mangiamo più di quello che dobbiamo mangiare e buttiamo e sprechiamo, mentre c'è una parte del mondo che soffre. Tutto l'eccesso poi ricade su tutta l'umanità, anche su quella che invece aveva cercato di mantenersi nei limiti della custodia di questo pianeta. È terribile, certo. Però grazie per averci raccontato questa guerra, e prego, magari uno stimolo per chi ci sta seguendo ad approfondire, perché è molto interessante sapere dove si spinge, fin dove si può spingere l'uomo. Non ci sono limiti, ecco. Grazie allora, Luciano. Alla prossima.
2: Prego, alla prossima.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 18 e 21 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: Si apre così un altro numero della nostra trasmissione, quello targato 13 settembre, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 13 settembre 1943 quando Chiang Kai-shek veniva eletto presidente della Repubblica Cinese. 1944, nello stesso giorno, le truppe tedesche arrestano il questore di Fiume Giovanni Palatucci per avere salvato quasi 5.000 ebrei falsificandone i documenti. 1948, Margaret Chase Smith viene eletta senatrice, divenendo la prima donna statunitense ad avere servito sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato. 1968, la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini Teorema. Il motivo è per oscenità. 1970, prima edizione della Maratona di New York. 1971, la Polizia di Stato e la Guardia Nazionale fanno irruzione nella prigione di Attica per porre fine ad una rivolta. L'assalto provocherà 42 vittime. 1982, il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Lo stesso giorno a Ginevra viene arrestato Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2, e nel Principato di Monaco la principessa Grace rimane gravemente ferita in un incidente stradale in cui riporterà due emorragie cerebrali. Morirà l'indomani all'età di 52 anni senza avere mai ripreso conoscenza. 1985, esce in Giappone Super Mario Bros., il gioco che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era della Nintendo. 1987, un oggetto radioattivo viene rubato da un ospedale abbandonato in Brasile, contaminando diverse persone nelle settimane successive. Alcune moriranno per avvelenamento da radiazioni. 1988, l'uragano Gilbert è il più forte uragano registrato nell'emisfero occidentale in base alla pressione barometrica. E chiudiamo questo spazio del nostro programma con una notizia del 13 settembre 1994 che dice che quel giorno la sonda Ulisse oltrepassa il polo sud del Sole nel suo viaggio nel Sistema Solare.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: La pianta dell'olivo era conosciuta già nel 6000 avanti Cristo. Cresceva molto diffusa al margine orientale del Mediterraneo, ma non era quella che conosciamo. Era piccola, selvatica, spinosa e le sue bacche contenevano pochissimo succo. Con i primi stanziamenti fissi, seguiti dalla pratica dell'agricoltura, la genialità dell'uomo la trasformò in una pianta che procurava una sostanza che era gradevole come cibo, serviva come illuminazione e persino usata come medicina, l'olio di oliva. Il popolo, che riuscì a ottenere grandi quantità di questo prodotto, si arricchì pure, perché l'olio d'oliva era ormai richiesto in tutto il mondo antico. A iniziare una coltivazione intensiva fu Creta nel 2500 avanti Cristo. Allora Creta era boscosa, come lo era anche la Grecia. Nell'abbattere gli alberi per fare posto agli uliveti si arricchì doppiamente nell'esportare il legname e nell'esportare olio. I vicini greci non rimasero certo a guardare, li imitarono e ben presto, a spese di Creta, furono loro, con i commerci e l'uso del denaro, ad avere il monopolio dell'olio. All'epoca di Solone, Atene si arricchì non solo esportando l'argento delle miniere dell'Aurio, ma soprattutto con l'olio verde dorato estratto dalle sue olive. E come aveva fatto Creta, cambiò presto il paesaggio, via dai boschi tutti gli alberi e per fare posto ovviamente agli ulivi che con le radici a fittone non esercitavano in superficie alcun consolidamento del terreno. Le piogge di centinaia di anni fecero il resto, slavando il terreno dell'humus superficiale, mettendo a nudo solo più l'arido calcare. Platone, che conosceva questo periodo del disboscamento selvaggio, nel IV secolo rimpiangeva il passato dicendo: i verdi pascoli, i boschi, le sorgenti, i fertili terreni, il paesaggio della Grecia di un tempo passato.

0: Le citazioni celebri.
1: E le nostre citazioni di oggi sono in realtà proverbi intorno al tema dell'adattamento. Il primo viene dalla mia terra, il Piemonte, e dice: bisogna adattarsi alle circostanze e mangiare pane se mancano le pietanze. Chi vuol vivere e star bene, dice un altro proverbio, prenda il mondo come viene. E ancora, lungo la strada si assesta la soma e ogni pentola trova il suo coperchio.

0: Avete ascoltato A come Almanacco,
1: che tornerà anche domani, sempre alla stessa ora qui, dove mi ritroverete. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetti 18 e 19. Siate resi capaci di conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. La riflessione che segue è a cura di Sara Moretti. Esistono persone che sono enciclopedie viventi, le cui conoscenze sono vaste e con le quali si può dialogare su tutto. Che meraviglia! Eppure tutte le conoscenze del mondo sono sorpassate dalla conoscenza fondamentale che davvero cambia la nostra vita, che può apparirci una meta irraggiungibile. Ci riferiamo all'amore di Cristo. È una conoscenza che ha dei prerequisiti, cioè essere fortificati nella nostra interiorità con la presenza dello Spirito Santo, lasciare abitare Cristo in noi ed essere radicati e fondati nell'amore. Scegliere di seguire Cristo significa andare verso la comprensione di quell'amore, abbracciandone la vastità inimmaginabile, a quattro dimensioni: larghezza, lunghezza, altezza, profondità. Fortificati nello Spirito, con Cristo che abita in noi, stabili, circondando con le nostre braccia del cuore quelle dimensioni, saremo così capaci di conoscere quell'amore, la conoscenza più importante

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Possiamo sperare in giorni migliori. Noi crediamo in Dio come si è rivelato nella Bibbia. Oggi purtroppo molte persone hanno sostituito la realtà del Dio creatore, che è al di sopra di tutto e di tutti, con delle teorie e delle ipotesi. Non bisogna quindi stupirsi se il mondo va sempre più alla deriva in un oceano di incertezze e di false credenze. I ragionamenti umani, anche i più elaborati, non possono condurre a una speranza fondata e stabile. Di fronte a tanti avvenimenti tristi e anche catastrofici, una domanda si impone. Possiamo sperare in giorni migliori? In questo mondo tribolato e inquieto, da dove può venire un rimedio che rassicuri e tranquillizzi? Solo la Bibbia può dare all'uomo delle vere certezze di fronte al disordine generale. Questo libro, riconosciuto da milioni di persone come la verità, ci mostra l'orgoglio e la miseria dell'uomo e allo stesso tempo la grandezza del Dio creatore e il suo amore verso le sue creature cadute nel peccato, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Per fare che? Per poterle salvare, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Contrariamente ad un'idea largamente diffusa, il cristianesimo della Bibbia non è una religione fra le tante che ci sono nel mondo. Esso fa conoscere all'uomo perduto che Gesù Cristo è la potenza di Dio, come scritto in Romani capitolo 1 versetto 16, l'unico capace di dare certezze e pace. Il Signore Gesù non è il fondatore di una religione, ma è la rivelazione diretta del Dio unico, del Dio vivente. Egli ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, Giovanni capitolo 14 versetto 9. In lui la nostra speranza non è vaga, ma è certezza di un'eternità di gioia e di pace. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 13 settembre e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 10 leggeremo il verso 16 dove è scritto così. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Questo verso era diretto agli apostoli, ma è chiaro che è un messaggio valido per tutti noi da applicare nella vita di tutti i giorni. Gesù aveva da poco detto ai discepoli di pregare il Padre perché spingesse operai nel campo, perché il lavoro era molto ma gli operai pochi. In realtà li stava preparando per ricevere il mandato missionario. Come pecore in mezzo ai lupi non è una prospettiva allettante, ma Gesù propone un atteggiamento equilibrato e attento e, direi, molto diplomatico. Perché se siamo solo serpenti potremmo essere manipolatori e opportunisti, mentre invece il serpente è molto cauto nell'evitare pericoli inutili. Ma potremmo anche non cogliere occasioni importanti. Se però siamo solo colombe, la nostra semplicità potrebbe fare di noi una vittima. Lo spirito con cui dobbiamo affrontare il campo di lavoro non deve essere viziato dalla superficialità, dall'ingenuità o dalla sprovvedutezza, perché i lupi che incontreremo avranno fame e studieranno ogni mossa per poterci azzannare. I discepoli di Gesù avrebbero rischiato il tribunale del Sinedrio, le frustate o le denunce delle autorità romane, ma avevano seguito Gesù per 3 anni e avevano avuto modo di constatare che non aveva mai acceso dispute né fomentato contese. Non si era mai schierato da una parte o dall'altra, ma aveva tirato in ballo sempre la parola di Dio, che in molti conoscevano bene e non potevano confutare. Anche il diavolo la conosce molto bene, e questa rimane ancora e sempre l'unica arma che lo disarma e lo ammutolisce. Facciamone oggetto di studio e usiamola, sia per difenderci che per mettere il nemico di fronte alla verità.
2: E il titolo di oggi è Con gli occhi aperti. Molte volte, quando cerchiamo di vivere con un cuore puro, trasparente e pieno di buone intenzioni, incontriamo persone che non apprezzano questa purezza e cercano piuttosto di approfittarsene. Gesù lo sapeva ed è per questo che ci ha lasciato questo chiaro avvertimento: vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non era un modo per spaventarci, ma un segno di realismo e di amore. Ci stava dicendo: il mondo non sarà sempre giusto, ma voglio che continuiate ad essere luce. La chiave sta nell'equilibrio che Gesù propone: siate astuti come serpenti e semplici come colombe. Essere astuti non significa perdere la gentilezza o cadere nella malizia. Significa essere attenti, non essere ingenui, imparare a leggere le intenzioni degli altri senza perdere la purezza del nostro cuore. Gesù non vuole che siamo manipolati o feriti a causa del nostro buon cuore, ma non vuole nemmeno che perdiamo la tenerezza, la compassione o la fede nel bene. Essere come colombe significa vivere con un'anima pura, essere come serpenti e non permettere al male di sopraffarci. Non dobbiamo smettere di essere buoni e non dobbiamo essere nemmeno stolti. Dio ci chiede saggezza per riconoscere quando parlare e quando tacere, quando fidarci e quando mantenere le distanze, quando donare e quando proteggerci. Che questa parola ci incoraggi a continuare a fare il bene, ma con gli occhi aperti e il cuore saldo in Cristo.
3: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Mi viene da dire, già qui si vedono i veri discepoli. Il versetto poi continua con una frase particolare: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Ora, sulla colomba non ho mai avuto dubbi, ma il serpente cosa c'entra? Diciamo la verità, a me il serpente fa subito pensare alla Genesi e al diavolo. Facendo una ricerca ho scoperto che la parola greca usata per questo contesto è pronimos. Non significa astuto in senso negativo, ma saggio, accorto, intelligente, dotato di senso pratico. Ecco perché Gesù menziona il serpente, per la sua prudenza. Se osserviamo la struttura del serpente, non ha le zampe per correre, non ha la forza dei muscoli per difendersi. Per sopravvivere in un mondo pieno di predatori deve essere estremamente vigilante. Scruta il terreno, percepisce le vibrazioni del suolo e calcola ogni minimo rischio prima di muoversi. Ecco cosa significa per un cristiano essere prudente come un serpente. Non essere ingenui significa analizzare con attenzione le situazioni in cui ci troviamo, tra amici, al lavoro, a scuola, per capire le intenzioni di chi abbiamo davanti, evitando di cacciarci nei guai o in discussioni inutili. Gesù dice che il nostro parlare deve essere sì e no. Dobbiamo sapere quando parlare e capire quando tacere, persino quando è il caso di abbandonare la scena. Il serpente non cerca lo scontro, se può lo evita scivolando via silenziosamente tra le rocce. Non spreca mai le sue energie in battaglie inutili e perse in partenza. A questo proposito mi ricordo un episodio di qualche anno fa. Ero in pausa pranzo e ho condiviso la mia fede con i colleghi quando all'improvviso si è innescata la polemica. Si è acceso un dibattito con toni che andavano degenerando. A quel punto ho capito che tirare fuori qualcosa di buono in mezzo a quel marasma era impossibile. Nel frattempo i presenti avevano iniziato a discutere animatamente pure tra di loro. Così io, mentre i toni si alzavano, io quatto quatto mi sono defilato. In quel momento, sentendo le urla, è uscito il titolare dall'ufficio, ha guardato me che ero l'unico calmo e fuori dal cerchio e mi ha chiesto: ma che sta succedendo qui? L'ho guardato e con la massima serenità gli ho risposto: guardi, sinceramente non lo so. Ecco, diciamo la verità, essere credenti, prudenti come serpenti a volte è anche parecchio divertente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Eccoci ancora ad un nuovo appuntamento con innamorarsi delle sacre scritture. Stiamo scoprendo in questi appuntamenti come la Bibbia sia tutt'altro che un libro così asettico o troppo complicato o così teologico, insomma, da essere lontano dalla realtà quotidiana, comune di ognuno di noi, ma soprattutto da essere lontano dall'essere appunto un libro che possa comunicare Dio a tutti, senza distinzione di età, senza distinzione di nazionalità, senza distinzione di cultura, senza distinzione di sesso, senza distinzione di stato sociale, senza distinzione, insomma, di alcun genere. La Bibbia è veramente un libro straordinario, composto di varie parti, scritto in vari stili, insomma, è sicuramente ricco di tanti tipi anche di letteratura, insomma, di scrittura. Quindi è un libro tutto da scoprire, ma la cosa straordinaria è che è un libro che non ha il fine in se stesso di essere scoperto in quanto libro, ma è un libro che tende a puntare alla scoperta del proprio autore. Dio si definisce in se stesso proprio autore di questo libro, nel senso di avere in qualche modo, usiamo questo termine, quasi supervisionato, no, la sua stesura, o meglio la parola che si utilizza è proprio quello ispirare, no? È scritto appunto che in effetti è stato proprio Dio ad ispirare col suo spirito la stesura di questo testo, comunque i principi, i concetti che ci sono dentro, e quindi il messaggio che Dio ha voluto rivelare a noi esseri umani, a noi sue creature, che abbiamo ormai perso quel contatto così diretto che avevamo appena creati, quando ancora il peccato, la nostra ribellione, proprio il nostro desiderio di seguire le nostre strade non ci aveva separato da Dio, appunto. E quindi niente, stiamo vedendo quanto è straordinario, e questi appuntamenti che abbiamo sono proprio volti a questo scopo, a vedere che c'è qualcosa in questo libro, in questo testo, che veramente ci fa innamorare di Dio, al di là delle parole che io posso dire o che chiunque altro possa dire. Queste parole stesse hanno un messaggio particolare che può raggiungere solo ovviamente i cuori che si aprono anche a questo messaggio. È carino, l'altro giorno uno dei miei figli mi parlava di questo, diceva, ma mi parlava del fatto che appunto Dio non costringe mai nessuno, no, a credere in Lui o a riporre la propria fede in Lui, e del fatto che c'è questo rispetto del libero arbitrio dell'essere umano. Purtroppo questo rispetto del libero arbitrio a volte permette che accadano anche cose brutte intorno a noi, si parlava proprio di questo con mio figlio, ma dall'altra parte permette anche a te, a me, di scegliere, insomma, di innamorarci di Dio, perché è un desiderio del nostro cuore e non, insomma, per una costrizione, un condizionamento, insomma, né culturale né di nessun altro genere. Bene, scusate questa lunga introduzione di oggi, invece andiamo subito a cogliere uno stralcio delle sacre scritture che possono aiutarci ad innamorarci appunto di Lui. E voglio partire da una parabola, voglio proprio dedicare alcuni appuntamenti di innamorarci delle sacre scritture alle parabole. Adesso le parabole sono tantissime e sono in realtà dei racconti, diciamo delle immagini figurative di realtà quotidiane che ci circondano. Ovviamente in realtà attinenti soprattutto al tempo, al luogo in cui la Bibbia è stata scritta, ma sono, insomma, realtà alle quali possiamo ancora, secondo me, legarci abbastanza, o nelle quali possiamo identificarci. E in realtà sono racconti o immagini, ripeto, che vogliono trasmettere delle verità e degli insegnamenti. E una di queste si trova in Giovanni al capitolo 15 ed è un discorso fatto da Gesù in effetti poco prima di morire, proprio ai suoi discepoli, quindi un discorso fatto già a persone che in qualche modo avevano visto, conosciuto la realtà di Gesù, la sua potenza, la sua divinità, insomma, e che avevano fatto un cammino insieme a Lui, dichiarando anche in qualche modo la loro fede in Lui. E Gesù si definisce così. Dice: io sono la vera vite. Ora, la vite non è un'immagine così lontana da noi, insomma. E il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunciato. Allora, dimorate in me e io dimorerò in voi. Proprio come il tralcio, no? Come il tralcio non può da sé portare un frutto se non dimora, ovviamente, nella vite, e così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. E se uno non dimora in me è gettato via, come il tralcio, si secca. E questi tralci poi si raccolgono e si gettano nel fuoco, si bruciano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli, come il Padre mi ha amato, e così anch'io ho amato voi, dimorate, insomma, nel mio amore. E questa immagine credo che sia molto bella, descrive tante cose, non so nel tuo cuore, nel tuo spirito, nella tua mente, no? Che cosa ha ispirato Dio tramite questa parabola, però c'è sicuramente questo concetto bello, questa immagine bella del dimorare l'uno nell'altro, di questa vite, di questi tralci, di due realtà che poi in realtà diventano uno. Di una vita che scorre nella linfa, no? che scorre appunto all'interno di questa pianta, e che in realtà è la vite che ha le sue radici nel suolo, che è portatrice di vita, di nutrimento. Il tralcio in effetti vive grazie al fatto di essere attaccato, per usare un termine così, sicuramente non estremamente corretto, ma proprio perché il tralcio dimora appunto nella vite, il tralcio trova la sua vita in questa vite. E però la cosa interessante è che il frutto, l'uva, non lo troviamo appunto sulla vite, ma proprio sui tralci. E questo è bellissimo, secondo me, questa immagine in cui Dio dice, Gesù dice appunto: io sono la vite, no? Io sono colui attraverso il quale voi potete ricevere vita, nutrimento, forza, insomma. Ma siete voi quelli che portate un frutto. E alla fine lui identifica anche questo dimorare in se stesso come dimorate nel mio amore. Il Padre mi ha amato, così amo voi, dimorate in questo mio amore e porterete un frutto straordinario. Ora, mi è piaciuto anche una volta, ho letto di qualcuno che meditando un po' su questa parabola aveva detto: ma qui dice che senza di Gesù non si può fare nulla. Dice: però in realtà io vedo intorno a me, e li vediamo continuamente, anche ne parliamo spesso, persone che pur non essendo cristiane hanno comunque veramente portato un frutto, nel senso un frutto magari di pace, di giustizia, insomma di amore nella nostra società, nella nostra realtà umana. Ma la cosa interessante che poi appunto questa persona ha notato è che qui Gesù sta parlando di un frutto che è qualcosa che deriva da quella linfa vitale anche di Dio, cioè è un frutto per lui. Lui dice: così voi sarete miei discepoli. In realtà credo che tante cose grandi e meravigliose possono sicuramente essere fatte, io le vedo e le ammiro tanto da chiunque esse provengono, ma qui Gesù sta offrendoci, credo, la possibilità di qualcosa di ancora più straordinario, cioè di poter fare, di poter fare qualcosa, creare qualcosa, trasmettere qualcosa di bello, di buono, un frutto, no? Che sia saporito, buono e gustoso, e di poterlo fare tramite lui, tramite le sue forze, ma soprattutto poi per la sua gloria, perché alla fine gli dice: e il Padre in questo sarà glorificato. Quello che voglio dire è che alla fine un gesto rimane sicuramente un gesto bello, grande, straordinario, da qualsiasi persona provenga, in nome di qualsiasi realtà e principio, ma produce gloria per Dio e approfondisce la tua o la mia relazione con Dio solo appunto nel momento in cui viene fatto con questo scopo, cioè con lo scopo di portare un frutto che onori Dio e magari non noi stessi. È la motivazione di quello che si fa, la fonte dalla quale si prende la forza per farlo, è questo che fa la differenza. E la differenza sarà solo nel tuo rapporto, nel mio rapporto con Dio, non tanto forse nella cosa che di per sé si fa o nell'effetto che questo produce. Quindi era questa la parabola che Gesù utilizza, questa immagine della vigna e dei tralci, per descrivere, credo, non solo quello che abbiamo condiviso adesso, ma tante altre cose, magari qualcosa che adesso Dio tramite questo ha detto soltanto a te. Ti saluto, ci sentiamo al prossimo appuntamento con Innamorarsi delle Sacre Scritture. Ciao!

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 35 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Salmo 46:10. Quante cose facciamo ogni giorno senza chiederci più se ci fanno bene? Corriamo, rispondiamo, organizziamo, aiutiamo, controlliamo. E a forza di essere presenti per tutti, qualche volta diventiamo assenti a noi stesse. Ma quando è successo? Quando abbiamo finito di ascoltare quella voce interiore che diceva: fermati, guarda dove sei. Benvenuti a Misura Zero, no, Misura Infinito. Dove mi sono lasciata? Quando ci perdiamo nelle cose. E diamo la parola e il benvenuto alla nostra carissima pastora avventista Abigail Trofin, che è la curatrice di questa rubrica. Benvenuta Abigail.
3: Ben ritrovati, sono contenta di iniziare con un'altra rubrica e spero che possa essere d'aiuto.
2: E le domande, diciamo, che ho fatto in apertura sono tante e penso che molte di noi ci si riconoscano. A volte si è impegnate così tanto per gli altri che ci si dimentica di se stesse.
3: Sì, ho pensato al fatto che a volte ci perdiamo perché diamo tantissimo tempo e energie alle persone, alle cose da fare. Pensiamo e la giornata è già iniziata, messaggi da leggere, persone da ascoltare, cose da organizzare, impegni da ricordare, problemi da risolvere, responsabilità da portare avanti. A forza di essere presenti per tutti, qualche volta diventiamo assenti a noi stesse e la cosa più pericolosa è che non ce ne accorgiamo subito. Non succede necessariamente qualcosa di drammatico, semplicemente giorno dopo giorno iniziamo a vivere in modalità automatica. Facciamo quello che c'è da fare, rispondiamo a quello che arriva, ci occupiamo di ciò che richiede attenzione e intanto dentro di noi qualcosa rimane inascoltato. Forse è una stanchezza che continuiamo a chiamare periodo intenso, forse è un bisogno che continuiamo a rimandare o forse è una tristezza che non abbiamo mai avuto il tempo di ascoltare. Forse è una domanda che continuiamo a evitare perché non sappiamo ancora quale risposta dare. E allora possiamo chiederci: quando è successo? Quando abbiamo smesso di ascoltare quella voce interiore che ci diceva: fermati, guarda dove sei, guarda come stai? Perché non tutto ciò che riempie la nostra giornata riempie anche la nostra vita. E non tutto ciò che richiede la nostra attenzione merita davvero il nostro cuore.
2: E a questo punto cosa possiamo fare? Quali sono le strategie da capire? Intanto se ci siamo, avere la consapevolezza che ci siamo perdute e poi riuscire anche a capire come ritrovarci.
3: Credo che è molto importante farci la domanda: cosa mi occupa completamente la mia mente? Quale persona, problema o situazione prende più spazio dentro di me di quanto dovrebbe? Per riuscire a interrogarci, per capire se ci siamo distratte dalla nostra vita. Perché la distrazione può essere anche una persona che amiamo, può essere il lavoro, può essere una relazione, può essere un bisogno di essere necessarie oppure di essere al controllo di ogni cosa, il desiderio di piacere agli altri, oppure la sofferenza stessa può essere un modo attraverso il quale ci distraiamo.
2: La Bibbia può venirci in aiuto perché, come spesso diciamo, la meditazione, la riflessione, la preghiera sono importanti in tanti aspetti, ma anche in questo aspetto in cui ci perdiamo?
3: Sì, la Bibbia ci aiuta a passare dalla domanda quanto faccio alla domanda perché lo faccio? E ancora, da dove sto vivendo, no? Perché posso vivere nella pace o posso vivere nella paura, posso vivere nella libertà o nel bisogno di essere approvata. E io vorrei soffermarmi sull'immagine della Bibbia data attraverso una parte della storia di Elia, che quest'uomo conosce molto bene cosa significa sentirsi sopraffatto. È un uomo che ha fatto cose straordinarie, ha visto Dio agire, ha avuto coraggio, ha affrontato momenti difficili, eppure arriva un momento in cui è semplicemente stanco. Non stanco solo fisicamente, ma stanco dentro, e fugge. Si siede sotto un albero e in sostanza dice basta, mette un limite. È una scena molto umana, no? Perché a volte anche le persone forti arrivano a dire non ce la faccio più. E qui c'è qualcosa di bellissimo nel modo in cui Dio si avvicina a Elia. Dio non comincia con una predica, non gli dice devi essere più forte, non gli dice dovresti avere più fede, non gli chiede immediatamente di spiegare tutto. Prima gli permette di fermarsi. Elia dorme, poi riceve cibo, poi riposa ancora e solo dopo Dio torna a parlargli. Quindi è molto bello vedere come Dio risponde ai bisogni primari di questa persona.
2: Quindi c'è una bellissima risposta di Dio quando noi siamo nel bisogno e ci sentiamo esauriti, un po' come si sentiva Elia, che sentiva senza forza, senza motivazione, addirittura desidera morire, quindi era una forte depressione. Allora lì il Signore si prende cura di lui e quindi parla con lui. Ci ascoltiamo un brano dal titolo Parlar con Dio, che ci invita a utilizzare questa modalità quando ci sentiamo persi. Ecco, con lui ritroviamo la strada. Riprendiamo l'interessante dialogo con la pastora avventista Abigail Trofin. Quando ci sentiamo perse, quando corriamo e non ci ascoltiamo, l'episodio, diciamo che ciò che ci racconta la Bibbia di Elia può esserci utile. Quindi Abigail, tu ci stavi dicendo come questo momento di difficoltà, di stanchezza di Elia viene affrontato e viene risolto da Dio.
3: Vi consiglio di leggere Prima Re, il capitolo 19, per capire molto bene il senso di quello che in radio diciamo molto di corsa. Perché qualche volta pensiamo di avere bisogno immediatamente di una risposta spirituale, di una soluzione, di una direzione, no? Di un obiettivo. Invece forse abbiamo prima bisogno di riposare. Quindi Dio riesce a toccare quest'uomo nel bisogno specifico che ha, quello di dormire. E quindi mi piacerebbe che questo dettaglio non sfuggisse alle donne. E poi la seconda cosa, gli dà da mangiare, una cosa molto semplice, molto molto semplice, perché a volte può essere che noi non ci nutriamo bene, ci nutriamo in modo complesso, complicato, e in realtà abbiamo bisogno di semplicità anche nel modo in cui ci alimentiamo. E quindi lasciamo da parte questa fermati e riconosci che io sono Dio che ha fatto Elia, e torniamo ad ascoltarci. Forse il problema non è che nella nostra vita ci sono troppe cose, forse il problema è che abbiamo dimenticato quali sono le cose importanti che dobbiamo fare, poiché non possiamo eliminare ogni impegno della nostra vita, ci saranno sempre responsabilità, ci saranno sempre persone che avranno bisogno di noi, ci saranno problemi da affrontare, ma il punto non è vivere senza impegni, il punto è non permettere agli impegni di diventare la nostra identità. Quante volte ci presentiamo con il lavoro che stiamo facendo, ma è davvero quella la nostra identità? Perché c'è una grande differenza tra ho molte cose da fare e io sono ciò che riesco a fare. La prima è una situazione, ho molte cose da fare, la seconda può diventare una prigione. Io sono ciò che sto facendo e quando non ho fatto qualcosa mi sento in imbarazzo, frustrata, mi sento delusa, fallita. Se il nostro valore dipende da quanto produciamo, da quanto aiutiamo, da quanto siamo disponibili o da quanto gli altri hanno bisogno di noi, allora fermiamoci, perché tutte queste situazioni ci faranno soltanto sentire in colpa. E forse è proprio qui che dobbiamo tornare ad ascoltare, non la voce delle notifiche, nemmeno quelle delle aspettative, nemmeno la voce del confronto, del paragone, nemmeno la voce della paura, ma quella voce più profonda che ci ricorda che siamo davanti a Dio. Stai in silenzio davanti al Signore.
2: Quindi prenditi del tempo.
3: Sì, a volte serve anche allontanarci da tutti i rumori del mondo, allontanarci dal posto in cui viviamo certe dinamiche e farci una domanda semplice. Se togliessi per un momento tutto ciò che gli altri si aspettano da me, cosa rimarrebbe di me? Se nessuno avesse bisogno di me per qualche ora, se nessuno mi scrivesse, se nessuno mi chiedesse con una certa pretesa o aspettativa qualcosa, e se nessuno pretendesse che io fossi sempre forte, chi sarei? È una domanda molto difficile, ma forse è una domanda necessaria. Perché possiamo passare così tanto tempo a costruire le persone che gli altri hanno bisogno che noi siamo, da dimenticare la persona che Dio ci ha creati per essere. Per l'autrice Ellen Harmon White, che in un esempio pratico lei riporta un'immagine molto forte, che a volte noi siamo soltanto l'impalcatura attraverso la quale gli altri formano il proprio carattere. E quando gli altri non hanno più niente da prendere da noi, ci mettono da parte. E lei dice una cosa molto forte, che l'impalcatura viene bruciata, restano soltanto i caratteri. Io non voglio essere un'impalcatura.
2: Eh sì, vogliamo restare, vogliamo resistere, vogliamo essere presenti. Cosa possiamo aggiungere in ultima battuta, proprio come appello finale?
3: Che nell'ascolto capiremo molto bene cosa ci distrae e come tornare a una vita diversa. Ho ascoltato l'esperienza potentissima di una persona che era molto distratta nel bene, almeno pensava così, e ha avuto un momento di forte risveglio. Ma questo forte risveglio ha avuto all'interno del risveglio anche la sofferenza della consapevolezza che tutto quello che sembrava una vita molto bella, molto ricca, molto consacrata anche a Dio, in realtà era soltanto creata su tante immagini, su tanta falsità.
2: Quindi un po' la corsa del fare, forse più un fare e non essere, quindi molto più sulle azioni che su quello che poi dentro di noi succede.
3: Io posso soltanto incoraggiarvi a guardarvi un attimo mentre siete nella vostra giornata, no? Come un osservatore esterno, per capire quante volte magari si prende la decisione di fare una cosa e andando verso quella cosa ci fermiamo per un'altra e abbiamo dimenticato lo scopo per la quale eravamo partiti e cosa volevamo fare. Come una telefonata cambia completamente il nostro umore, ma in realtà noi eravamo molto equilibrate e volevamo leggere la parola di Dio oppure essere di incoraggiamento. È una cosa cambia, cambia e ci distrae talmente tanto dalla propria missione, perché oltre all'identità che abbiamo, ognuna di noi abbiamo una missione che Dio ci ha dato.
2: Quindi fermiamoci e riconosciamo chi è Dio e chi è Dio nella nostra vita. Grazie Abigail, alla prossima.
3: Alla prossima, e fino allora torniamo noi stesse.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo fatto ci rallegra molto, perché ci offrite la possibilità di continuare insieme questa lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Siamo davanti alla parola di Dio e vi invito ad ascoltare con attenzione la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 15, i versetti 16 e 17.

Con parole semplici, Gesù enunciò una grande verità su cui ogni credente è chiamato a riflettere. Gesù scelse i suoi discepoli. Gesù ha scelto ogni persona che ora appartiene a Lui. Gesù compie la sua elezione attraverso la chiamata alla fede. La nostra naturale inclinazione alla religiosità, che conduce gli individui alla scelta e alla pratica della religione più gradita o a quella che ci è stata tramandata per nazionalità o tradizione, non ha nulla a che fare con il cristianesimo. Se siamo autentici cristiani è perché Dio ci ha scelti, avendoci conosciuti dall'eternità. Ci ha chiamati alla comunione del Figlio suo e ci ha giustificati in attesa della gloria futura. No, non si è trattato di una nostra scelta, non si è trattato di una nostra iniziativa, ma tutto viene dall'iniziativa di Dio. Questa scelta, come notavamo in precedenza, ci pone nel ruolo di amici di Dio, di amici di Cristo, malgrado la nostra indegnità, la nostra debolezza e il nostro peccato. E in questa posizione non possiamo in alcun modo vantarci, esserne orgogliosi, perché in tutto ciò non siamo noi ad aver avuto il primo impulso, ma è il Signore che si è compiaciuto di chiamarci e di attirarci attraverso la fede alla sua salvezza e alla sua comunione. La scelta del Signore Gesù racchiude delle precise finalità. Lo fu per i discepoli di quel tempo, ma lo è ancora oggi per i cristiani del terzo millennio. Siamo stati scelti per essere mandati, come Gesù fu mandato, ed essere presenti nel mondo dei privi di Dio per recare la divina parola e annunciare la buona notizia del Vangelo. Inoltre, ogni cristiano ha come obiettivo principale il portare frutto, il fare del bene al prossimo secondo la forza che viene da Dio e per onorare Dio, manifestando in ogni aspetto, in ogni circostanza della vita, la divina e spirituale presenza nella nostra vita. Questo atteggiamento, questo modo di agire, questo impegno non può essere qualcosa di transitorio, un fuoco di paglia, la conseguenza dell'entusiasmo di un momento, ma deve rimanere costante per tutta la stagione della vita. Potranno essere modificate le attività a seconda delle forze e dell'età, ma l'impegno deve rimanere costante, deve rimanere permanente. Eletti per vivere una profonda relazione con Dio attraverso la preghiera ed infine per praticare pienamente il comando dell'amore. Come cristiani dobbiamo

avvertire tutto il privilegio di essere stati scelti da Cristo, di essere stati immensamente onorati da Lui, di essere stati posti in una posizione distinta e poiché non è per nostro merito, dobbiamo sentire e vivere una profonda riconoscenza che ci spinga ad essere come Lui vuole, non per ottenere qualcosa, ma perché in Lui abbiamo già tutto il necessario. Vi diamo appuntamento per il nostro prossimo incontro.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 17 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, oggi mi piacerebbe metterti al corrente di quello che ha risposto Ilaria Rattazzi, esperta evidentemente di New Age, a una persona che le ha scritto su una rivista italiana di larga tiratura, una rivista settimanale, chiedendole se a suo avviso amore e bisogno sono due parole che si possono coniugare, che possono andare bene insieme, amore e bisogno. E lei dice, in risposta a questa persona, ti cito un brano dialogo dal libro di Neil Donald Walsh intitolato Amicizia con Dio, un dialogo fuori dal comune. E da questo libro, pubblicato anche in Italia, trae questo brano: meno hai bisogno di qualcuno, più puoi amarlo. Ma com'è possibile non aver bisogno di nulla dalle persone che si amano? Amandole non per ciò che possono darti, ma per ciò che sono. Ma, uno chiede, potrebbero approfittarsi di te? Beh, amare un altro non significa smettere di amare te stesso. Garantire la piena libertà a un altro essere non significa rinchiudere te stesso in una prigione che ti sei costruito da te. Garantire piena libertà significa non imporre nessun tipo di limite agli altri. In amore la cosa importante è non imporre limiti all'altro. Ecco, sei d'accordo con questo concetto? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

instabile, eppure sono qui. Ogni lacrima che mi è caduta non è caduta a terra, le raccolte prendendotene cura per poi farne una cascata benedetta. Ora questo specchio è il più bello, perché non conta lo specchio ma il suo riflesso. Non sono un gigante fra tanti nemici, mi sono fatto grande mentre le ferite diventavano cicatrici. Ma prima

Se non molliamo prima il resto. Oltrepasso queste mura, per un ricordo non c'è sepoltura. Non c'è più fiducia, ho messo l'armatura. Non posso amare fino in fondo, se in fondo ho paura.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

dire con i canti che hanno già preparato. Preghiamo insieme, cari, nella grazia. Padre, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Siamo arrivati alla fine di questa campagna. Abbiamo visto la tua mano all'opera, potente, a quanti, Signore, hai toccato il cuore, a quanti, Signore, ci hai fatto contattare, sono in riflessione. Ti ringraziamo per come ci hai protetti. Abbiamo questa serata davanti a noi, vogliamo svolgerla nella gioia, vogliamo che tu parli ai nostri cuori attraverso i canti, la predicazione, attraverso il mimo, ogni riflessione, ogni espressione possa essere, Signore, qualcosa che ci porta a riflettere, che ognuno di noi possa essere predisposto da questo momento a ciò che tu ci darai e a ciò che tu, Signore, metterai davanti a noi, metterai nelle nostre orecchie affinché le udiamo. Siamo qui per adorarti, siamo qui per innalzare il tuo nome, Padre Celeste. Ancora una volta veniamo a te nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo il Signore, benedetto in eterno. Amen e amen. Alleluia. Allora, adesso è arrivato il momento di invitare il coro Young People che ci allieterà con dei canti. Vai!

Buonasera a tutti, benvenuto, un caloroso saluto a tutti voi. Siamo contenti davvero di avervi qui ancora questa sera, quest'ultima serata. Avremo diverse cose, avremo un concerto, come abbiamo già detto, con il coro Young People. Avremo la predicazione, vedremo un mimo, vedremo un video, una testimonianza. Avremo modo di riflettere in tante maniere. Il filo conduttore di questa sera è questo, il titolo, l'unica via. Cari amici, un giorno un discepolo disse a Gesù: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Anche oggi tanti si chiedono qual è la via giusta per la vera pace, per la vera gioia, per la vera felicità. Da quando l'uomo esiste ha sempre cercato delle strade alternative a Dio. Perché, sapete, ammettere l'esistenza di Dio significa anche ammettere il proprio fallimento, riconoscere il bisogno di Dio. Ma questa è una cosa buona, quando si arriva ad ammettere che c'è bisogno di Dio siamo già un passo avanti. Significa proprio che riconosciamo che Dio è colui che può riempire la nostra vita. La via per sperimentare la vera pace, la vera gioia, un senso profondo alla propria esistenza non è una religione, una via con tante buone opere, non è una filosofia, non è una moda o una corrente o un movimento. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Egli è l'unica via che riempie l'uomo, che può riempire l'uomo, che può riempire te questa sera di vera gioia, di vera pace, per darti un vero appagamento per il presente, per il futuro eterno. Se sei alla ricerca di un senso nuovo alla tua esistenza, avrai modo di riflettere questa sera attraverso tutto quello che vedrai e ascolterai. Buon ascolto e buona visione a tutti.

Buonasera a tutti. Allora, questo mimo si chiama Re di Cuori e in pratica questa sera abbiamo voluto rappresentare con queste maschere quante maschere nella nostra vita ogni giorno tentiamo a metterci. Quindi tutte le volte che magari usciamo fuori da casa tendiamo ad indossare delle maschere per farci vedere dagli altri che stiamo bene, ma in realtà non è così. Per esempio, come la maschera nella beauty, cerca di mascherarsi in quella che è la bellezza, ma una volta tolta non si riconosce allo specchio, non sa chi è, non riesce a capire veramente chi è se stessa. Oppure come l'esempio del clown, che quindi all'apparenza degli altri si mostra divertente, che vuole essere quella persona che si diverte, ma in realtà non è così perché all'interno lui soffre, sta male e cerca di colmare quelle sue sofferenze con l'alcol, con la droga, con quello che poi lo può portare fino alla morte. Poi c'è la forza, quindi che si vuole far rappresentare forte, che non ha problemi, che non ha paura di niente, ma non è così, perché alla fine una volta tolta la maschera si mostra debole agli occhi degli altri. E poi l'ipocrita, che vuole dimostrarsi superiore a tutti, quindi qualunque cosa dice lui è superiore a qualunque cosa gli venga detta. Ma in realtà non è così, perché alla fine è cieco, non capisce niente, non capisce dove si trova, dov'è e cosa sta vivendo. E quindi perché queste maschere? Perché il nome Re di Cuori? Perché come avete visto avevamo prima un cuore spezzato, nero, macchiato dal peccato, e quello era il diavolo che fa metterci ognuno di noi queste maschere. E queste quattro maschere sono solo una piccola rappresentanza di quelle che noi tendiamo ad indossare ogni giorno. Ma l'invito per voi di questa sera da parte nostra è di lasciare tutti i vostri problemi, le vostre preoccupazioni, ansie, dubbi, qualunque cosa che vi fa dubitare chi è Dio, di lasciare i piedi della croce, che è l'unico salvatore che vi dà la certezza nella vita eterna. Grazie.

ammaestrerò e ti insegnerò la via. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Salmo 32, versetto 8.

credi che è risorto dai morti,

0: Credi tu questo? Ora voglio farvi conoscere un'altra ragazza del coro. Ieri sera abbiamo avuto una testimonianza di un'altra giovane e questa volta voglio chiamare davanti Miriam, che ci racconterà quello che è successo, abbassalo pure, sì, nella tua vita. Allora, vuoi raccontarci, Miriam, cosa è successo nella tua vita, perché sei qui? Sì, prendilo, ok.
1: Allora, buonasera a tutti. Io mi chiamo Miriam, ho 18 anni e frequento la quinta liceo. Ho origini rumene e sono nata in una famiglia di credenti, quindi da sempre mi hanno insegnato ciò che significa credere nel Signore, avere un rapporto con Lui. Sono sempre andata in chiesa e fin da piccola ho sempre condotto una vita normale. Crescevo, giocavo, imparavo, ma poi con l'adolescenza sono arrivati i primi problemi e difatti mi ricordo a 13 anni ero una ragazza molto fragile e cercavo disperatamente attenzioni e anche amore dagli altri. Cercavo proprio quell'amore che non potesse mai deludermi, ma come sappiamo tutti, tra gli uomini è impossibile. Nessuno ci può dare un amore con cui possiamo avere la certezza che non ci deluderà. E è per questo che io mi sono legata tantissimo ai miei amici, che però mi hanno dimostrato di non essere sempre disponibili per me. E quindi mi è crollato il mondo addosso, soprattutto a 14 anni. E questo mi ha portato ad avere dei pensieri dove ho manifestato i primi sintomi della depressione. E mi ricordo che il mio unico pensiero fisso era quello di voler sparire completamente, senza lasciare traccia. E mi ricordo un pomeriggio ero in bagno a piangere e non avevo detto nulla a nessuno, mi tenevo tutto per me. Quindi i miei genitori non sapevano nulla di quello che stavo affrontando, ma mi ricordo che quello che ho fatto è stato pregare a Dio. È stato pregare e chiedergli di salvarmi, chiedergli di manifestarsi a me, di farmi sentire amata. E subito dopo ho letto un passo di Isaia che mi ricordavo quando mi avevano insegnato da piccola, che dice proprio: tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Allora mi ricordo che ho provato un grande conforto nel leggere quel versetto. E cos'è cambiato oggi? Affronto sempre le mie difficoltà e anzi alcuni problemi sono anche peggiorati. Ma so che Gesù ha detto nella Bibbia: nel mondo avrete tribolazione. Ma poi continua nel versetto e dice: fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E questa è la certezza che ho. Gesù ha pagato il prezzo per me sulla croce e io sono salvata. E io ho fede che Cristo è accanto a me anche nelle difficoltà. E ad oggi riesco a sentirlo ancora di più grazie alle persone che mi mette accanto, come la mia famiglia, i miei amici. E so che Dio è sempre buono nella mia vita. Anche quando ho momenti in cui non riesco a sentirlo, ho fede che Lui è con me. E questo è anche il mio invito per voi. Se voi state affrontando difficoltà, problemi, ansia, avete paura, pregate a Dio e Lui vi salverà. Ovviamente poi confidatevi anche con gli altri, con amici, parenti. Se serve cercate aiuto medico, ma ricordatevi che il primo aiuto a cui potete chiedere e l'unica certezza che avrete nella vita è proprio Dio. Grazie.
0: Grazie Miriam. Come abbiamo ascoltato, ci sono momenti nella vita di ognuno di noi in cui davvero siamo perplessi, siamo presi da tanti problemi, preoccupazioni. E quelli sono i momenti in cui possiamo davvero dirigere il nostro sguardo verso l'alto, dirigere il nostro sguardo verso Dio, possiamo chiedere a Lui di entrare nella nostra vita, di darci quella pace che stiamo cercando. E questa sera Dio vuole rispondere a delle risposte a qualcuno di noi qui questa sera che è alla ricerca della vera gioia, della vera pace. Sicuramente i canti, la testimonianza, i video, i mimo e la parola fra poco ti stanno parlando. Sono sicuro che Dio sta toccando dei cuori questa sera e veramente che possiate davvero riflettere e aprire il vostro cuore a Dio.

Cari amici, cari fratelli, care sorelle in Cristo, vi saluto con molto affetto. Le canzoni che abbiamo ascoltato, il mimo, la testimonianza, ci hanno mostrato la necessità di un cambiamento. Oggi tutti affermano la necessità di un cambiamento della società. Bisogna cambiare. Non si può continuare così, si afferma, di fronte al male, alle ingiustizie, all'immoralità, alla violenza, alle guerre, alla crisi economica, sociale. Tutti affermano la necessità di cambiare radicalmente la società e le varie strutture. Tutti affermano la necessità di riforme urgenti nel campo della giustizia, dell'economia, del lavoro, della pubblica amministrazione e così via. Ma chiediamoci questa sera: chi? Che cosa deve cambiare? E poi chiediamoci ancora: come cambiare? Sapete, ognuno ha la sua ricetta. Politici, economisti, sindacati, giornalisti, sociologi, scienziati presentano una visione, una loro visione del mondo, però non riescono a risolvere i problemi che travagliano il mondo, la società, le famiglie, gli individui. Gesù incontrò un giorno un uomo colto, un uomo importante, un uomo religioso, un membro del Sinedrio, che era allora il consiglio di governo del popolo di Israele, che venne a lui di notte per paura di essere disapprovato dagli altri farisei. Lui era un fariseo. Venne, dicevo, a Gesù di notte per paura degli altri. Cercava una risposta ai suoi problemi e ai suoi interrogativi. Nicodemo era un leader della comunità ebraica di allora, uno degli uomini migliori della società. Pensate, come fariseo era scrupoloso osservatore della legge, digiunava due volte la settimana, dava la decima delle sue entrate, pregava. Ma Gesù gli disse in quella notte: caro Nicodemo, questo non ti basta. Tu devi nascere di nuovo, devi cambiare, devi iniziare da capo la tua vita. Hai bisogno di una nuova vita, di una nuova natura. Infatti, nell'Evangelo di Giovanni, a capitolo 3, versetto 3, leggiamo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Gesù mostrò a Nicodemo la necessità della nuova nascita, e questa è la prima verità che voglio mettere in evidenza questa sera. Gesù disse questo ad un uomo retto, onesto, stimato, onorato, a conferma del fatto che tutti gli uomini, anche i più onesti, hanno bisogno di questo cambiamento interiore operato da Dio. Chiediamoci ancora, cari amici, allora chi deve cambiare? Che cosa deve cambiare? Il marito, forse, la moglie, i figli, le strutture, la politica, gli altri? Ma il messaggio del Vangelo ci dice che non solo gli altri devono cambiare, ma noi personalmente. Gesù Cristo affermò che è il cuore, la coscienza dell'individuo che bisogna cambiare. E a Nicodemo disse: tu devi nascere di nuovo, tu devi cambiare, non gli altri. Il cuore, la coscienza dell'uomo è la sede del peccato, perciò deve cambiare. La Bibbia afferma: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Caro amico, voglio dirti con forza questa sera che il male non è solo esterno a noi, il male è dentro di noi. Infatti Gesù mise il dito sulla piaga un giorno quando affermò: poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità e così di seguito. La vera rivoluzione, cari amici, è quella che inizia nel cuore dell'uomo, nell'intimo dell'individuo. Alla base dei problemi che travagliano il mondo, la società, le famiglie, le persone, c'è il nostro io.
la nostra natura egoistica. È l'individuo allora che bisogna prima di tutto cambiare. Se gli uomini cambiano, anche la società cambierà di conseguenza. E per questo motivo, mentre i vari movimenti politici, sociali si rivolgono alle masse, il Vangelo si rivolge all'individuo. Il Vangelo si rivolge a te questa sera, si rivolge a me, si rivolge proprio a noi personalmente. Solo un uomo cambiato da Dio, trasformato da Dio, può amare il suo prossimo e può influenzare in modo positivo la società in cui viviamo. Ma qualcuno mi dirà: Pasquale, è possibile questo cambiamento? Qualcuno mi dirà forse: io mi rendo conto di aver sbagliato tutto nella mia vita, ho fatto delle brutte esperienze, ho fatto delle brutte cose, ho avuto delle delusioni. Ah, se potessi tornare indietro, se potessi nascere di nuovo, se potessi ricominciare tutto da capo. Ma è possibile questo? Ebbene, amici, c'è una buona notizia per te. Gesù Cristo affermò che non solo è possibile, è necessario. Disse Gesù a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo. Inoltre affermò in un'altra occasione: se non cambiate e non diventate come dei piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Abbiamo visto allora prima di tutto la necessità della nuova nascita, ma la seconda verità che voglio indicarvi stasera: che cos'è la nuova nascita? Qual è il significato della nuova nascita? Ebbene, al momento della nascita fisica è definita la struttura del nostro corpo, del nostro aspetto. Per mezzo della nascita fisica riceviamo la vita fisica ed entriamo a far parte di una famiglia umana. Per mezzo della nuova nascita riceviamo una nuova vita, una vita di una qualità superiore, una nuova natura, la natura divina, ed entriamo a far parte della famiglia divina. Si tratta non di una nascita fisica ma spirituale, non di una nascita del corpo ma dell'anima, della mente, della personalità. Amici, di sesto, l'uomo, dice la Bibbia, per natura è spiritualmente morto, anche se fisicamente vivo, è separato da Dio, ha bisogno della vita di Dio, della natura divina, e Dio offre all'uomo la vita eterna, offre all'uomo una vita nuova, una vita piena di significato. Ebbene, questo vuol dire essere cristiani. Gesù affermò un giorno delle parole forti che sono sempre attuali: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Nicodemo forse non aveva capito bene le parole di Gesù e gli chiese: ma come può un uomo nascere quando è vecchio? Egli può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Non aveva capito. E Gesù gli disse queste parole molto forti che valgono per noi stasera: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Si tratta, amici, di una nascita dallo Spirito, operato dallo Spirito Santo. Si tratta di una rigenerazione spirituale. Ma qualcuno mi dirà forse: ma com'è possibile questo? Com'è possibile la nuova nascita? Come possono avvenire queste cose? Disse Gesù a Nicodemo. Si è creduto e si crede forse ancora che la religione può trasformare l'uomo, ma l'esperienza ci dice che vi sono tante persone che vanno in chiesa, praticano dei riti, recitano delle preghiere, vanno ai santuari, osservano le feste di precetto, eppure non sono cambiate, sono piene di odio, di egoismo, di gelosia, di rancore. In uno di questi giorni intorno alla tenda c'era un uomo al quale mi sono avvicinato e ho cercato di parlare del Vangelo, e lui mi ha detto: sì, sono delle cose buone, ma io sono deluso dalla religione.
Io vado in chiesa, vedo tante persone la domenica, poi escono e fanno delle cose brutte. E a quest'uomo ho detto: è vero, la religione non può cambiare l'uomo. Qualsiasi religione non può cambiare l'uomo. Poi voglio anche dirvi che l'uomo non può cambiare se stesso con i suoi sforzi. Vi sono tante persone che fanno riti, pratiche religiose per cambiare loro stessi, si sforzano, ma non possono cambiare se stessi. Gesù ha detto a Nicodemo: quello che è nato dalla carne è carne. La nostra natura egoistica, peccaminosa, non si sottomette a Dio, non può piacere a Lui, è immutabile, non cambia mai. Se io prendessi una rosa e la coltivassi nel giardino con cura, potrei ottenere diverse varietà di rosa, ma non un giglio, resta sempre la rosa. E Gesù disse un giorno: un fico non può fare olive, né una vite fichi. Scrive Giacomo in una sua lettera, nella sua lettera capitolo 3. Voi potete prendere un maiale, potete lavarlo, profumarlo, potete mettergli anche un nastro al collo, ma se lo lasciate libero mentre passeggiate, egli si butterà nella prima pozzanghera che troverà. Sapete perché? Perché la sua natura non è cambiata, è rimasto un maiale. È rimasto un maiale, non cambia. Per cambiare, amici, abbiamo bisogno di una nuova natura, capace di piacere a Dio. C'è bisogno di un intervento divino nella nostra vita. E quello che è impossibile all'uomo, quello che noi non possiamo fare, quello che la religione non può fare, Dio può farlo. Niente è impossibile a Dio. La Bibbia afferma: io vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, solo Gesù Cristo può compiere questo miracolo. Egli è venuto dal cielo sulla terra per mettere dentro di noi la sua natura, una natura in grado di obbedire a Dio. E vi devo anche dire che non si nasce cristiani, non si eredita la nuova nascita. Cristiani non si nasce, ma si diventa mediante una scelta personale di fede. Abbiamo bisogno, come abbiamo ascoltato una bella canzone, di fare una scelta. E io prego che qualcuno possa fare questa scelta stasera. La nuova nascita è un'opera divina, è un miracolo di Dio, il quale mediante lo Spirito Santo infonde nell'uomo che si ravvede e crede la vita divina. La nuova nascita è una nuova creazione. La Bibbia dice: chi è in Cristo è una nuova creazione, le cose vecchie sono passate, tutto è nuovo. È una rivoluzione profonda. Colui che fa questa esperienza è un uomo nuovo. I suoi pensieri cambiano, la volontà è sottomessa a Dio, i suoi affetti cambiano, egli ama Dio e le cose di Dio, essendo un profondo disgusto verso il peccato. Colui che fa questa esperienza ama leggere la Bibbia, trascorrere del tempo in preghiera, ha una relazione personale con Dio, la stessa personalità cambia, la mente è rinnovata, gli scopi e gli obiettivi cambiano, le cose vecchie sono passate. Tutto diventa nuovo. Cari amici, questa è la rivoluzione di cui ha bisogno il mondo. Io voglio chiederti: hai sperimentato un giorno tutto questo nella tua vita? Hai sperimentato un reale cambiamento nella tua vita? Se non hai sperimentato questo cambiamento, hai bisogno di nascere di nuovo, hai bisogno di cambiare, hai bisogno di Dio nella tua vita, caro amico. Forse mi chiederete: come possono avvenire queste cose? Che cosa devo fare per essere salvato? Che cosa devo fare per avere la pace con Dio e la pace di Dio nella mia vita? Ebbene, devi prima di tutto riconoscere il tuo peccato, l'egoismo della tua vita, devi confessarlo a Dio, devi abbandonarlo, devi chiedere perdono,
Dio ti darà la forza di farlo, forse tu mi dirai, ma io non ho la forza di farlo. Non mettere il carro davanti ai buoi. Dio ti darà la forza, ma tu devi volerlo. Devi affidarti a Dio. Dio ti aiuterà, cambierà la tua vita e poi devi porre tutta la tua fiducia in Cristo. L'unica condizione che Dio pone è una piena fiducia in Lui. Vedete, miei cari, Dio ha compiuto tutto per la salvezza dell'uomo. L'uomo deve solo stendere la sua mano e ricevere per grazia il dono di Dio. Deve arrendersi a Lui, deve aprire il suo cuore a Lui. Vi sono molti che fanno dei sacrifici, delle penitenze, dei pellegrinaggi, ma non sanno che la cosa migliore che possiamo fare per piacere a Dio è di credere in Lui e nella Sua parola e ubbidirgli. Ho letto diversi anni fa un episodio che accadde alle cascate del Niagara. Una folla assistiva allo spettacolo di un equilibrista che attraversava la cascata avanti e indietro su una fune, spingendo una carriola che conteneva un quintale di terra. Tutti erano meravigliati. Ad un certo punto l'equilibrista chiese agli spettatori: quanti di voi credono che io posso portare su questa carriola un uomo anziché la terra? Allora uno spettatore gridò più degli altri: sì, io credo, ci credo che tu sei capace. Allora l'equilibrista si rivolse e disse: a te per primo, prego. L'equilibrista sparì. Aveva detto di sì, ma aveva paura di affidarsi all'equilibrista. Molti oggi dicono di credere, ma non hanno mai preso una decisione. Non hanno mai affidato la propria vita a Cristo. Non si sono mai inginocchiati e hanno chiesto al Signore: salvami, salvami, io sono un peccatore, salvami. Non hanno mai scelto Cristo nella propria vita. Io prego che questa sera qualcuno qui possano decidere di affidare completamente la loro vita a Cristo. Gesù disse a Nicodemo queste parole forti e sulle quali voglio proprio soffermarmi: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E qui troviamo il segreto per avere la pace con Dio, per essere salvato. Quel serpente innalzato ci parla di Cristo, che fu innalzato per noi sulla croce. Alla croce Dio vedeva il peccato, il nostro peccato. Alla croce è avvenuta una sostituzione. Noi abbiamo dato al Signore il nostro peccato ed Egli ci ha donato la sua giustizia. Dio, dice l'apostolo Paolo, ha fatto essere peccato colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Chiunque guardava quel serpente innalzato veniva guarito dai morsi velenosi. Così anche questa sera, chiunque guarderà per la fede, chiunque volgerà il suo sguardo di fede a colui che è stato innalzato alla croce, a colui che è morto per te e per me, che si è caricato dei tuoi peccati e dei miei peccati, sarà salvato ora, questa sera. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Forse qualcuno mi chiederà: ma era proprio necessario che Cristo morisse sulla croce? Mi ricordo che in una tenda come questa mi trovavo nel Meridione alcuni anni fa. Un uomo, dopo aver ascoltato la predicazione, mi si è avvicinato e mi ha detto: ma non ho capito una cosa, era proprio necessario che Cristo morisse? Non c'era un altro metodo per salvare l'uomo? E a quest'uomo ho potuto aprire la parola e ho detto: non c'era nessun altro mezzo di salvezza. Se era possibile salvare l'uomo diversamente, Dio non avrebbe mandato il suo figliolo a morire sulla croce. Perché l'uomo è peccatore e Dio è santo, Dio è giusto.
Il salario del peccato è la morte, è il giudizio, è la condanna. Era necessario che uno prendesse il nostro posto e morisse al Calvario per noi, per te, per me. Era necessario che Cristo morisse. Chi ha il figliuolo di Dio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Io voglio porti una domanda avviandomi verso la fine. Caro amico che segui, siamo all'ultimo giorno di questa campagna. Io prego il Signore che nessuno vada via di qui stasera senza avere la certezza di essere salvato, senza avere la sicurezza di avere la vita eterna, senza avere la sicurezza di scampare al giudizio di Dio. La Bibbia parla di salvezza e di perdizione, parla di perdono e parla di giudizio, parla di vita e parla di morte. Io vorrei proprio supplicarti, voglio supplicarti, scegli la vita stasera. Nell'ultima giornata di questa campagna di predicazione, non andare a casa prima di scegliere Cristo, prima di pregare, di invocarlo come il Signore e il Salvatore della tua vita. Ti supplico nel nome del Signore, sii riconciliato con Dio questa sera. Arrenditi a Lui. La Bibbia dice, Gesù dice in una lettera che troviamo in Apocalisse, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Egli bussa alla porta del cuore dell'uomo. Forse sta bussando, sono convinto anzi che sta bussando alla porta di alcuni che sono qui. Egli non forza la porta. Egli ci rispetta, bussa e aspetta che noi gli apriamo. Egli ci rispetta, rispetta la nostra libertà, fa appello alla nostra responsabilità. Egli bussa, vuole entrare. Vuole dare salvezza, gioia, perdono, vuole cambiare la vita, vuole dare gioia, pace, sicurezza, anche in mezzo alle prove, alle difficoltà, alle delusioni della vita, ai problemi della vita, alle sofferenze, alle malattie. Lui vuole abitare con noi, abitare in noi, vuole entrare nella nostra vita e vuole condividerla. Che cosa dobbiamo fare? Dice questo brano che vi ho letto, io sto alla porta e busso, se uno ascolta la mia voce. Dobbiamo ascoltare la voce di Dio. Lui parla questa sera attraverso la sua parola. Lui sta parlando. Se uno ascolta la mia voce e poi deve aprire la porta del cuore. Se uno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò, cenerò con lui, starò con lui. Si tratta di un atto individuale, personale. Se uno apre la porta, io non posso credere per voi. Non posso credere per voi. Nessuno può credere per voi. È un atto individuale e personale. Se uno ascolta ed apre la porta, si tratta di un atto indispensabile. Possiamo essere persone brave, religiose, dei buoni mariti, delle buone mogli, possiamo essere delle persone religiose come lo era Nicodemo, ma se non apriamo la porta del nostro cuore a Cristo, siamo perduti. Non possiamo vedere, non possiamo entrare nel regno di Dio, cari amici. Si tratta anche di un atto urgente. La Bibbia dice, ecco ora è il tempo accettevole, ora è il giorno della salvezza. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Si racconta che la regina d'Inghilterra, Elisabetta I, sul letto di morte, con i sudditi che erano intorno a lei, disse, datemi ancora un minuto, datemi ancora un minuto prima di morire. Aveva avuto tutta la vita a disposizione, un regno, ricchezze, ma non era sicura di affrontare l'eternità. Aveva paura della morte, aveva paura di affrontare l'eternità, perché la vita, amici, non ci appartiene. Oggi è il giorno della salvezza e prima di sedermi io voglio invitarvi
a fare una scelta se non l'avete mai fatto nella vostra vita. Che cosa devi fare? Prima di tutto ravvediti, riconosci il tuo peccato, confessalo a Dio, cambia la tua mentalità, cedi a Cristo il controllo della tua vita ed apriti a Lui, ricevendolo come Salvatore e Signore. E tu sperimenterai questo miracolo della salvezza, questo miracolo della nuova nascita, questo miracolo della vita eterna. Credi con tutto il cuore che Dio è morto per te, è risorto per te, vive oggi per te, è qui presso di te, bussa alla porta del tuo cuore e vuole entrare. Non resistere, non resistere. Accostati con umiltà, cedi al Signore tutta la tua vita. Vedete, possiamo fidarci di Cristo. Lui è il Salvatore, è colui che è venuto dal cielo, si è fatto uomo, è il creatore del cielo e della terra, è il Signore, regna, ha tutto sotto controllo, possiamo fidarci di Lui. Lui ci ama. Non abbiamo niente da perdere se accettiamo Cristo, è vero. Rinunceremo a tante cose che non sono buone per la nostra vita, ma riceveremo qualcosa che solo Lui può darci. Solo Lui può darci. La Bibbia dice: se andiamo a Lui con piena fiducia e apriamo il nostro cuore, Egli entrerà e ci salverà. Chi vuole fare questa decisione? Se Dio ti ha parlato, se vuoi che la tua vita cambi, se vuoi veramente che tu abbia una vita piena di significato, piena di valore, se tu credi che hai bisogno di Cristo nella tua vita, se vuoi che la tua vita cambi, fai con me questa prima, se vuoi. Dio ti sta parlando, fa appello alla tua responsabilità, non forza la mano, bussa la porta, devi aprire. La maniglia all'interno, non c'è una maniglia fuori, la maniglia all'interno della porta, devi aprirla tu, stasera. Se vuoi, che bello ricevere Cristo, che bello seguire Cristo, che bella è la vita che Lui ci dona, non c'è niente che può essere paragonata. Preghiamo, se tu vuoi fai con me questa preghiera stasera. Prega con me. E voi, fratelli, sorelle, pregate. Pregate che qualcuno possa cedere a Dio la sua vita. Qui c'è una battaglia. Il diavolo sta attaccando. Forse ti sta dicendo rimanda la decisione. Oggi è il tempo accettevole. Voi credenti perciò pregate che Dio operi nella vita di uomini e donne che sono qui stasera, che non hanno ancora fatto una decisione. Preghiamo. Prega così, se vuoi, ma prega con fiducia, con fede, con tutto il tuo cuore, e Dio ti ascolterà. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu lo invocherai con la preghiera, Lui ti ascolterà e risponderà alla tua preghiera. Io voglio guidarti in una preghiera di impegno per Cristo. Prega così. Signore Gesù, ho bisogno di te. Ho capito questa sera del bisogno di nascere di nuovo, di un cambiamento nella mia vita. Ho capito il bisogno proprio che ho di te, Signore. E prendo la decisione questa sera di seguirti pienamente, con tutto il cuore. Voglio cambiare, Signore, mi rendo conto che non ho la forza, ma Tu mi aiuterai questa sera, Tu mi darai la forza per andare avanti, perché Tu cambierai la mia vita. Non ce la faccio da solo, ma con Te, Signore, posso farcela. Tu mi darai la potenza. Io credo. Signore, salvami questa sera. Io Ti apro il mio cuore
e ti chiedo di entrare nella mia vita, all'interno della mia personalità. Perdoni i miei peccati, purificami. Io credo che tu sei morto per i miei peccati e hai pagato. Credo che tu sei risuscitato per me e vivi per me. Io voglio seguirti, Signore. Voglio seguirti, dammi la forza per farlo. Voglio, Signore, che tu questa sera diventi il padrone della mia vita. Dirigila tu, salvami tu. Grazie, Signore, perché tu hai ascoltato questa mia preghiera. Amen. Ora chiederò questa sera, diventi il padrone della mia vita. Dirigila tu, salvami tu. Grazie, Signore, perché tu hai ascoltato questa mia preghiera.

non vergognarti. Alza la mano ora per dire: io ho pregato. Ho pregato, ho deciso di seguire Cristo. Chi ha fatto questa preghiera stasera? Amen. Chi ha fatto ancora questa preghiera? Non avere vergogna. Dio è presso di te. C'è gioia in cielo per un peccatore che si ravvede, c'è gioia anche sulla terra. Vogliamo rallegrarci insieme. C'è qualcun altro che ha fatto questa preghiera? Alza la mano. Io non voglio insistere, ma dopo la riunione noi siamo qui. Se hai pregato, se vuoi pregare con noi, vieni avanti, staremo insieme, pregheremo insieme, ci rallegreremo insieme. Che il Signore ti benedica. Amen.

È tanto tempo che siamo seduti, no? E voglio fare un coro con voi e cantiamo insieme, va bene? Siete pronti? Cantiamo una canzone africana, lo so che lo sapete tutti, però lo canteremo insieme. Prima di cantare dobbiamo fare un po' di warm-up. Come si dice in italiano warm-up? Riscaldamento, riscaldamento vocale. Siete pronti? Facciamo così. Mi trovare. Tutti uomini fanno così.

Wow. I don't know. Sai che cosa significa questa canzone? Significa non c'è un altro Dio come te. Non c'è, non c'era, non c'è, non ci sarà. E la strofa dice Nimetembea significa sono andato, come si dice? Ovunque. E non ho trovato un Dio come te. Sono girato ovunque, non ho trovato nessuno Dio come te. Sono cercato ovunque, non ho trovato un Dio come te. È vero che non c'è un Dio come nostro Dio. Allora, lo cantiamo like we mean it.

Grazie Sam, siamo quasi alla fine di questa serata e vogliamo, ecco, ringraziare il Signore e voglio solo ridare una parola per qualcuno che stava riflettendo di porre in Dio tutta la tua fiducia, di non lasciare che il tempo porti via tutto quello che il Signore vuole costruire nella tua vita. È importante che tu confidi nel Signore con tutto il tuo cuore, come dice Salmo 37, versetto 3, chiedo alla regia di metterlo sullo schermo, e dice: confida nel Signore, fa il bene, abita la pace, il paese, pratica la fedeltà, trova la tua gioia nel Signore, egli appagherà i desideri del tuo cuore. Versetto 5. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed egli agirà. Qualunque siano i motivi per cui magari ti trattieni di dare la tua vita al Signore, riponi la tua sorte in Lui. Egli ti risponderà, egli agirà. Non permettere che questa opportunità vada via. Noi vi ringraziamo, lascerò alla finale, all'ultimo preciso a Pasquale, la possibilità di ringraziare tutti le autorità. Abbiamo un solo canto adesso del gruppo Young People, siamo alla chiusura, poi la saluti finali. Ma ci tenevo di condividere questo verso con alcuni di voi. Non permettete che questo tempo, questa riflessione cada nel vuoto, ma tornate a casa praticando questo verso. Metti la tua sorte nel Signore e vedrai che Egli agirà. Marco, gruppo.

Concluderemo con un ultimo canto che si intitola Che grazia straordinaria, un canto che conoscete tutti anche voi, per cui vi invito a cantarlo con noi, con gioia, con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra voce. E il significato di questa parola grazia straordinaria è un dono immeritato, un dono che nessuno di noi meritava, un dono che tanti di noi abbiamo già ricevuto, la vita eterna e la salvezza, ma ancora questa sera Dio vuole dare questo dono a qualcuno di voi. Per cui cantatelo con noi, con tutto il vostro cuore e la vostra voce.

Siamo arrivati alla fine di questa campagna evangelistica. Io voglio ringraziare tutti voi che siete qui stasera, gli amici, i fratelli, le sorelle anche di altre assemblee che hanno voluto proprio mostrare comunione con noi con questo servizio. Grazie tante. Voglio ringraziare le autorità di questa città che ci hanno accordato i permessi in questa bella piazza centrale di Sesto, una piazza veramente importante che ci ha permesso di predicare il Vangelo a tante persone, a tanti amici di questa piazza e tanti altri che sono venuti da altre strade, da altre vie. Grazie, vogliamo ringraziare anche Corrado, il gruppo che è stato con lui. Abbiamo avuto circa 30 persone, come diceva Corrado, che ci hanno aiutato nei vari servizi, hanno collaborato con noi nella custodia della tenda, nella distribuzione di letteratura, nella predicazione per le strade, nel canto, nella musica, nei mimi e in altri servizi. Ma voglio anche ringraziare il Signore per l'assemblea qui che si è impegnata per portare avanti questa campagna. E abbiamo avuto dei fratelli che sono impegnati in vari servizi, nella cucina, nel canto, nella musica. Abbiamo avuto 4 concerti con i 2 cori, abbiamo avuto un gruppo di giovani compatto tutte le sere, dal lunedì fino a ieri, ogni sera cantavano con bravura delle belle canzoni, e poi la domenica, nelle 2 domeniche, hanno guidato il culto. Ringraziamo il Signore proprio per questo impegno dei giovani che ci hanno rallegrato. Ringrazio anche i fratelli perché si sono impegnati nella distribuzione della letteratura, nell'ora felice, nell'amplificazione, nella cura dei suoni e poi in tanti altri servizi. C'è stato proprio un bello impegno da parte di tanti credenti dell'Assemblea, e per questo vogliamo ringraziare il Signore. E poi un ringraziamento a tutti voi, fratelli, sorelle, che siete stati perseveranti ogni sera qui, per dare gloria a Dio, per testimoniare della nostra fede. Vogliamo ringraziare però prima di tutto il Signore, che ha guidato questa campagna. Siamo contenti, tante persone hanno preso una decisione, hanno espresso il desiderio di seguire Cristo, hanno scelto Cristo e lo hanno testimoniato. Abbiamo tanti contatti che abbiamo fatto in questi giorni, e vogliamo proprio pregare per queste persone che hanno espresso questo desiderio di seguire Cristo. Forse anche questa sera ci sono altre persone che non hanno alzato la mano, ma sono convinto che hanno pregato, come è successo nelle altre sere. Venite avanti dopo, vogliamo pregare insieme con voi e rallegrarci con voi. Non andate a casa prima di rallegrarci insieme. C'è festa in cielo, dice la Bibbia, per ogni peccatore che si ravvede. Vogliamo festeggiare anche qui sulla terra e rallegrarci con voi se avete fatto una decisione per Cristo. E ora la tenda verrà smontata, e mi pare, no, stasera la smontate, stanotte. Quindi vi ringraziamo ancora e preghiamo per la vostra fatica. E vogliamo proprio concludere questo incontro. Volevo dirvi questo, dimenticavo che sotto la tenda sono terminati gli incontri, ma gli incontri continueranno nella nostra sala di culto in via Carlo Marx 605. Noi ci raduniamo, più o meno facciamo così, ci raduniamo in questo modo, cantiamo, preghiamo, leggiamo la parola, la meditiamo, abbiamo comunione l'uno con l'altro, ci incoraggiamo a vicenda, abbiamo agape insieme, mangiamo insieme e serviamo il Signore insieme. Ci incontriamo ogni domenica mattina alle 10 e poi ogni domenica pomeriggio alle 17:30, e durante la settimana ci incontriamo anche il giovedì sera alle 20:30. Cari amici, veniteci a trovare, vogliamo continuare insieme a seguire il Signore, vogliamo continuare insieme a lodare il Signore. Quindi non dimenticate, se avete fatto una scelta per Cristo, troviamoci insieme per rafforzare la nostra fede. E vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione questa sera. Dio ci benedica. Buona serata.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 16 minuti.
1: Da Giorgio Ammirabile ascoltiamo il motivo: Gesù è il re dei re.

0: Carissimi amici, bentornati all'approfondimento della scuola del sabato. Siete veramente cari a noi per essere qui e pensiamo anche che ci piacerebbe tantissimo poter avere collegate tante altre persone, quindi vi incoraggiamo a diffondere i link dei nostri video per poter parlare insieme anche con altri del tema di questo trimestre. Il tema è l'amore e la giustizia di Dio nella Bibbia. È un tema molto caldo perché vorremmo a volte vedere un intervento più forte di Dio che squarci proprio l'esistenza delle persone, e abbiamo tante domande su come vanno le cose nel mondo, su chi sia veramente questo Dio. Ma qualcuno si è smesso di chiederlo nella nostra cultura ed è per questo che noi facciamo questo programma. Vorremmo provare ad accendere nella mente, nel cuore delle persone di nuovo un interrogativo sull'esistenza di Dio, perché nella nostra esperienza, io nella mia esperienza personale, penso che in Dio ci sia la salvezza, ci sia una prospettiva per il futuro. Ecco, siamo felici che siate qui con noi e diamo anche il benvenuto ai nostri ospiti, che sono la dottoressa Tamara Pispisa e il pastore Luca Faedda. Benvenuti.
1: Bentrovata Maria Rosa, un caro saluto a voi che ci state seguendo.
2: Grazie mille, bentrovati anche da parte mia.
0: Bene, abbiamo già la volta scorsa imparato un po' a conoscervi meglio e prima di buttarci nello studio di oggi vorrei chiedere questa volta a Tamara di pregare per noi, se possibile.
1: Signore Padre del Cielo, è sempre un privilegio prendere del tempo per venire ai tuoi piedi, per aprire la scrittura e lasciarsi interrogare, lasciarsi stimolare, lasciarsi forse anche mettere in crisi a volte. Però in tutto questo percorso ciò che ci spinge è scoprire ogni volta di più quanto grande sia il tuo amore, quanto tu sia innamorato di noi nonostante tutto, Signore. E questo ci dà davvero la forza, il tuo sguardo su di noi ci dà la forza di guardare anche il futuro con fiducia nonostante le paure che di giorno in giorno crescono per tanti motivi. Ed è per questo che ti rendiamo lode ed è per questo che vogliamo dedicare del tempo a studiare, ad approfondire di più la tua parola. Voglia tu essere presente in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen.
0: Amen. Grazie Tamara. Allora, la lezione di questa settimana si intitola Graditi a Dio e ci metterei un punto di domanda, perché a volte abbiamo il dubbio, no? Cioè, ma Dio ci vuole bene, ci ama, gli piacciamo così come siamo, forse non siamo dei tipi tanto raccomandabili, forse lo siamo ma non ci sentiamo mai abbastanza, siamo abbastanza per Dio? Sono tante le domande che ci vengono quando noi parliamo del tema dell'amore di Dio. A volte anche alcuni episodi biblici ci fanno sorgere degli interrogativi, altri ce li chiariscono e siamo qui proprio per questo. Non possiamo andare in profondità perché abbiamo un tempo limitato, per questo sulla tematica vi incoraggio a leggere gli spunti di riflessione che si trovano sulla scuola del sabato per la lezione 3. Però volevo subito fare una domanda a Luca, perché proprio il tema sull'essere gradito a Dio la lezione lo tratta. Però andando oltre le parole che troviamo nella Bibbia o in questo sussidio, no? Che cosa succede alle persone oggi? Pensi che si sentano gradite a Dio oppure che ci possa essere in loro qualche dubbio, qualche esperienza o cosa che hanno ricevuto
3: dalla Corale Nazionale Apostolica? Ascoltiamo il motivo Sei di più.

0: interrogare, lasciarsi stimolare, lasciarsi forse anche mettere in crisi a volte, però in tutto questo percorso ciò che ci spinge è scoprire ogni volta di più quanto grande sia il tuo amore, quanto tu sia innamorato di noi nonostante tutto, Signore. E questo ci dà davvero la forza, il tuo sguardo su di noi ci dà la forza di guardare anche il futuro con fiducia nonostante le paure che di giorno in giorno crescono per tanti motivi. Ed è per questo che ti rendiamo lode ed è per questo che vogliamo dedicare del tempo a studiare ed approfondire di più la tua parola. Voglia tu essere presente in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen. Grazie Tamara. Allora, la lezione di questa settimana si intitola Graditi a Dio e ci metterei un punto di domanda perché a volte abbiamo il dubbio, no? Cioè, ma Dio ci vuole bene, ci ama, gli piacciamo così come siamo. Forse non siamo dei tipi tanto raccomandabili, forse lo siamo, ma non ci sentiamo mai abbastanza. Siamo abbastanza per Dio? Sono tante le domande che ci vengono quando noi parliamo del tema dell'amore di Dio. A volte anche alcuni episodi biblici ci fanno sorgere degli interrogativi, altri ce li chiariscono e siamo qui proprio per questo. Non possiamo andare in profondità perché abbiamo un tempo limitato, per questo sulla tematica vi incoraggio a leggere gli spunti di riflessione che si trovano sulla scuola del sabato per la lezione 3. Però volevo subito fare una domanda a Luca perché proprio il tema sull'essere gradito a Dio, la lezione lo tratta. Però andando oltre le parole che troviamo nella Bibbia o in questo sussidio, no? Che cosa succede alle persone oggi? Pensi che si sentano gradite a Dio oppure che ci possa essere in loro qualche dubbio, qualche esperienza o cosa che hanno ricevuto, no? Come spunto dalle fedi, dalle religioni, su chi Dio è, su cosa siamo noi, che magari li porta a pensare anche il contrario. Cosa ne pensa la gente secondo te?
2: Allora, Maria Rosa, soltanto un secondo, faccio un piccolissimo passo indietro. Perché? Perché il testo chiave di questa settimana, di questa scuola di sabato, è uno dei miei versetti preferiti ed è strabello, quindi ve lo voglio leggere. Sta in Sofonia, capitolo 3, versetto 17, e magari ecco, ve lo leggo. Dice: Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore. Esulterà per causa tua con grida di gioia. Allora, questo versetto per me è bellissimo. Perché? Perché è bellissimo e come si collega alla domanda che tu mi fai? Per me è bellissimo perché il Signore, vabbè, prima di tutto perché mi presenta Dio come un Dio gioioso e questa è una cosa stupenda. Noi siamo abituati a vedere Dio con un altro volto, col volto del Dio magari serioso, magari un po' anche triste, anche compassionevole, però di rado invece lo vediamo felice, addirittura qua c'è un Dio che esulta di gioia, no? Quindi un Dio che in festa, in festa. E soprattutto questa gioia non è una gioia generica, quindi non solo io ho un Dio felice, che già è una bella cosa di per sé, no? Però è un Dio felice, non genericamente felice, ma è un Dio felice per me. Eppure questo è bello, perché anche lì, no? Cioè noi ci siamo abituati a una religione che dice il contrario, cioè ti dice sempre che tu devi fare il tifo per Dio. Che tu devi rallegrarti per Dio, no? Però non ti dice mai che tu devi avere fede in Dio, ma non ti dice mai il contrario, cioè che anche Dio ha fede in te, che Dio ha fiducia in te, che Dio si rallegra per te, che Dio è felice per te. E a me questa cosa qua piace tantissimo, cioè Dio fa il tifo per me. Dopodiché, prima dicevi tu, no? E forse un po' ve l'ho anche risposto io adesso. Non sempre come fede siamo riusciti a rappresentarla questa cosa. Abbiamo puntato su altre cose. Un po' abbiamo puntato sul senso di esclusione, abbiamo puntato sul senso di giudizio e quindi non ci rientri mai, non vai mai abbastanza bene, devi sempre un po' essere migliore, no? Quindi devi sempre convertirti tutto e subito, devi a volte anche quando presentiamo la nostra fede, di più in passato per fortuna, però anche adesso, no? Ah, in cosa credi? Ma io non credo nella Madonna, non credo nei santi, non credo, non mangio il maiale, non bevo il vino, no? Fai l'elenco dei no. Invece diciamo anche qualche sì, no? Voglio dire. E quindi, però, così presentiamo un Dio che è veramente il Dio dei no, poi alla mia vita. Cioè, poi se parli con i ragazzi e non faccio il sesso prematrimoniale, non vado in gita, non vado ai compleanni di sabato, cioè, tu capisci che i no di Dio si accumulano.
1: Sì, perché giustamente viene fuori dalla parola di Dio, e anche lo studio di questa settimana ce lo propone, l'immagine di un Dio straordinario. Io in questo sono sulla barca, cioè ci credo. Per me Dio è straordinario, però ho l'impressione che non riusciamo a presentare questa straordinarietà di Dio, e che a volte l'immagine che le persone si fanno del Dio di cui noi parliamo loro incuta in qualche modo anche paura, e non quel timore. Abbiamo parlato tante volte nelle scuole del sabato passate, nei trimestri passati, quando si affrontava questo tema, il senso del termine timore nella Bibbia, ma io sto parlando proprio di persone che hanno paura di Dio e se ne vogliono proprio allontanare, e quindi non riescono ad amarlo in questo modo, come il testo che tu ci hai letto, senza riserve, senza paure, perché non riescono a vedere questo Dio che ci cerca, che poi tra l'altro questo testo è bellissimo perché tutte le parole ebraiche che possono esprimere la gioia sono utilizzate in tutti i modi per descrivere questa gioia di Dio nei nostri confronti.
2: Ma pensa anche il fatto che Dio si acquieta nel suo amore, è bellissimo questa cosa. Cioè, questo Dio che è un po' che è esultante per me, poi si acquieta anche nel suo amore, no? È Dio che dorme in pace perché sono sulla strada giusta. Ma anche quella cosa del timore, no? Che tu dicevi prima. C'è un'altra immagine, abbiamo già parlato in questo approfondimento nel passato dell'immagine della relazione di coppia, no? Tra marito e moglie, come immagine della relazione tra uomo e Dio, ma c'è anche un'altra immagine, quella del padre e del figlio che ritorna nei profeti, no? E io questa cosa la voglio dire sul timore, perché poi dopo anche le cose bibliche vanno lette nel contesto, no? E nel contesto in cui l'Antico Testamento arriva, cioè di tutte le divinità, non è che bisogna avere timore, bisogna avere paura, prima di tutto perché erano arbitrarie. La divinità, così come l'imperatore e il tiranno, faceva della tua vita
1: disponeva
2: tutto.
1: Come ne voleva.
2: Cioè, se quello gli girava il pallino la mattina e voleva che tu da domani perdevi la casa, la moglie, i figli, le proprietà, lui te le espropriava, non c'erano. E questo anche per le divinità, c'erano divinità che chiedevano il sacrificio dei figli, dei primogeniti. Ecco, ora, quindi il Signore entra in questa realtà, il Dio di Israele. Certo, è un Dio che mantiene l'idea del timore come della distanza. Io sono il totalmente altro, quindi occhio, perché le questioni di Dio vanno prese un po' con attenzione, non ci si avvicina a Dio... come si andrebbe al bar, no? Bisogna togliersi i calzari di fronte alla presenza del Signore. Questo forse nei nostri tempi ci farebbe anche un po' bene, perché a volte la prendiamo un po' sotto gamba anche la questione, andiamo da Dio come se andasse al bar, e a volte maneggiamo anche le cose di Dio forse con troppa superficialità, sì. Però poi, ecco, la questione del timore io la leggo volentieri e bene, e anche la questione della felicità all'interno dell'immagine della paternità di Dio. E cioè, io sono felice, io, per quanto io sono totalmente altro rispetto a mio figlio, perché va anche io sono il padre, tante volte lo dico ai miei bambini, no? Chi è il papà?
1: Sono io il papà.
2: Io sono fino a prova contraria, io sono il papà, no? Spesso i miei bimbi ultimamente, adesso stanno crescendo, hanno 6-7 anni, Retta e Pablo, questionano sul dove andiamo, dove stiamo, non ci voglio andare, dobbiamo andare da un'altra parte, no? Diventa un po' una gara a chi decide l'agenda, no? Io dico, allora, fino a prova contraria, il papà sono io, la cena l'ho preparata io, se la preparate voi, io sono disposto, quando farete voi, però io sono il papà e questo è il mio ruolo, io non sono il tuo amico, non sono il tuo compagno, e quello che ci distingue è anche il fatto che io so la direzione e tu no. E io devo fare il papà, e so anche, mi dice la pedagogia, che ti faccio del male se io faccio il figlio insieme a te, no? Divento il tuo amico. E quindi la distanza va mantenuta, ma quella distanza è colmata dall'amore. Cioè, io vedo la direzione e tu no, tu subisci la mia decisione, ma devi fidarti anche del fatto che la mia decisione avviene nel terreno dell'amore, dell'affetto. Ed è lì, no? Cioè, io ti dico la strada, io ti dico che ora fai i compiti, la regola c'è, però se tu ti fidi di me e i compiti li fai e la strada la segui e mangi quello che ti sto dando, beh, vedi che cresci bene, e allora io sono un papà felice, e non potrei essere e nient'altro mi rende felice tanto quanto vedere che i miei figli crescono bene.
1: Hai ragione.
2: E lo stesso Dio con me, eh?
1: E oggi poi, cioè, allora tu mi piace che prendi anche degli esempi molto, come posso dire, eloquenti anche dalla nostra quotidianità, dove noi veramente possiamo vedere questo Dio che ci ama e che comunque ha un progetto per noi, no? Oggi la gente vive anche i frutti di quello che è accaduto nel XX secolo. C'è stata una grande sfida da parte delle teorie evoluzionistiche, che ha messo un punto interrogativo veramente sul fatto che, anche per tanti che prima erano credenti, sul fatto che Dio sia creatore o che Dio comunque sia incluso in un qualche processo evolutivo. Molti oggi, basandosi sulla scienza, unicamente sulla scienza, non lo credono più, non credono più che ci sia un Dio che ci ha creati, e quindi come ci ha creati, come nel racconto della Genesi, come dicevamo nel primo incontro con te, Tamara, no? E si presenta come un Dio totalmente diverso da quello che c'era a quel tempo, quando la Genesi è stata raccontata, no? Però ecco, le persone oggi o non credono di essere graditi a Dio perché Dio non esiste. Non crediamo di poter essere graditi a Dio semplicemente perché Dio non c'è, quindi chi è che ci deve gradire? Siamo frutto di un'evoluzione, poi ci sono i più forti, i meno forti, questo dà anche adito a delle ideologie politiche che prendono molto piede. Però dall'altra parte anche i credenti a volte nella lettura del testo biblico si chiedono: ma noi veramente siamo graditi a Dio? Perché ci sono anche degli episodi nell'Antico Testamento che quando tu li leggi, è bello il testo che tu hai letto, ma ci sono degli altri testi che magari quando li leggiamo, se non comprendiamo, ci possono portare ad avere paura di Dio, ad averne timore, come dicevamo, no? Quindi sono tutte cose, sì o no, che influiscono sulla risposta che la gente può avere verso questo amore che vuole salvare, come nel testo chiave che ci hai letto da Sofonia.
2: Ma allora, secondo me, vabbè, la questione dell'evoluzione, io ne parlavo con la mia moglie ultimamente, io me la sono cavata così proprio. Io non la posso dimostrare, ma anche lì non è che io posso adesso venire qua da pastore, però vi dico come la penso io. Io me la gioco con la scommessa di Pascal, proprio per me è più funzionale la teoria, cioè è più funzionale scommettere su Dio, è più funzionale alla mia vita, cioè semplicemente questo. E lui Pascal cosa dice? Alla fine se Dio non ci fosse, cioè io non comunque preferirei aver vissuto così,
0: con questa speranza
2: con questa speranza. Ma perché? Ma perché io comunque la teoria dell'evoluzione cosa mi dice? Prima di tutto che sono frutto del caso. La teoria della creazione mi dice che io vengo dalla volontà di Dio di avere un partner terrestre con cui costruire un futuro e un presente. Voglio dire, già lì come mai sono venuto al mondo? Mi chiede mio figlio e dico: sei nato da un eccesso d'amore. Vuoi mettere un'altra risposta? Ah no, per caso con la mamma una sera, voglio dire, è un'altra roba. Sei figlio di un progetto, non sei. Dopodiché, l'evoluzionismo vince il più forte. Beh, Dio mi propone un altro modello, ci si aiuta, si collabora, si coopera. Anzi, il più debole, Gesù stesso, no? Sono venuto per i malati, cioè il più debole. Cioè la vera giustizia non è dove si compete tutti, ma è dove il più debole viene messo, sì, viene data la spinta, viene, sì, dato il vantaggio.
1: Perché se
2: no?
1: Siamo graditi noi a Dio, cioè io gradisco anche l'altro, non lo reputo una razza diversa, inferiore alla mia, ma lo reputo un fratello, quindi tutti le relazioni si inquadrano in un modo completamente diverso.
2: Ma tutto, ma anche il futuro, cioè ma io voglio dire, appunto, l'evoluzionismo venuto dal caos vado verso il nulla, voglio dire, non è che come aspettate, come prospettiva sia delle mie. Poi uno dice: ma ti stai illudendo, no? Dico: vabbè, però preferisco vivere 90 anni da illuso nella gioia e poi magari scopro che Dio c'era e quindi mi è anche andata bene, piuttosto che vivere 90 anni sapendo che sono venuto al caso, andavo verso il nulla e nella mia vita non c'era altro scopo se non sopraffare l'altro, voglio dire, tutto sommato,
0: alla fine,
2: come anche impostazione filosofica, no? Impostazione verso la vita. Poi io vado verso un appuntamento con Dio.
1: La Bibbia ci propone quindi una idea gioiosa che pervade tutto il nostro passato, presente e futuro.
2: E certo, e poi anche la Bibbia, no? Tu prima dicevi un po' alcuni episodi dell'Antico Testamento, anche per i credenti, alcuni episodi dell'Antico Testamento, anche alcuni episodi del Nuovo anche, no? Vengono in mente Atti degli Apostoli, Anani e Saffira, anche altri episodi, no? Però noi non possiamo leggere la Bibbia sempre, non possiamo leggere la Bibbia a spot, ok? Perché poi è vero, ci sono dei punti, delle criticità, e non è che tutti i misteri possiamo risolvere, né oggi e forse non risolveremo mai, tant'è che quegli spot che non risolviamo sono 2000 anni che non li risolviamo, insomma, da che abbiamo il testo biblico in mano siamo a faticare.
1: Continuiamo a studiarli, a cercare.
2: Siamo a faticare sulla morte di Anania Safira, un giorno vedrò il Signore e mi spiegherà cos'è successo, no? Però ci sono delle traiettorie, io dico sempre ai miei fratelli di chiesa, anche la Bibbia, guardiamola anche per traiettorie, per tendenze. Dicevamo, descrive il rapporto tra Dio e l'uomo come una storia d'amore, cioè la Bibbia finisce, la Bibbia inizia con Dio che vuole camminare con l'uomo in un giardino e vuole che lui, e vuole, come dire, e gli affida la cura del giardino che è la terra, e un processo di sviluppo continuo e bellissimo, no? Di potenziali illimitati, sono anche tutti nudi, quindi c'è anche un contesto bello, no? E finisce con un matrimonio, cioè, e finisce con le nozze, con Gesù che torna e c'è una festa, cioè non è che finisce, si è passati dal giudizio anche, no? Perché non vorrei deludere poi quello che dice, il giudizio, si è anche passati dal giudizio, però alla fine di tutto, no? Sono le nozze dell'agnello.
1: Voi, è la tavola...
2: È la tavola
1: imbandita, escatologica.
2: Salmo 23, cioè l'Eterno apparecchia, termina che l'Eterno è il padrone di casa che apparecchia davanti a me la tavola. Ma voglio dire, alla fine il trend, la traiettoria, è una traiettoria di accoglienza, certo, di accoglienza, di amore, anche di feste, di felicità, e di un Dio che vuole stupirsi anche di me, cioè dell'avventura di camminare insieme. Poi passa anche da dei bassi, passa da delle cadute mie e del mondo, dell'umanità. Però questo non significa che le cadute fanno tutto il percorso, no? Perché sennò è come se dire io e mia moglie abbiamo anche litigato, ma non è che noi siamo due che si odiano, rimaniamo due che si amano fino a prova contraria.
1: Nella Bibbia quindi diciamo che abbiamo un incoraggiamento a pensare che siamo veramente graditi a Dio, che Dio prepara una festa per noi, una tavola per noi e che ci vuole accanto a Lui per sempre. E nella parte di domenica proprio volevo fare a te, Tamara, una domanda, perché troviamo una parabola in cui c'è questa dimensione della festa alla fine di questa parabola. E, si trova in Luca al capitolo 15 ed è una storia che Gesù racconta che tocca i componenti di una famiglia. C'è un padre, ci sono due figli e poi c'è anche qualcuno intorno che vive in quella casa e che vede quello che accade. Ci vuoi parlare di quello che dice questa parabola?
0: Sì, questa parabola è una delle più straordinarie, magari rispetto a quello che stava dicendo Luca. Giustamente sono d'accordo, molto d'accordo sul fatto di leggere la Bibbia spot. A volte può essere interessante, però ci serve fino a un certo punto, cioè dobbiamo comunque trovare una chiave di lettura, perché altrimenti alla Bibbia possiamo far dire di tutto di più. In nome della Bibbia sono stati fatti anche i peggiori diciamo omicidi, le peggiori atrocità. E in questo caso, diciamo, l'emblema della chiave di lettura è proprio questa rappresentazione che Gesù dà del padre nella parabola del figlio il prodigo. Quindi nel momento in cui Gesù è quello che ci dice: guardate che io rivelo il padre, cioè io pregherò per voi, dirà a un certo punto Gesù, ma lui vi ama, cioè lui stesso vi ama, no? Quindi anche questa intermediazione non è rispetto a un Dio severo, ma entrambi, il padre e il figlio, sono in un'unica sintonia. Quindi questa poi diventa la chiave di lettura per comprendere i passi spinosi, che pur rimangono e rimarranno forse per noi incomprensibili, però sapendo che lì c'è la rivelazione piena, noi siamo autorizzati a tornare indietro nel racconto e andare avanti anche nelle lettere, che non sono a volte, diciamo, necessariamente più facili dell'Antico Testamento, avendo in mente qual è la rivelazione del padre, no? Quindi in questo senso tu dicevi quali sono i personaggi. Allora abbiamo questo figlio che a un certo punto decide un giorno di andare via di casa, mentre nella nostra mentalità attuale che il figlio decida di partire e fare la sua vita, anzi viene quasi vissuto come un segno di indipendenza di un figlio che prende la sua strada e non rimane, no, sotto la gonnella della madre, diremmo noi oggi. Ma in quel contesto dire al padre darmi la tua eredità, no? Dammi. Poi c'è un commento del quale vorrei leggervi un breve stralcio di Re Calcati. Lui dice: il figlio dice dammi, in quel contesto sociale poteva anche rischiare di essere messo a morte per questa sua per aver osato fare tanto, non soltanto per l'imperativo, ma questo imperativo faceva immaginare che il papà in qualche modo era già morto per lui, perché lui prendeva parte di un'eredità quando ancora il padre era in vita. Quindi inconcepibile come scena, ma il padre di quella parabola non lo porta in giudizio, non dice guardate mio figlio cosa addirittura è arrivato a chiedere, ma prende e dà questa eredità. Il figlio parte e ne sappiamo la storia, quindi non mi dilungo. Esperienze inizialmente potevano sembrare entusiasmanti, ma poi finisce tutti i soldi dell'eredità e si rende conto che rimane solo, vive e mangia il cibo degli animali che sta badando, e poi decide, ecco lì, decide di tornare. Anche la sua immagine del padre non era così chiara. Lei decide di tornare sapendo che a casa del padre ci può essere una sicurezza, ma decide di tornare come servo. Cioè lui ritiene che non ci sarà più spazio per lui come figlio, però comprende che forse come servo qualcosa piuttosto che mangiare le ghiande, no? Quindi
1: neppure sarò gradito a Dio, esatto, cioè nel senso ormai le cose non stanno più come prima, è cambiato tutto.
0: Ormai è cambiato tutto, no? E vorrei leggervi queste frasi che mi hanno molto colpito di una conferenza di Re Calcati in cui lui commenta un po' questa parabola. E mi ha commosso questa sua descrizione, quando lui dice, allora intanto lui dice il padre quando il figlio arriva gli dona una seconda eredità, prima gli ha dato una parte l'eredità, adesso gliene dona una seconda, e qual è? Lo ricolloca nello status di figlio, e dice è proprio questo gesto sovversivo, no? Questo movimento del padre, questa corsa verso il giovane, ciò che rende il morto vivo, ricordate, no? Che il padre dice, pensavo, no? Eri morto e sei tornato in vita, e dice Re Calcati, ma quando è che torna in vita? Quando torna a casa del padre? No, quando torna a casa, ma quando in quel tornare a casa trova l'abbraccio del padre, no? E dice, ciò che rende il morto vivo non è il ritorno fisico alla casa del padre, è il perdono del padre, è il perdono che ha la forza di trasformare il morto in vivo, è il perdono che dà la forza al figlio di farsi figlio, cioè di sentirsi figlio nei confronti del padre, e quindi è il perdono che dà l'occasione al figlio di ripartire. Per cui è veramente una forza straordinaria considerato il contesto in cui la storia viene raccontata. Ma un'ultima sottolineatura sul fratello, perché in realtà noi immaginiamo, se io vi dico parabola del figlio il prodigo, voi cosa immaginate? La scena del papà che corre incontro al figlio, ma il papà corre incontro anche all'altro figlio. In realtà è sempre lui che esce, no? Viene descritto questo padre in movimento, faticosamente in movimento per rimettere insieme la famiglia. Lui corre anche dall'altro figlio perché questo figlio non vuole entrare, era rimasto nella casa del padre, non concepisce l'idea di una festa per il figlio che aveva sperperato tutto, no? E lì il padre gli dice, ma era tutto tuo, in realtà era tutto del figlio che era rimasto a casa, ma lui aveva vissuto nella casa del padre come servo, quindi non aveva mai fatto festa, cioè era tutto tuo, potevi fare la festa, il banchetto, invitare amici, questa è casa tua, no?
1: In realtà anche lui viveva il suo fatto di essere figlio
0: come se fosse un servo, quindi sì. Non aveva forse compreso fino in fondo quanto il
1: Dio
0: padre e quanto il padre,
1: padre
0: lo gradisse, no? E quindi anche quest'idea, no, di un legalismo che ci porta a vivere a volte nella casa del padre o nella chiesa con una fatica enorme, quasi vorremmo non aver scoperto certe cose, no? Così non le dovremmo praticare. Mentre invece questa storia ci dice proprio che tutto questo diventa tutela, cioè diventa qualità di vita migliore per noi. Cioè se noi non comprendiamo questo rischiamo di vivere nella casa del padre con una fatica, quasi invidiando il figlio che se n'è andato.
2: Posso, ma a volte c'è proprio anche, siamo anche, secondo me, una maschera, no? Io un po' con i miei fratelli ci gioco, perché con i fratelli di chiesa di Appia, io sono pastore Roma Appia, e ci gioco ultimamente, anzi ci giocavo, e dico, ma noi più che avventisti siamo avventristi, siamo, a volte anche mettiamo la maschera dei tristi per davvero, cioè, perché proprio perché ci siamo fatti l'idea di questo Dio che... io non lo so perché, però pensa anche alla scuola del sabato, no? Tante volte si arriva a scuola e dice, ah, come state? Tutti malissimo, gente distrutta, che hanno tutti avuto delle prove, prove tristissime, episodi, malattie, stanchezze, anche tra colleghi a volte, no, pastori, ogni volta ci confrontiamo spesso su quello che non va, che non è che non ci sia, c'è. Però è come se avessimo indossato la divisa del triste, che un po' ci fa bene, perché sappiamo di avere dall'altra parte un Dio che ci incoraggia, che ci solleva, e nel collega un amico che ci fa sentire bene. Ma abbiamo bisogno anche di rileggere, secondo me, la nostra fede alla luce di questo Dio che però vuole anche gioirsi dei miei successi.
1: E quindi avere,
2: no?
1: Anche addosso, come credente, un abito di festa, visto che ce l'ha dato, indossiamolo, tu dici.
2: Sì, perché
1: festeggiamo,
2: dai,
1: anche.
2: Poi anche alcune cose sono anche delle virtù, no? Quindi il profilo basso, l'essere umili, il non gloriarsi, sono tutte virtù. Soltanto che se le stressi troppo, rischia che a furia di essere umile non ringrazi mai Dio per i tanti successi che ti ha fatto avere, per le cose belle che hai conquistato.
1: Allora Dio non è un Dio contro il divertimento, come a volte
2: è stato
1: presentato anche.
2: Noi dobbiamo dire alle persone che Dio è anche un Dio felice delle lauree, dei matrimoni, degli amori che funzionano,
1: dei raggiungimenti.
2: È un Dio felice di vedere come ti sviluppi. Ecco, a me piace proprio questa immagine. Cioè Dio non vede l'ora di vedere come mi svilupperò nel suo piano, come crescerò, no? Perché sono suo figlio. Esatto. E quindi come me, per mio figlio, io non vedo, cioè cos'è come che sarà, mi darà la somma felicità nella mia vita, il mio compimento. Vedere che mio figlio sia felice, se l'è cavata alla grande, anche se, che sta bene, no? E quello è anche Dio per me.
1: E questo, secondo me, che dicevate entrambi, potrebbe aiutare molto anche le persone che oggi, vivendo in questa cultura, che forse sono stati delusi da un'immagine di Dio così un essere serioso, dove una cosa non è consentita, l'altra non è permessa, il Dio di tutte queste leggi da seguire, eccetera, poter vedere un Dio di gioia, che porta gioia nelle vite. E volevo dire, su quello che diceva Tamara, nella parte di giovedì è scritto questo: sotto l'ombrello della sua misericordia e della sua mediazione, quindi questo amore che lo porta a spostarsi da uno all'altro, no? Come dicevi tu, a provare a toccare, a mediare, a venirci incontro a tutti quanti, Dio gradisce anche la più piccola risposta positiva al suo amore. E quindi veramente è un Dio che cerca anche un piccolo gesto, una piccola cosa, pur di poter stare con noi e darci quell'abbraccio di cui veramente abbiamo bisogno per sentirci a casa. E a volte anche nella chiesa, delle cose come l'arte, tutta quell'espressività tipica della persona, perché sono dei doni, dei talenti, molte volte lo teniamo completamente fuori, no, dalla vita di chiesa, cioè non mettiamo al servizio della comunità spesso anche quei doni artistici che poi sono proprio il nostro, come posso dire, sono in noi siamo fatti così. Diamo spazio sicuramente alla musica, ma anche ovviamente la musica deve avere alcune caratteristiche, una musica, diciamo, classica di un certo tipo. La danza, che rappresenta nel popolo di Israele, non c'è nella comunità. A volte anche l'arte, se qualcuno sa disegnare o sa dipingere, sì, lo fa, però molto spesso fuori, no, dalla vita di chiesa. E anche a volte dalle nostre cerimonie festose, come un battesimo, una santa cena, i bambini e i ragazzi sono esclusi perché non sono battezzati, per esempio, perché viene impostato, diciamo, il programma, perché il bambino magari fa un po' rumore, dà fastidio, queste grandi cerimonie. Insomma, dobbiamo fare attenzione a non trasmettere un'idea di un Dio che non ci gradisce anche ai nostri più giovani, o a quelle persone che hanno dei talenti, dei doni particolari, attraverso cui esprimono anche la loro gioia. Non so cosa ne pensate, però.
3: Ma secondo me sì.
1: È un pensiero che lancio lì.
2: Alcune cose vengono anche da lontano, eh. Un po' è questa cosa, anche quel mito, prima dicevo, accennavo un pochino dell'umiltà, del profilo basso, dell'impegno, anche lì, no? L'impegno, la ragione, il controllo, queste cose sono tutte cose che
1: sono importanti,
2: sono per noi molto importanti, le abbiamo molto accentuate, cioè nella mia vita di fede cos'è che devo fare? Mi devo impegnare a far cosa? A evangelizzare. Come si evangelizza? Parlando del Signore. Ma perché? Se dipingo, no, se dipingi non perdi il tempo, che fai? Perdi il tempo così, fai le... cioè tutto quello che è superfluo noi l'abbiamo un po', cioè, anche una certa paura del piacere. Infatti tante volte dico, ma ricordatevi, nella Bibbia ci sono le lamentazioni, ma sta anche il cantico dei cantici, cioè, ci sono i Vangeli, ma ci sono anche i Salmi, cioè, c'è anche la poesia, c'è l'arte, non è solo impegno, è anche bello. Salmo 104, c'è il racconto della creazione in Genesi 1 e 2, dove per filo e per segno ti dice com'è andata tutto quanto, però c'è anche il Salmo 104 che fa una bella poesia sulla creazione. Tra l'altro ricopia un po' l'inno al dio Akhenaton, no? Egiziano. E quello lì è un componimento poetico. Quindi c'è anche la lode per la creazione. Non c'è solo il dibattito contro l'evoluzionismo. C'è anche il godersi il creato, il raffigurarlo attraverso la poesia. E noi questi elementi qua, un po' per paura del piacere, un po' per paura del senso estetico, perché l'estetica non serve alla fine a niente, no? Quindi bisogna essere tutti quanti grigi con la cravatta, cioè, un po' per alcune cose che abbiamo ereditato, secondo me ce le siamo perse. Queste allontanano un po', prima diciamo, io lavoro con i giovani, no? I giovani li teniamo un po', li respingiamo, soprattutto in questo tempo qua, dove c'è una maggiore sensibilità all'estetica, anche sì, ad esempio io una volta ai ragazzi dicevo, ma sai che in greco la parola che descrive il bene è anche la stessa che descrive il bello, no? Quando Gesù dice di fare buone azioni, dice di fare azioni belle che fanno il mondo bello, no? E Gesù, Dio, cammina anche sulle gambe della bellezza, non solo sulle gambe della bontà etica. A volte fare un mondo bello è già ripristinare il mondo, no? E questi sono elementi su cui secondo me noi come religione possiamo e dovremmo ritornare a impegnarci, recuperare l'arte, come dicevi tu, il dipingere, anche il fare successo, no? Lo guardiamo sempre un po' di ha fatto i soldi, chissà che cosa ha combinato, no? Chissà quali patti col diavolo ha fatto. E invece no, un ragazzo ha fatto carriera, ha fatto successo,
1: è riuscito impegnandosi, mettendo a frutto le capacità.
2: E magari le usa per il Dio. E magari le mette al servizio del Signore e dovremmo essere felici, no, per Lui.
1: Ecco, e allora con questo leggiamo almeno questi versetti dalla parabola di Luca 15 che dicono così al versetto 23, la seconda parte. Mangiamo e rallegriamoci perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare grande festa. Ecco, quando ci incontriamo tra persone facciamo festa, siamo bene insieme perché siamo graditi tra di noi, ti vogliamo bene, ci vogliamo bene, io spero di essere gradita nella comunità, nel mio vicinato, sono contenta di incontrare i miei vicini, sono contenta di festeggiare quando qualcuno ritorna alla casa del Padre, quindi una gioia soprattutto nella vita comunitaria che deve proprio pervadere e colorare le pareti della Chiesa e dei nostri cuori, in modo che anche quando siamo fuori dalle pareti della Chiesa ci portiamo questo abito di festa. Va bene, ci dobbiamo fermare qui, Tamara e Luca, quindi vi ringrazio tantissimo per quello che avete dato in questo programma oggi e vi vogliamo salutare, carissimi amici, vi diamo appuntamento al prossimo incontro e vi aspettiamo, appunto, sarete molto graditi, con grande gioia. Arrivederci.
4: Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizionedvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi. A Radio Logos sono le ore 24 e 4 minuti.

Salve a tutti, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. La meditazione di oggi, Eterni Malcontenti, la seconda parte. Nella Bibbia del libro dell'Esodo, al capitolo 11, al versetto 12, leggiamo: il popolo di Israele disse a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto, facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. È provato scientificamente che gli uomini siamo, come dire, incontentabili. E questo vale anche per chi crede in Dio. E quali furono le motivazioni che portò questo popolo a fare dichiarazioni del genere, tipo quello che abbiamo letto? I loro malcontenti nascono sin dall'inizio della loro esistenza e possiamo vedere, leggendo il libro dell'Esodo, da schiavi si lamentavano del fatto che il loro Dio li aveva dimenticati, dimenticando però la promessa che il Signore fece loro di un liberatore. Mentre erano in libertà, si lamentavano perché a volte mancava l'acqua, mancava la carne e proferendo bugie, dicendo che stavano meglio nella schiavitù in Egitto. Infatti, nei versi che abbiamo letto prima, è chiara la loro preoccupazione, avendo il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano dietro. E perciò dissero a Mosè: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. La fede in Dio, cari amici, è sempre la prima a cadere davanti alle circostanze sfavorevoli della vita. E il nemico di Dio e il nemico dei credenti, sapete, è astuto. E sapendo che non è possibile eliminare Gesù, oltretutto perché è stato vinto da Gesù, è riuscito i suoi inganni a fare in modo che nei cuori dei credenti dimorasse il meno possibile il Signore Gesù. Possibile eliminare Gesù, oltretutto perché è stato vinto da Gesù, è riuscito i suoi inganni a fare in modo che nei cuori dei credenti dimorasse

Così come gli ebrei sento esclamare ancora oggi, poiché era meglio essere schiavi del peccato che appartenere a un Dio lontano e muto. In un altro passo, sempre del libro dell'Esodo, al capitolo 16, al verso 3, il popolo di Israele disse: «Fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotto in questo deserto perché tutta questa assemblea, tutto questo popolo morisse di fame». Cari amici, il problema esistenziale è quello di accettare la volontà di Dio. Accettare la volontà di Dio con tutto quello che comporta. E fare questo è sempre un qualcosa difficile da realizzare, perché spesso va contro le nostre visioni della vita. La meschinità degli uomini e talvolta anche dei cristiani supera veramente il buon senso. E lo vediamo nella scusa che questo popolo mette pur di non accettare un momento di prova che il Dio ha permesso. Dissero che avevano nostalgia delle pentole piene di carne, e in un altro passo dice che avevano nostalgia dei cetrioli e dei cocomeri. Oggi diremmo che tutto questo è una bufala. Ma quanto mai schiavi che lavoravano più di 20 ore al giorno, vivendo e riposando pochissimo, anche il loro cibo era scarso e di cattiva qualità. E soprattutto dal momento in cui Mosè aveva fatto al faraone la richiesta di lasciare libero il popolo, sappiamo che il faraone stesso si inasprì e triplicò le pene e il lavoro al popolo ebreo, perché per fare mattoni dovevano anche procurarsi la paglia. Altro che pentole pieno di carne. Sono chiaramente delle scuse e mancanza di fiducia nel loro Dio che li aveva tenute e le aveva salvate fino a quel punto. E tu, caro amico, cara amica, quale scusa poni davanti al tuo Dio pur di non accettare le conseguenze della vita, pur di non accettare le prove che lui permette, e pur di non accettare la salvezza che Dio ti offre? Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì a tutti. Siamo alla 38esima settimana, ragazzi. Complimenti se state seguendo sin dall'inizio, siete fortissimi. Se siete nuovi, mi auguro che continuate fino alla fine dell'anno. Oggi leggiamo il capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 24. Poi al

Alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera donna ha messo più di tutti voi, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere». Mentre alcuni parlavano del tempio, di come fosse adorno di belle pietre, di doni votivi, egli disse: «Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» Egli disse: «Guardatevi non farvi ingannare, perché molti verranno in mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dunque dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito». Allora disse loro: «Insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo, ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re, a governatori, a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno porsi né contraddire. Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti, amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite». Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto: «Guai alle donne che saranno incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni. Perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Ok ragazzi, allora un po' di storia. Il luogo in cui si raccoglievano le offerte era il cortile delle donne. Marco, al 12° capitolo, ci indica che questo era un luogo comune in cui Gesù insegnava. Insegnava anche nel cortile di Israele, che era frequentato dagli scribi, dai farisei e da altri leaders religiosi ebrei. E qui molto probabilmente avvenivano i confronti tra Gesù e loro. E Gesù insegnava anche nel portico di Salomone, che era un portico sul lato est del tempio. E sappiamo che durante il rovesciamento dei tavoli, quando si era incavolato, Gesù si trovava nel cortile dei gentili. E così insegnava in diverse aree del complesso del tempio. Gesù non escludeva praticamente nessuno dalla sua proclamazione di salvezza. Insegnava sia ai giudei che ai gentili, ai leader religiosi e ai laici, alle donne, così come agli uomini. Ora, per quanto riguarda invece il dare, il donare, sappiamo che a Gesù interessa il cuore e il motivo del donatore, non l'importo. E questa povera vedova che vediamo ha dato tutto ciò che aveva, non il superfluo come facevano gli uomini ricchi. Il tempio non era solo grande, ma era anche bellissimo. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio disse che il tempio era ricoperto all'esterno da lastre d'oro, che erano così scintillanti che quando il sole brillava su di esse accecava chi le guardava. E questo era il vanto di Israele. Eppure Gesù
non ne fu per niente impressionato e parlò loro dell'imminente distruzione del Tempio, che avverrà tra l'altro nel 70 d.C. E molte delle cose che descrisse avrebbero avuto luogo entro 40 anni dalla sua predizione. E sebbene terribili, non sono però paragonabili all'orrore degli ultimi tempi, proprio prima del suo ritorno in terra. Quando il popolo ebraico ha respinto Cristo, è stato temporaneamente escluso dalle benedizioni di Dio. E di conseguenza il Vangelo è stato dato ai gentili, che l'hanno accolto con gioia. E questo indurimento del cuore per Israele non esclude però che dei singoli ebrei possano essere salvati, ma impedisce però alla nazione di accettare Cristo come Messia fino a quando i suoi piani non saranno completati. Quando sarà il momento giusto, Dio restaurerà l'intera nazione ed essa tornerà a credere in Lui, ponendo così fine al tempo dei gentili, come viene descritto. Riflessione. Com'è il tuo cuore quando si tratta di donare? Signore, sembra di leggere un giornale o sentire un notiziario, perché molte di queste cose che tu prediscevi stanno accadendo quest'oggi. Forse la persecuzione non è ancora dove potrebbe essere, ma quello che sto vedendo è tremendo. C'è una guerra sempre più spietata nei confronti dei credenti. Maranatha, torna presto, Signore. Amen. Caro fratello, cara sorella, se sei perseguitato nel suo nome, consideralo una benedizione. Buona giornata, a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo insieme ancora parlare delle cose che riguardano il nostro futuro con il Signore. Vogliamo parlare un po' chi sono gli abitanti del cielo. Dopo questa vita, su questa terra c'è un'altra vita? Noi ci riconosceremo in cielo? La Scrittura ci deve dare la giusta risposta, perché nessun altro libro può darci la conferma, la certezza di cosa c'è dopo la morte. Vediamo che solo questo libro meraviglioso, che è la parola di Dio, ci parla di quello che sarà il futuro dei credenti e dei non credenti. Quindi, siccome noi passeremo l'eternità nel cielo, vogliamo conoscere più da vicino veramente chi incontreremo. Primo, il cielo è la dimora di Dio Padre. È la dimora di Dio Padre. E vediamo qui che troviamo nei passi, ne leggo alcuni, perché ripeto, deve essere la scrittura a confermare quello che diciamo, come in Isaia capitolo 63, versetto 15, dice: guarda dal cielo e mira dalla tua dimora santa e gloriosa. Cioè Dio abita in una dimora che è santa e gloriosa. Cioè nel cielo è tutto santo e tutto glorioso. Salomone nella preghiera che innalza a Dio, quanto vi è la consacrazione del tempio, è un capitolo lungo, ma leggo soltanto un paio di versetti. Dice così: ascolta la supplicazione del tuo servo e del tuo popolo di Israele, quanto pregheranno rivolto a questo luogo, ascolta dal luogo della tua dimora nei cieli, ascolta e perdona. Davide, nel Salmo 139, versetto 8, dice: se salgo in cielo, tu vi sei. Quindi qui vediamo che questi uomini di Dio credevano che Dio dimora nell'alto dei cieli. E il Signore Gesù, che è la massima autorità, lui dice: e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è padre vostro, quello che è nei cieli. Quindi Dio Padre ha la sua dimora nel cielo. Chi dimora nel cielo? Dopo Dio Padre, chi c'è che abita? Gesù, giustamente. Il Signore Gesù dimora in cielo. Ed è meraviglioso perché Gesù, quando è venuto su questa terra, ha fatto delle grandi affermazioni quando ha detto in Giovanni 3:13: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. In Giovanni 6:38 dice: poiché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù è venuto dal cielo su questa terra, ha vissuto 33 anni e dopo dove è andato? È andato in cielo. Lo dice la scrittura. Voglio leggere un paio di versetti. In Luca capitolo 24, versetto 50 e 51, poi li condusse fuori fino presso Betania e levati in alto le mani li benedisse. E avvenne che mentre le benediceva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Questa è una gioia per noi, sapere che Gesù è nel cielo. Come dice l'apostolo Pietro, anche se noi non l'abbiamo visto, noi gioiamo di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, aspettando la manifestazione, il ritorno del Signore Gesù. E questo è bellissimo. Quando Gesù fu asceso al cielo, tante persone l'hanno visto. Non è salito in segreto, vero? L'assunzione di Maria. Su quale base biblica che Maria è stata assunta in cielo? Non c'è nessun passo biblico. E questo è un inganno diabolico, l'assunzione di Maria, cosa che non sta scritto. Credono milioni di persone alla bugia, perché nessuna persona può dire, biblicamente parlando, che Maria è stata assunta in cielo. Questo non lo dice la scrittura. Ma ci fu un papa nel passato, stato nel 1950, decretò
che Maria era stata assunta in cielo. È fondata sulla menzogna. E tanti milioni di persone che non conoscono la parola di Dio vanno dietro alla menzogna. E il padre della menzogna è Satana. Anche noi eravamo ingannati. Invece qui dice la scrittura, Atti 1:11, uomini Galilei, qui sono degli angeli che parlano, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi passi confermano che Gesù, dopo la sua morte, lui è asceso al cielo. E voglio leggere ancora un paio di versetti molto forti, in Ebrei 9:24, dove dice: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Cristo siede alla destra di Dio nei luoghi altissimi. E Paolo dice agli Efesini 4:10: colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Oggi noi abbiamo davanti simboli del pane e del vino. Ci ricordano che Gesù è salito in cielo, siede alla destra di Dio e che tornerà. Tornerà per rapportare con sé tutti quelli che hanno creduto in lui. Lui verrà dal cielo. Terzo, il cielo è la dimora dello Spirito Santo. E voglio leggere solo due versetti. Dice così: quando Giovanni Battista battezzò Gesù, fiume Giordano, dice così: e Giovanni rese la sua testimonianza dicendo: ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e fermarsi su di lui. Lo Spirito scendere dal cielo. Atti 2:2 dice: e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Quindi lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, dimora in cielo. Però lo Spirito Santo non è solo in cielo, ma è nella Chiesa e in ogni credente, cioè nella Chiesa del Signore. Infatti Gesù lo disse: e lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Meraviglioso. Noi siamo stati suggellati dallo Spirito Santo. Siamo il Tempio dello Spirito Santo. Siamo il Tempio di Dio. Siamo le persone con tutti quelli che hanno accettato e creduto in Gesù Cristo. Siamo il Tempio dello Spirito Santo, siamo le persone più privilegiate della terra, in quanto abbiamo questi privilegi. Quarto punto, il cielo è la dimora degli angeli. Gli angeli dimorano in cielo. E voglio leggere sempre un paio di versetti dove dice Matteo 16:27, perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. E allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Gesù verrà con gran potenza e gloria con i suoi angeli. Meraviglioso quello che disse Gesù riguardante gli angeli che del continuo vedono la faccia del Padre suo. In Matteo 18:10 dice: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Pensate che privilegio hanno gli angeli di vedere il volto di Dio. E il Signore ci lascia una promessa. Vi ricordate cosa ha detto? Nelle Beatitudini? Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Noi vedremo Dio. E vedremo Gesù, che privilegio. Ma cosa sono gli angeli? Gli angeli, dice la scrittura, sono messaggeri di Dio. Infatti dice in Ebrei 1:6, e mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Quinto punto, il cielo è la dimora di tutti i salvati.
di tutti i credenti. E Gesù, prima di salire al cielo, fece delle bellissime promesse, dove dice proprio l'ultima notte, quando il Signore distribuì proprio il pane e il vino, nella notte che fu tradito, dal capitolo 13 al capitolo 17, fu tutto ciò che fu il lungo discorso e la preghiera sacerdotale che Gesù fece a Dio per i suoi discepoli. E nel capitolo 14, versetto da 1 a 3, dice: per confortare il cuore dei credenti che stava per andarsene da questa terra, disse: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e l'avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù ci ha fatto una promessa meravigliosa, che dove lui saremo anche noi. Sapete, questo era il desiderio, era la fede, era la certezza, non solo di noi credenti del Nuovo Testamento, ma lo era anche per i patriarchi dell'Antico Testamento. Perché dice in Ebrei, riguardante i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, dice Ebrei 11:16: ma ora ne desideriamo una migliore, cioè una celeste, perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Questi patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe hanno vissuto in tende, non hanno vissuto nelle case. Non mi risulta che Giacobbe aveva una casa, non mi risulta che Isacco aveva una casa, e tantomeno Abramo. Loro hanno vissuto nelle tende, come pellegrini e come forestieri. Quindi questo era il desiderio ardente che aveva l'Apostolo Paolo quando scrive ai Filippesi, dicendo 1:23 Filippesi: io sono stretto da due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Cioè la morte del credente è andare dal Signore. Quando muore un nostro caro, certamente siamo tristi, perché lascia un vuoto, ma dobbiamo avere quella certezza che i nostri cari non sono nella tomba, ma sono in cielo. Io se vado al cimitero, io vedo solo la foto di mio padre, ma mio padre non è lì. Come tanti altri nostri fratelli, non sono lì. Loro sono in cielo, proprio lì coscienti, viventi dello stato in cui si trovano. Quindi dobbiamo avere questa certezza, questa sicurezza, perché la Bibbia ci parla così. Noi parliamo del cielo perché la nostra cittadinanza è celeste. Paolo dice ai Filippesi: quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Quindi noi abbiamo la cittadinanza celeste. Pietro dice: prima di andare da questo mondo, lui parla che il suo corpo è paragonato ad una tenda. E infatti lo dice: diletti, io vi esorto come straniero e pellegrino ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima. Noi siamo pellegrini e forestieri. E poi dice: estimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricondandovole, perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signor nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato. Che cos'è una tenda? Come possiamo definire una tenda? C'è sempre una dimora temporanea o momentanea. C'è colui che abita in tenda, è una persona che prima o poi impacchetta tutto e va in un altro posto, non è così? Uno che ha una casa dice: no, questa è la mia casa, io
Io vivo in questa casa, ma chi ha una tenta è sempre una figura di una persona che è in viaggio, no? Un giorno mette la tenta in un posto, un altro giorno la mette in un altro posto. Siamo dei pellegrini. Questa tenda, che è il nostro corpo, è provvisorio. Facciamo tutto per renderla certamente sana, ma una tenta si strappa facilmente, si lacera facilmente, si guasta, si rovina, è troppo fragile. Non è come una casa. E quindi il nostro corpo è una tenda fragile. Sapete, la scrittura ci dice che nel cielo non sono tutti uguali gli angeli, ma hanno uffici diversi, sono di ranghi diversi, sono di posizioni diverse. Perché la Bibbia ci parla, in Efesini capitolo 1, versetto 20 e 21, dice, parlando di questo mondo angelico, dice Paolo, che la quale potente efficacia della sua forza, cioè parlando di Cristo, egli, cioè Dio, ha spiegato in Cristo quanto lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria, ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Cioè nel cielo dobbiamo credere che c'è una gerarchia. Ci sono i cherubini, ci sono i serafini, gli arcangeli, gli angeli, ognuno, ripeto, con il suo ruolo che adempie ognuno il servizio a Dio. Nel cielo ci saranno anche le differenze fra un credente e l'altro. Saremo tutti figli di Dio, tutti salvati per la grazia di Dio, sia dall'apostolo Pietro o Paolo, chiunque sia, fino al semplice credente, siamo tutti salvati per grazia. Però lì vediamo che ognuno avrà un compito diverso. Da che cosa questo dipende? Da che cosa dipende che Dio darà ad uno o all'altro un ufficio diverso? Voglio leggere un paio di versetti, come dice così, riguardante il servitore fedele e non fedele. In Matteo 25:23 dice, il suo padrone gli disse, va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Quelli che si sono adoperati molto nell'opera del Signore, c'è un versetto meraviglioso in Daniele 12:3 dove dice, e i savi risplenderanno come lo splendore nella distesa, e quelli che ne avranno condotti molto alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempre eterno. Cioè coloro che si sono adoperati per l'opera del Signore. In Matteo capitolo 6 versetto 19 e 20, ricordate questi passi, cosa dice? Matteo 6 19 e 20, non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sconficcano né rubano. Come possiamo noi accumulare tesori in cielo? Come possiamo accumulare tesori in cielo? In 2 Corinzi, capitolo 9, versetto 6, dove dice l'apostolo Paolo, or questo io dico, chi semina scarsamente metterà altresì scarsamente, e chi semina liberamente metterà altresì liberamente. Vedete, la raccolta dipende dalla semina. Quello che noi seminiamo, quello raccogliamo. Allora dobbiamo dire, Signore, aiutami ad adoperarmi di più nell'opera Tua. Non dovremmo essere poi invidiosi se un fratello o una sorella nel cielo riceverà di più. Quello che tu semini, raccogli tu. Se tu non semini, non raccogli nulla. Bene, abbiamo dei passi nella scrittura che ci confermano che dopo questa vita ce n'è un'altra. Passi nella scrittura che ci confermano che noi lì nel cielo ci
riconosceremo, ci riconosceremo. Voglio leggere alcuni passi. Se tanti scettici atei dicono con la morte tutto è finito, questi si sbagliano di grosso. Perché c'è un versetto in Ebrei 9:27 dice: "E come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio". Dopo la morte, per l'infedele, per l'incredulo, c'è il giudizio. Tanti non credono. Eppure è così. Conoscete il passo di Apocalisse 20, dove piccoli e grandi compariranno davanti al gran trono bianco e saranno giudicati secondo le opere loro. Quali sono le testimonianze nell'Antico Testamento che ci parlano che il credente dopo la morte va in un luogo meraviglioso? Quando è morto Giacobbe, Genesi capitolo 49, versetto 33 dice: "Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figlioli, ritirò i piedi entro il letto, espirò e fu riunito al suo popolo". Quando è morto Mosè, Deuteronomio 32, 50 dice: Dio dice a Mosè: "Tu morrai sul monte sul quale stai per salire e sarai riunito al tuo popolo. Come Aronne, tuo fratello, è morto sul monte di Hor ed è stato riunito al suo popolo". Quindi il credente che muore va alla presenza di Dio. Quando è morto il figlio di Davide, che l'aveva avuto da Batsheba, Davide aveva digiunato e aveva pregato, ma alla fine Dio le aveva detto: "Tuo figlio morrà". Il bambino è morto. Quando ha saputo che era morto, lui si è levato, si è messo a mangiare e Davide disse così: "Chissà se l'Eterno non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita, ma ora egli è morto perché digiunerei, posso io farlo ritornare? Io me ne andrò a lui, ma egli non ritornerà a me". Qui vediamo che Davide aveva la certezza che avrebbe rivisto tuo figlio, l'avrebbe riconosciuto, non sappiamo come, se in cielo sarebbe rimasto bambino, penso di no, però avrebbe riconosciuto che quello era suo figlio. E noi riconosceremo i nostri cari, i nostri parenti, i nostri fratelli che ci hanno lasciato. Nel Nuovo Testamento abbiamo altre testimonianze di persone che muoiono e vanno in un luogo di tormento o in un luogo di riposo e di gioia. E voglio leggere solo un paio di versetti. In Luca, capitolo 16, versetto 22-23, dice: questa è una storia che Gesù racconta. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito, e nell'Ade, se sentono i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora Lazzaro, che era un credente, è andato in paradiso, nel seno di Abramo. Il ricco è andato nell'Ades, nei tormenti. Allora c'era un'altra vita. Ci riconosceremo, certo ci riconosceremo. C'è un passo molto interessante. In Matteo capitolo 17, versetto 4, da 1 a 4, dice: quando Gesù, ricordate, era sul monte della Trasfigurazione e le vi erano tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo. E a Gesù, mentre era lì sul monte, sono apparsi Mosè ed Elia. Mosè ed Elia erano stati profeti che erano vissuti secoli prima. Ma cosa disse Pietro? Voglio leggere. E Pietro prese a dire a Gesù: "Signore, egli è bene che siamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia". Come ha fatto a riconoscerli senza averli mai visti? Penso che lo Spirito di Dio rivelava loro che quelli erano due profeti dell'Antico Testamento. Ebbene, un'altra dimostrazione che
Noi ci riconosceremo perché il Signore darà ad ognuno la giusta ricompensa. E Paolo, parlando ai Tessalonicesi, dice, prima Tessalonicesi capitolo 2, versetto 19 e 20, qual è infatti la nostra speranza e la nostra allegrezza, o la corona di cui ci gloriamo? Non siete forse voi nel cospetto del nostro Signore? Quando Egli verrà, sì certo, la nostra gloria e la nostra allegrezza siete voi. Cioè Paolo avrebbe rivisti questi fratelli nel cielo, dice in Filippesi 12, 15, 16, affinché siate irreprensibili e schietti figlioli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nel quale voi splendete come illuminare nel mondo, tenendo alta la parola della vita, onde nel giorno di Cristo io abbia da gloriarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Paolo era ultra felice che i credenti che avrebbe visto nel cielo erano frutto della sua fatica. Vediamo che il Signore con la sua morte ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità. Dice Paolo in 1 Corinzi 15, 26, l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Gesù ha distrutto la morte e la distruggerà definitivamente come ultimo nemico, come re degli spaventi. E la morte, che cos'è la morte? La morte è quello che causa la separazione tra Dio e l'uomo. Nel cielo non ci sarà più la morte, che è la causa di tante separazioni, perché morte vuol dire anche separazione. La morte fisica significa separazione dall'anima e dal corpo. E quindi noi saremo sempre col Signore. Quindi nessuna cosa potrà mai, poi mai, separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Noi saremo con il Signore. Una frase che ho letto tanti anni fa. Dice, passeranno milioni di anni da che il sole non darà il suo splendore e noi saremo giovani nell'eternità di Dio. Non ci saranno più malattie, ma saremo giovani nell'eternità di Dio. Quindi adoriamo il Signore. Davanti a noi c'è un bellissimo futuro, una prospettiva meravigliosa, perché abbiamo le promesse del Signore. E lì noi vogliamo ancorarci e tenerci fermi sino al suo ritorno. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Siamo riusciti a collegarci col pastore evangelico Christian Viglione. Oggi, insomma, ci sono stati problemi, qualche impedimento. Benvenuto, Christian.
2: Sì. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Ce l'abbiamo fatta.
2: Sì.
1: Allora,
2: ringraziando il Signore.
1: Che se l'altra volta, la settimana scorsa, ci eravamo lasciati dicendo che ci avresti dato l'aggiornamento su quelle che sarebbero state le elezioni che sono state ieri 6 settembre, delle elezioni in Germania, e eravamo particolarmente interessati a quella che sarebbe stata la sorte del partito di Link, la sinistra, proprio per quelle che erano state le affermazioni fatte durante la loro campagna elettorale. Com'è andata?
2: Allora, è andata in questo modo: c'è stato un boom di voti che sono stati dati al partito Alternative für Deutschland, che ha quasi, non del tutto, ma quasi raggiunto la maggioranza assoluta, è arrivato addirittura al 43,8%. E poi c'è stato un crollo invece netto del CDU, che è il partito del cancelliere Merz, e quindi il presidente uscente Sven Schulze in Sachsen-Anhalt ha preso quella che potremmo tra virgolette definire una bella scopola. ma anche di Link, perché di Link i sondaggi lo davano addirittura in doppia cifra, al 13% a fine agosto, e proprio perché nel suo programma elettorale ha scritto questa amenità, se vogliamo, equiparando i cristiani evangelici agli jihadisti, è arrivato all'8,6%.
1: Quindi ha perso consenso a seguito di questa affermazione. Evidentemente sono tante le persone che hanno insomma paventato un pericolo in queste affermazioni.
2: Sì, perché il rischio di una oggettiva persecuzione delle chiese evangeliche c'era. E tra l'altro gli evangelici o evangelicali, meglio, in Germania sono sul 1.300.000 diciamo abitanti, ecco, per cui insomma tra giornali, tra televisioni e tutto, perché ci sono stati anche dei giornalisti e dei politici che hanno denunciato fortemente questa cosa dei D-Link, c'è stato proprio questo crollo drastico. Il punto è che adesso comunque, nonostante AfD abbia raggiunto un traguardo storico, forse non era mai successo che si arrivasse ad una percentuale così alta, non si è ancora raggiunti, non hanno ancora raggiunto. Il punto è che adesso comunque, nonostante AfD abbia raggiunto un traguardo storico, forse non era mai successo che si arrivasse ad una percentuale così alta,

0: ottenuti 39. Quindi o
1: quindi cosa devono fare? Si devono allearsi. Ecco, cosa fanno? Come in Italia, che cercano di allearsi con qualche altro partito per raggiungere la maggioranza?
0: Allora, io così chiedendo anche e seguendo qualche giornale, qualche telegiornale in tedesco, ho percepito due possibilità. La prima è che l'AfD magari trovi, come dicevi tu, un alleato. E insomma, il CDU, l'SPD, di Grüne e i Linke non credo proprio, anche perché se ne sono detti peste e corna e quindi
1: beh se ragiono come gli italiani, i nostri politici a volte peste e corna, però quando si deve andare al governo si è disposti a fare qualsiasi alleanza, no, per riuscire ad avere i seggi.
0: E questi siamo noi.
1: Sì.
0: Loro, i tedeschi, invece
1: ragionano in maniera
0: un po'
1: diversa.
0: Più
1: ok.
0: Ci sarebbe l'opportunità della BSW, cioè della Bund Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht veniva definita come la populista, no? Diciamo, allora, è il Marco Rizzo della Germania. Ma non il Marco Rizzo comunista, il Marco Rizzo attuale, sovranista popolare, no? Quindi democrazia sovrana e popolare, con anche Francesco Toscano, questa parte qua, euroscettica sia nell'Europa come federazione, ecco, di stati, sia euroscettica come moneta, NATO scettica. E lei, Sarah Wagenknecht, aveva già dato apertura prima delle elezioni ad una eventuale collaborazione, ecco, con l'AfD. Ed è lei ha raggiunto il 5,3% delle preferenze, superando la soglia di sbarramento del 5%, e quindi ha ottenuto 5 seggi.
1: Ma non sarebbero,
0: quindi,
1: sufficienti,
0: i 39,
1: no? Sarebbero sufficienti i 39?
0: Sì. Ok. 39 più 5 quanto fa? 44, quindi ci siamo. 42 è il minimo.
1: Oh, perfetto.
0: Quindi, e questa sarebbe la soluzione più veloce.
1: Perché
0: più
1: già
0: breve.
1: Perché preannunciata. Perché già aveva dato una disponibilità, quindi già un po' preannunciata.
0: Sì, e quindi già a fine settembre potremmo avere una risposta definitiva in questa direzione. Quindi AfD trainante e Sarah Wagenknecht che dà una mano, ecco, diciamo, per arrivare al governo. L'altra possibilità è, definiamola così, tutti contro AfD. Quindi, per evitare che AfD vada effettivamente al governo, si fa una grosse coalizione, una grande coalizione, che mette però dentro tutti, un minestrone enorme, dal CDU fino ai Die Linke. E quindi è un po' come, io stavo chiacchierando un po' così ieri sera con mia moglie, ecco, e mio figlio, ma è come mettere insieme, che ne so, da Giorgia Meloni, o mettiamo da Salvini fino a Ilaria Salis. Ma io mi chiedo, come fai a durare? E poi che cosa proponi? Perché anche lì, non
1: ci
0: so,
1: sono
0: tante cose
1: di
0: contraddizioni.
1: Mm-hmm. Certo. Ma ascoltiamo un brano e poi ci torniamo. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Ritorniamo a parlare del possibile minestrone che potremmo vedere comporsi a seguito delle elezioni in Germania di ieri, domenica 6 settembre. Quindi gli altri partiti, se vogliono riuscire ad entrare nel governo, possono farlo se si mettono insieme tutti per uno per tutti, e formano questo grande minestrone contro il partito che ha avuto maggiori voti. Quindi potrebbe accadere. Tu ci facevi vedere un po' quelli potevano essere gli scenari, visto che sono partiti che sono tanto diversi l'uno dall'altro, quindi quale potrebbe essere il punto in comune che potrebbe far durare questo minestrone?
0: L'avere il nemico comune. Mm-hmm. Se il nemico comune è l'AfD, allora noi, per evitare che AfD vada al governo e faccia quello che effettivamente

0: promette. Scendiamo a compromessi, più compromessi non si può, e cerchiamo di stare insieme. Diciamo, a me viene in mente sempre un po' il discorso delle guerre mondiali, no? Effettivamente la Russia nella seconda guerra mondiale, che era comunista, e gli Stati Uniti e l'Inghilterra non è che avessero tanto in comune, se non il nemico teutonico. E allora hanno vinto la guerra in nome di questo nemico comune. Potrebbe essere così, però alla fine ci si dimentica a livello politico il bene degli elettori, perché comunque se un 43,8% della popolazione si è espresso a favore di un determinato politico, e perché voi partiti tradizionali forse avete dato tante aspettative e le avete tradite tutte. Quindi ancora una volta ti metti contro il popolo, e le prossime elezioni sono fattacci tuoi se fai il grande minestrone, perché come dal 31% del 2001 aveva preso il CDU, quello di Merz, aveva preso il 31% e adesso è sceso al 17,2%, la prossima elezione sparisce completamente dai radar.
1: Quindi i tedeschi non dimenticano, hanno visto un po' quello che è stato e hanno deciso di cambiare rotta. Volevo chiederti in chiusura, tu sei stato per alcuni anni in Germania, è stato lì come pastore, e com'era la situazione in Germania a livello diciamo delle chiese non di maggioranza, e come erano trattate dalla politica, e la differenza che vedi oggi, se riesci in 2 minuti, non so se ti chiedo troppo.
0: Sì, proviamo, ecco. Allora, io sono stato pastore nel 2014-2015 e sono tornato qua in Italia nel 2015, quindi sono passati 11 anni. Poi ogni 2 anni io vado in Germania a visitare le chiese, come ho fatto anche quest'estate. E in 11 anni ho visto un cambiamento, o comunque un inizio di cambiamento un po' preoccupante. Infatti tutti i fratelli erano un po' sul chi va là. E tanto che addirittura alcune comunità rischiano un po' di spezzarsi, perché c'è un'ondata di liberalismo teologico non indifferente. Intanto la chiesa luterana è stata completamente presa, ormai il 90% ha l'ideologia queer, LGBT e tutti questi aspetti. Diciamo che le nostre chiese sono un po' più conservatrici e sono state prese di mira proprio dai link, perché conservatrici e contrarie a questa ideologia, ma vediamo che si sta diciamo avvicinando, anche si sta insinuando questo liberalismo, tant'è che in chiese più grandi delle nostre, chiese evangeliche libere, c'è già chi si schiera da una parte e chi si schiera dall'altra. Cioè, il problema è che quando entra la politica e l'ideologia, qualsiasi essa sia, nelle chiese, e purtroppo fa anche dei danni. E mi hanno detto, perché poi non ho avuto più motivo, più possibilità, ecco, di toccare con mano, 11 anni in Italia è cambiato qualcosa, mi hanno detto che anche nei seminari si sta aprendo alle teorie gender, queer, immigrazionismo incontrollato. E allora è normale, i tedeschi parlano o di calcio o di politica.
1: Mm-hmm. E quindi questo entra pienamente nelle chiese.
0: Mm-hmm. Entra pienamente nelle chiese e alla fine spacca le chiese, perché poi qualcuno non lo può neanche sentir nominare l'AfD, che è un partito conservatore, ma non è neonazista o nazista, perché effettivamente, leggendo il programma, è un programma sì di destra, sì conservatore, ma non è diverso da quello del CDU pre-Merkel, pre-Angela Merkel. Quindi un controllo dell'immigrazione, un riconoscimento della famiglia naturale, padre, madre, figli, uomo-donna, il gender non esiste e politiche a favore appunto delle aziende. Infatti chi ha votato la FT sono stati tantissimi operai, quindi quelli che di link doveva avere invece sono andati con la FT, e anche piccoli imprenditori, diciamo la borghesia, ecco, la media e piccola borghesia sono andati con la FT. E perché? Perché vedono che purtroppo Merz, con tutta questa politica immigrazionista, con tanti anche Bürgergeld, quindi soldi e aiuti alle famiglie profughe, ha praticamente dimenticato i suoi.
1: Quindi e allora il paese,
0: anche l'onda la FT.
1: Certo, ci lasciamo qui, la prossima settimana riprenderemo con Credo per comprendere, Comprendo per credere, ma era giusto parlare di attualità, visto che tu sei stato in Germania da poco, proprio di recente, per le tue visite che fai ogni due anni, e quindi conosci un po' quella che è la politica, ma anche la fede e la spiritualità tedesca. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
2: Andiamo a trattare il tema di oggi, cioè questi Nobel improbabili del 2026, dati da una giuria. Però prima di farlo, come sempre, condividiamo i numeri di telefono che ci permettono di comunicare anche se a distanza, 800 098 650 che è il numero verde, oppure per i messaggi, preferiamo i messaggi scritti, 348 222 72 94. Allora, ci faremo compagnia per un'ora su questa tematica varia, leggera, di fine estate, per riflettere, ma anche per farci qualche sana risata, o meglio qualche sorriso a denti stretti. Ovunque voi siate sintonizzati in questo nostro flusso sonoro che non conosce confini di orario e anche di luogo, ben trovati nel nostro viaggio tra le frequenze. La musica scorre a fiumi, fluida, e le parole degli speaker cercano di accendere quella piccola lampadina di curiosità che spesso lasciamo spenta durante la giornata di lavoro. Ecco, prima di far partire la nostra prima canzone, anzi la seconda, perché abbiamo avuto anche quella introduttiva, voglio raccontarvi dove ci troviamo. Ci sono infatti riconoscimenti scientifici rigorosissimi pubblicati su riviste internazionali e sottoposte a revisione rigorosa, che però hanno una particolarità: prima fanno ridere e poi fanno anche riflettere. Sono i premi IG Nobel, già citati, assegnati dalla rivista Annals of Improbable Research. Quest'anno, dopo decenni passati tra le aule di Harvard e del MIT, la cerimonia si è spostata a Zurigo, in Europa dunque, e le ricerche premiate quest'anno sono a dir poco geniali nella loro apparente assurdità. Allora, un team di ricercatori olandesi e svizzeri, questo è il primo Nobel, hanno voluto testare un metodo rivoluzionario ed economico per misurare la salute della terra. Che cosa hanno fatto? Hanno preso 1000 paia di mutande di cotone organico e le hanno seppellite in 25 paesi diversi, dissotterrandole dopo 2 mesi. Potrebbe sembrare una provocazione, una candid camera, ma dietro c'è una base biologica molto ben fondata. La velocità con cui il tessuto si decompone è un indicatore formidabile dell'attività microbica. Ben ritrovati, continuiamo a scendere nel nostro flusso continuo di note a piedi pagina. Avete ascoltato fino a qui della musica che sa di aria aperta, di terra viva, esattamente come quelle mutande delle quali facevamo accenno prima. Mutande, mutandis, proprio perché devono essere cambiate, si chiamano mutande. Mutande di cotone di cui appunto degli scienziati hanno sotterrato per vedere l'inquinamento microbiologico. E insomma, è un test assurdo, così di primo acchito, ma che funziona. La scienza però degli IG Nobel, della quale parliamo oggi, 2026, non si ferma mica alla superficie del suolo, perché entra direttamente anche nei bagni di tutto il mondo, per risolvere problemi che tutti noi viviamo, ma di cui non si parla mai seriamente, no? Sapevate che un gruppo di fisici ha applicato le equazioni complesse della fluidodinamica agli orinatoi maschili? Infatti hanno studiato in maniera scientifica il problema degli schizzi di ritorno. Ecco, so che può far schifo, però insomma sono cose che ci compongono. Scoprendo persino che i cani urinano con angoli strettissimi per evitare di bagnarsi le zampe. Da qui sono nati due modelli di orinatoi perfetti, battezzati proprio Cornucopia e Nautilus, che azzerano il problema senza bisogno di costosi trattamenti di idrorepellenti. Guardate che non è una buttata, eh? Nello stesso filone rientra lo studio rigoroso del luminare giapponese Tsukuji Unno su come soffiarsi il naso. Attraverso misurazioni aerodinamiche e flussimetriche, questo ricercatore ha dimostrato che la tecnica perfetta richiede di chiudere saldamente una narice alla volta per massimizzare la velocità dell'aria sul lato opposto. C'è dunque una dedizione quasi poetica in questo tentativo di applicare la geometria, la fisica, ai piccoli fastidi quotidiani. Ecco, mentre la musica di Eros Ramazzotti si prepara con Siamo, pensate a quante cose facciamo in automatico. Beh, tra poco faremo un salto nel regno animale esplorando la vera evoluzione del bacio proprio, e la scienza dietro il calpestare le vipere. Non cambiate frequenza, perché? Perché dobbiamo continuare a tenere accesa la speranza. A tra poco. Eccoci di nuovo qui, amici, immersi nel nostro percorso tra ritmi sonori e anche riflessioni, qualche risata, denti stretti, ma anche qualche riflessione. Perché passiamo adesso dalla fisica domestica alla biologia evolutiva e comportamentale. Infatti un altro studio premiato dall'IGI Nobel 2026 ha analizzato scientificamente il bacio nel regno animale. Lo ha definito formalmente come un'interazione non agonistica che comporta un contatto orale diretto con movimento delle labbra e senza trasferimento di cibo. Beh, sapete che si baciano le formiche, i pesci, gli uccelli, gli orsi polari e anche noi. È uno strumento essenziale per valutare il partner e smorzare le tensioni sociali. Però se il bacio unisce, altre ricerche richiedono un coraggio al limite della follia controllata. Parliamo del team di biologi brasiliani che si è guadagnato il premio per aver calpestato con estrema delicatezza, questo tengono a precisarlo, decine di vipere della specie, vediamo se riesco a trovare il Botrops igraraja, in vari punti del corpo le hanno calpestate e a diverse ore del giorno. L'obiettivo era capire cosa scatenasse la loro furia. La risposta scientifica, quindi comprovata dall'esperimento, è che essere calpestati sulla testa fa arrabbiare il serpente più di ogni altra cosa. Mi ricordo una citazione dal libro della Genesi che ha a che fare con calpestare la testa del serpente. Comunque, gli esemplari più irascibili sono i neonati e le femmine, proprio non lo sopporto. Una dedizione estrema per mappare i meccanismi della natura. La musica, invece che sta per andare in onda, Sofia Spampinato, Sangue dello stesso sangue, ci accompagnerà tra il desiderio di vicinanza e la difesa dai pericoli, che è il prossimo tema che affronteremo, e esploreremo il lato oscuro dell'economia e la chimica nascosta dietro il profumo dei neonati. Il profumo dei neonati, della pelle. Mi viene ancora alle narici il profumo della pelle della mia bambina di qualche anno fa, insomma di diversi decenni fa. A tra poco. Eccoci ancora in diretta, amici, ci spostiamo come promesso nei territori scivolosi dell'etica quotidiana soprattutto della percezione sensoriale. L'economia comportamentale infatti ci ha regalato studi rigorosi, stiamo ancora parlando degli IG Nobel 2026, quindi l'economia comportamentale ci ha permesso, ecco, studi rigorosi condotti da ricercatori di Berkeley per capire se i ricchi tendano a essere più disonesti dei poveri. Bene, analizzando il comportamento al volante è emerso che chi guida auto di lusso taglia la strada e ignora i pedoni molto più spesso di chi guida utilitarie. Pensate, in laboratorio infatti questi soggetti indotti a sentirsi parte di una classe sociale superiore cosa hanno fatto? Hanno mentito di più e rubato caramelle destinate ai bambini, giustificando dunque la loro avidità come una sorta di virtù o come una concessione fatta al loro status. È una analisi questa, spietata, ma documentata. Continuando a sfogliare questi premi Nobel IG 2026, rimaniamo sui comportamenti istintivi. Vogliamo parlare di odori? Perché un altro IG Nobel ha confermato scientificamente un mistero genitoriale, quello che facevamo accenno poco prima del meteo. Perché i neonati profumano in modo celestiale e i teenager no? Beh, su centinaia di famiglie esaminate, il 93%, ci sono dati, il 93% dei genitori trova l'odore dei bimbi sotto i 4 anni estremamente piacevole, mentre la percentuale crolla con l'età. Non è una questione di igiene, va detto, è proprio l'evoluzione della persona. Quel profumo cementa l'attaccamento iniziale, mentre il distacco olfattivo in pubertà previene biologicamente l'incesto. Questo è stato spiegato in questo modo qui. Quindi gli adolescenti mettono una sorta di repulsione e questo va a, così, a proteggerli in quel senso malefico appena citato. La natura pensa a tutto. Quindi intanto Lauren Daigle, wordless, senza parole, proviamo a riflettere sui meccanismi che muovono le nostre simpatie e tra poco parleremo di alleanze spietate di zanzare trasformate in stampanti 3D. Ed eccoci ancora in diretta per continuare a fare delle riflessioni anche un mezzo divertite su questi IG Nobel 2026. Quando parliamo di relazioni umane e di pace, per esempio, la ricerca scientifica ci mette di fronte a una verità scomoda quanto affascinante. Quest'anno è stata premiata. L'essere umano non desidera amici, non li desidera affatto, non desidera amici che si mostrino sempre universalmente buoni e gentili. Al contrario, la psicologia conferma che tendiamo a stringere le alleanze più forti seguendo l'adagio secondo cui il nemico del mio nemico è un mio amico, preferendo dunque compagni che all'occorrenza sappiano essere implacabili e spietati contro gli avversari comuni. Questa è una visione più lucida dei legami che si sposa con una scoperta tecnologica strabiliante. Due scienziati hanno preso le proboscidi di zanzare femmine morte e le hanno trasformate in ugelli ad altissima risoluzione per stampanti 3D. Beh, questa tecnica, battezzata necroprinting, permette di stampare linee sottilissime, appena 20 micron, pensate, creando nidi d'ape microscopici e impalcature di idrogel con cellule tumorali vive. Beh, il nemico numero uno delle nostre notti estive, le zanzare, diventa così uno strumento di precisione chirurgica. Quindi l'ingegno che trasforma l'ostilità in risorsa. Mentre dunque stiamo per far partire Luigi Tenco, ciao amore, ciao, pensate a come le cose che ci infastidiscono di più celino spesso una chiave di volta inaspettata. tra pochissimo il gran finale con il super latte degli scarafaggi. A tra poco. Eccoci all'ultimo tratto di questo nostro percorso radiofonico di oggi, che ci ha portato dalle mutande sotterrate ai confini della materia. Ecco, per chiudere in bellezza, proviamo a riferirci alla chimica degli Ig Nobel, che ci portano dritti nel mondo degli scarafaggi, perché un team di ricerca ha dimostrato che la proteina del latte secreta dalla specie vivipara Diploptera punctata per nutrire i propri embrioni appunto secerne un alimento portentoso. Un singolo cristallo formatosi nell'intestino dell'embrione contiene oltre 3 volte l'energia del latte vaccino. Gli scienziati ne hanno mappato la struttura atomica, aprendo la strada a futuri super integratori, anche se l'idea, certo, di mungere uno scarafaggio potrebbe non trovare l'entusiasmo di tutti al supermercato. Eppure ecco, guardate dove siamo arrivati. Da un paio di mutande marce nel terreno per calibrare appunto l'inquinamento, fino ai cristalli di energia pura dentro gli scarafaggi, passando per gli orinatoi geometrici, nasi soffiati con una narice sola secondo i dettami della fisica, baci degli animali, vipere, zanzare stampatrici, odore dei neonati. Beh, questo è il mondo reale, quindi un laboratorio immenso, anche ironico se vogliamo, sorprendente di sicuro. La scienza infatti non deve per forza salvare il mondo ogni giorno, A volte serve a farci fare 2 risate e poi a farci riflettere, ricordandoci che la curiosità è l'antidoto migliore contro la noia. Mentre le ultime note di Zach Williams, Heart of God, riempiono l'aria, io vi ringrazio per aver camminato lungo questo filo di pensieri e canzoni, quindi tenete la mente accesa e continuate a porvi domande, perché da qualche parte c'è sempre qualcuno pronto a farne una ricerca scientifica per capire come gira il pianeta. Buona giornata, buon ascolto e alla prossima.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.